0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: Notturno Elettronico @ondarossa.info.
2: Ma che è sta baraonda?
3: Saranno i soliti Notav.
4: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike

0: Radio Onda Rosa.
1: Non ha padroni, non vuole la pubblicità.
0: 87.9 FM, libera la tua radio.
2: New hearts. 2, 3, 4.

L'Ivo non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.

0: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale Ipo di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
1: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
2: Ci vediamo all'Ipo, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.

0: Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

In Radio Onda Rossa piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, di Aniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare, ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

0: Tu sto qua, quando ci senti di la sai che in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino visto che c'è di te la capo me potegliare mai. Lurino con noi a qua.
1: E allora rientriamo in voce e dovrebbe esserci ora, anzi non dovrebbe, cioè ora, la rassegna degli eventi per la Palestina, ci sei?
2: Sì, eccoci. Mi sento molto fiacca, non so se bisogna aumentarla.
1: Sono io, tu sei molto forte invece, ecco, e aumento io e diminuisco te, perfetto. Sì, e rilancio anche poi per dopo un collegamento invece sulla questione dell'assicurazione sanitaria per il personale della scuola verso le 11:30 più o meno, insomma, dopo la Palestina. E quindi ti lascio la parola.
2: Grazie. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Questa Mani, arriviamo a sabato perché ieri è stato un po' di qui pro poco e quindi andiamo avanti. Il sommario in breve è quello relativo all'anniversario di Sabra e Shatila, che è cominciato, ve lo ricordate, 44 anni fa, nel 1982, con l'invasione del Libano da parte di Israele, con il boia Sharon che è riuscito a fare ferite indimenticabili su quel Libano disgraziato. E poi c'è stato il massacro del campo profughi di Sabra e di Shatila a cura dei maroniti, dei cristiani maroniti, dei falangisti che hanno lasciato, a cui gli israeliani hanno lasciato campo libero per fare il massacro di oltre 3.000 palestinesi di ogni età. E quindi in giro per l'Italia in questa data è stato un ricordo importante, a partire da quelle esperienze che poi ci comunicò il caro compagno Stefano Chiarini, che se n'è andato ormai da parecchi anni, che cominciò per primo a ritornare su quei passi per dare continuità ovviamente a quel ricordo e alla battaglia della liberazione della Palestina. Come secondo punto c'è questa infamità che manifesta nei confronti dei palestinesi da parte di Trump, che alla vigilia della convocazione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che comincia il 21, quindi domenica, e ha vietato ancora una volta l'ingresso alla delegazione della ANP, ovviamente una ANP molto fedele per altri versi a Trump e a tutti i suoi magheggi sulla striscia di Gaza e quant'altro. Lo ha vietato con la motivazione perché Abu Mazen continua a rivolgersi alla Corte internazionale, che lui dichiara ovviamente sciolta da ogni punto di vista e via di seguito. Pensate a che livello siamo, insomma, no? Sarà ora che i membri dell'ONU pensino a costruire un altro palazzo, a rivolgersi in un altro giro, magari in Svizzera, dove sono tutti i palazzi, come dire, internazionali, perché se il boss degli Stati Uniti si permette di vietare ai membri dell'ONU, che hanno la piena potestà di entrare a New York, mi sembrerebbe logico che se ne vadano da New York. Terzo punto, in corso da stamani la manifestazione a Milano sul titolo contro i licenziamenti, che ce ne sono a profusione ovviamente in questo tempo, di carattere individuale e di carattere collettivo, e il tema ovviamente è quello, appunto, che c'è stato questo stillicidio e che si pensa di mobilitarsi per fermarlo, ovviamente, che va da nord a sud ovviamente, eccetera, e che il corteo tradizionale che si svolge nel pomeriggio per la Palestina questa volta fin dalla mattina confluisce ovviamente nella manifestazione che è in svolgimento da via Palestro e finisce in piazza Affari. Quindi spero che sia numerosa per dare conforto, eccetera. Per finire, ovviamente ne avete già parlato, siamo tutti quanti intesi a preparare la manifestazione del 25 di settembre a sostegno di Autistici Inventati, una manifestazione importante che servirà a sostenere ovviamente questa battaglia dal basso e soprattutto a contestare Banca Etica, che ne fa di tutti i colori, e soprattutto a dare un bel servito a Trump, che ha organizzato questo misfatto. E adesso arriviamo invece alle comunicazioni che ci sono state, perché ovviamente sono passati alcuni tempi, e quindi quelle di ieri erano relative a Marino, dove si è svolta presso IPO un concerto con gli Assalti Frontali e per sostenere ovviamente tutti coloro i quali sono colpevoli di Palestina, e a Membro in provincia di Bergamo presso la biblioteca c'è stata la riproposizione delle mappe per la Palestina, a Piacenza c'è stato un incontro con la Global Flottiglia, a Torino lo sapete, Vannacci è stato contestato dai movimenti, in particolare dai movimenti più giovani, e che fanno riferimento ovviamente al centro sociale a Scatasuna, e c'è stato nessuno scontro a dir la verità, ma insomma è stato presidiato il luogo dove il Vannacci stava facendo di cotte e di crude, con invitato, pensate, da uno dei sindacati della polizia. È un pericolo ovviamente questo Vannacci, perché essendo un militare, in Italia è stata piena nel corso del tempo di militari che hanno si sono inventati di essere i capataz e quindi poi sono finiti male, ma insomma intanto c'era quello. In corso l'opera invece a Roma, ieri sera alle 19 c'è stata l'assemblea per la Palestina a Piazza Sempione, e invece a Largo Perestrello nel quartiere di Torpignattara, stante lo sciopero, che è il secondo sciopero che si è svolto nei quartieri di Torpignattara, Pigneto e Quadraro, alla fine c'era stata anche la cena sociale, è un modo come un altro ovviamente di sostenere la Palestina. A Bologna ieri mattina in piazza Lucio Dalla è inaugurata la mostra fotografica Zona d'Ombra sulla Palestina, e a Borgo Sesia nel centro studi Turcotti c'è stato un incontro sul DDL antisemitismo, e ancora a Ribolla presso il teatro alle ore 17 c'è stata un incontro pubblico appunto sulla Palestina, a 9 in provincia di Vicenza, e continua ancora fino al 20 in piazza De Fabris, Gaza, fermiamo il genocidio. Così come a Milano, cominciato ieri e finisce il 20, tre giorni per la pace, fuori l'Italia dalla guerra, e quindi è un'altra di quelle iniziative importanti che se ne svolgono a fine settimana veramente tanti. A Cagliari alle ore 18 a Parco Monte Claro in memoria dei caduti di Sabra e Shatila, appunto ne avevamo parlato, e a Pozzolo in provincia di Alessandria c'è stato il ricordo di Danilo Dolci, che appunto è nato lì a Pozzolo, e lui ha svolto questa vita da Pozzolo a tutto il mondo, e lo ricordiamo, uno degli apostoli della pace italiana. Questo era ieri, arriviamo ovviamente ad oggi 19 di settembre. Intanto c'è una serie di iniziative quindi intorno nella nostra Roma, intanto a Roma all'ex SNI alle ore 21 c'è un concerto con Giancane, dove ci sarà un collegamento con la Global Flottiglia, mentre a Zagarolo, qui sempre in provincia di Roma, alle ore 17 presso il piazzale degli Ulivi, questo titolo simpaticissimo, Zaga, che sta per Zagarolo, Zaga for Gaza, che è stata fatta questa iniziativa, c'è cioè un concerto e quant'altro, perché Zaga per Gaza compie un anno di attività, e quindi non solo da essere stati militanti, ma essere orgogliosi di esserlo stato e continuare ad esserlo. E a Pesaro alle ore 10, in corso quindi da domani, l'appuntamento è presso il Centro d'Arte Visive Peschiera, il corteo sulla questione dell'antisemitismo, appunto, il dissenso.

dalle 19.30 al Palazzo Comunale la mostra Earth for Gaza, che ormai è una mostra classica che si sta propagando in tutta Italia. A Bergamo alle ore 17.30 presso l'oratorio di Monterosso contro il genocidio, e c'è anche a Bologna alle ore 18.30 presso la piazza Lucio Dalla il concerto gospel per Gaza, lasciamoli in pace. E soprattutto poi arriverò per ultimo, e a Roma ancora ci sono queste attività che non si svolgono solo a Roma ma anche in giro per l'Italia culturale, dei compagni e le compagne che fanno i tour per Gaza, cioè a sottoscrizione si possono persone che conoscono bene la zona, le attività culturali, i presidi culturali che ci sono. In questo caso è a Roma alle ore 15.15, l'appuntamento è da San Giovanni, per arrivare a fare questo percorso di tutto quello che c'è tra San Giovanni e Porta Maggiore. E alle ore invece 18.15 c'è la visita al Museo Ostiense. Per finire, appunto, domenica, una delle iniziative importanti è quella che si svolge a Niscemi, sapete, dove la frana, almeno quella per la pubblica collettività, è la cosa più conosciuta di Niscemi. Purtroppo Niscemi è conosciuta, è meno conosciuta invece per il sistema MUOS, il sistema di antenne, e ce n'è una delle quattro, pensate quanto è importante quindi nel mondo, è un radar comando, un radar d'ascolto, ma soprattutto un radar comando dove gli americani fanno partire i sistemi d'arma, ovviamente soprattutto droni e missili da questo punto di vista. E che questo sistema, che è piantato sulle alture di Niscemi, controlla tutto il Mediterraneo e il Medio Oriente, arriva a sfiorare ovviamente l'Asia da questo punto di vista, e pensate appunto che pericolo vive Niscemi, no? Dentro il sistema guerra a livello generale. E proprio di fronte a tutto questo ci sarà l'ennesima iniziativa, questa volta si svolge appunto domenica presso la biblioteca comunale alle ore 16. Il titolo è No Muos, la guerra è già qui, e mi sembra evidente che è già lì, e come per dire, già qui in Italia. Ne avete parlato anche in molti modi stamattina nella rassegna stampa. E arriviamo a lunedì 21, appunto, sapete che si inaugura la giornata, si inaugura l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il 21 è anche stata dichiarata giornata internazionale della pace in quel lontano 2001, e pensate bene la pace che fine ha fatto fino adesso, che ne parliamo tutti i giorni invece della guerra. E quindi è una riflessione da poter fare, se ci riusciamo a farla direttamente lunedì. Mentre il martedì cominciamo da Milano, dove alle 18.30 presso via Marsala 10 ci sarà un incontro con Samantha Jabre, che è una delle compagne ovviamente palestinesi che scrivono libri e sono delle bravissime interlocutrici ovviamente sulla causa palestinese. A Torino, sempre martedì 22, in via Trivero 16 alle ore 20, che è la sede poi di Volere alla Luna, che è una delle sedi principali del confronto politico torinese. Il titolo è Chi vuole riarmo danneggia anche te, facciamolo smettere. Mentre a Roma una delle cose simpatiche, che varrà la pena parteciparvi, è quella della Marcia dei Preti. La Marcia dei Preti, che è questo collettivo, sono già 120 prelati da questo punto di vista, che sono, il titolo è Preti contro il genocidio. E ci sarà questa marcia che parte appunto martedì 9, martedì di settembre, 22 di settembre, alle ore 15.30 l'appuntamento in piazza Pio XII, poi si farà il corteo passa sotto l'ambasciata palestinese e libanese presso il Vaticano,
e poi confluisce in Piazza Gola di Rienzo, infine a Piazza Mazzini, per concludere a Piazza Montegrappo, dove sapete che c'è la capa comando delle armi italiane, che si chiama Leonardo Spa. E arriviamo a Firenze il 23 mercoledì alle ore 19 in via Santa Reparata. Ci sarà un incontro invece con un altro degli interlocutori palestinesi che si chiama Malik Horeini, è uno dei tanti che riesce appunto a uscire e darci una mano per sollecitare ovviamente il sostegno alla Palestina. E infine la voglio ricordare, è lontana, però giovedì 24 a Roma è talmente importante che c'è questo gemellaggio tra Roma e Washington, perché alle ore 17 da noi sotto Montecitorio e invece da loro davanti appunto al palazzo del capatazzo Trump ci sarà la manifestazione dei sanitari contro il genocidio, che ovviamente è direttamente importante e faremo in modo di dargli una mano. Ecco, questa era l'articolazione delle iniziative che ci sono in questo fine settimana. Sicuramente ne ho dimenticata qualcuna, ma come sempre poi riesco a fare il riassunto anche scritto, c'è scritto sempre aggiungete, così si aggiungono le iniziative che si sono dimenticate territorio per territorio. Buona giornata. Pronto?

Scusateci, deve essere stato un problema. Vedo un attimo se riesco a risolvere.

0: che sono 10 ettari che stanno al 23° chilometro dell'Ardeatina, all'incrocio con una via che si chiama via di Cancelliera. Ebbene, questa ditta ha proceduto appunto allo sbancamento di diverse centinaia di migliaia di tonnellate di terreno, tra l'altro inquinato da presenze di metalli pesanti, idrocarburi e ultimamente anche di amianto, e l'ha tranquillamente, come dire, diffusi nell'area regionale, in particolare nell'area del Laurentino, zona detta Fosso Radicetti, ma anche fino a Guidonia. Quindi è una situazione in cui il cantiere è pienamente in esercizio. Stando a quanto dice il grande commissario Gualtieri, questo cantiere non verrà, cioè terminerà, secondo i loro calcoli, nel 2029. Quando appunto questa roba qui risolverà in maniera magica tutte le questioni relative al trattamento dei rifiuti del comune di Roma. Quindi si tratta di un'iniziativa che dovrebbe dimostrare che l'opposizione a questo grosso impianto di combustione è adeguata e contrariamente a quello che sostiene Gualtieri, niente affatto debole. Quindi credo che voi sappiate ormai che si tratta di 600.000 tonnellate di rifiuto tal quale, che rappresenta circa il 35% della produzione globale dei rifiuti di Roma, e che quindi rappresenta la scelta che fa Gualtieri, cioè quella da una parte dell'incenerimento e dall'altra ovviamente quella contrariamente a quello che sostengono, della riapertura di nuove discariche, perché la combustione comporta la produzione di scarti, dette ceneri, però so ben altro, ceneri pesanti e ceneri leggere, per circa 150.000 tonnellate di scarti cosiddette ceneri pesanti e in altre 20.000 tonnellate le cosiddette ceneri leggere. Quindi tutta roba che andrà stoccata in altri impianti che volgarmente si chiamano discariche. E questo nuovo impianto, fra l'altro, sta in qualche modo sorgendo a pochissima distanza da un'altra autentica discarica che ha lavorato per 40 anni, della Pontina Ambiente, di proprietà del Cerroni, ex grande capo dei rifiuti della Regione Lazio, che oggi viene scalzato da Acea, che è la società che costruisce questo impianto, che dovrebbe essere a maggioranza azionaria del Comune di Roma, ma che vede sostanzialmente nella guida il partecipante privato che è Caltagirone, che con un 13-14% dell'insieme, che però decide sostanzialmente quelle che sono le linee strategiche di questa roba. Quindi certo, si tratta di un impianto che avrà ricadute immediate nel raggio di 10 chilometri, i suoi 4 camini, 2 da 85 metri e 2 da 23, emetteranno quindi, come si dice, buone cose, quindi inquinanti del carattere vario, raccolti in 180.000 metri cubi l'ora di fumi scacciati, prodotti da questi camini, e che interesserà, che cambierà fra l'altro anche il microclima del territorio, perché esce roba a circa 200 gradi insomma a bocca del camino, e le ricadute saranno fra l'altro enormi. Adesso pare, cioè abbiamo vissuto un'estate e stiamo tuttora vivendo un'estate, anche se siamo vicini all'equinozio autunnale, come dire, molto molto patita dal punto di vista del calore. Un impianto come questo produrrà almeno 400.000 tonnellate l'anno di anidride carbonica, che tutti dicono è uno degli elementi climalteranti sostanziali che poi producono anche quel cosiddetto riscaldamento globale. Quindi da una parte fanno che fa Gualtieri, i cosi, le istituisce gli angoli di refrigerio per le persone fragili, e dall'altra ci ammazza con scelte di questo tipo, che sono assolutamente barbariche e che prevedono quindi la decisa opposizione locale, ma anche la partecipazione di una serie di situazioni romane che già ci hanno garantito la loro presenza, e che in parte abbiamo incontrato anche ieri al Laurentino 38.
1: Bene.
0: Quindi dal movimento no stadio, al movimento di lotta per diritto alla casa, alle altre situazioni del no porto Fiumicino, no quarta linea dell'aeroporto e così via. Quindi speriamo di avere una congrua presenza in questo corteo, anche se ovviamente la città di Roma nella sua quasi totalità appunto è assolutamente assente, credo che non siano così difficilmente reperibili informazioni a Roma su questa cosa, insomma gli interessa di più portabiliamo nel sotto casa.
1: No, infatti pensavo questo mentre ti ascoltavamo, l'importanza di concentrarci in questi due aspetti che tu hai nominato, un po' tutti questi numeri, tutte queste cifre che sono importantissime, no? Da capire, perché con numeri in mano, cifre in mano, si può capire veramente di cosa si parla con questo inceneritore, per capire il problema veramente che può creare ancora o che può approfondire in quanto alle sue conseguenze. Dall'altra parte pure gli interessi privati, sono i due aspetti che a me interessano tantissimo di queste vicende, come di tante altre, no? Della gestione degli spazi pubblici o della gestione pubblica di Roma. Da una parte si pretendono di vendere queste misure come la panacea, come se fossero veramente una risposta a tutti i problemi di Roma, ma quando uno va a vedere numeri in mano, cifre in mano di quanto può produrre di anidride carbonico, di quanto può innalzare le temperature, di tutto ciò che comprende una misura come quella dell'inceneritore, si capisce molto di più cosa veramente può significare per la città di Roma tutta, e che come dici te forse qua veramente non facciamo tanto caso. L'altra cosa importante, perché hai nominato Caltagirone, è pure la partecipazione sempre del privato. C'è un privato che ci guadagna con quello che alla fine sarà semplicemente approfondire un problema che già esiste qua a Roma e dintorni, ovviamente.
0: Sì, il valore dell'appalto di questa roba è di 7,5 miliardi. E che saranno spalmati su una concessione già acquisita per 30 anni di esercizio, e che prevede una copertura di 5 miliardi con la Tari e di 2 miliardi circa con la vendita dell'energia prodotta, perché questo impianto ci dicono loro che dovrà produrre 68 megawatt elettrici e 5 megawatt termici, quindi pensano di ricavare da questa roba prodotta circa 2 miliardi. Ora questa roba è questi sono costi aggiuntivi che la città di Roma dovrà sopportare, cioè i cittadini di Roma attraverso la Tari. Ma la questione che sta in ballo è che probabilmente non riusciranno a vendere i 68 megawatt che sono stati annunciati, perché il potere, cioè la scelta del portare il tal quale a combustione comporta il fatto che il potere calorico del combustibile è molto basso, quindi ci sta pure la possibilità appunto non bastano i 600.000 tonnellate, che ce ne rimette di più, la quale cosa comporterebbe dei problemi proprio nell'impianto, cioè il brevetto è Hitachi, il brevetto giapponese a griglia mobile eccetera, che è sensibile a questa roba qua. In più non si nel procedimento che ha portato al PAURE, cioè al provvedimento autorizzativo unico regionale che Gualtieri si è dato da solo, evidentemente dico, ci sono state una serie di interventi da parte anche nostra che contestavano il fatto che questo impianto sia un pianto a recupero, che dovrebbe quindi produrre una certa quantità di energia pari allo 0,7 di quello che ci butti dentro, perché fra l'altro non si conosce manco la natura, fino adesso non ci hanno detto che tipo di turbina vogliono installare, e quindi non è nel mercato nazionale turbine elettriche, non è che sono milioni, insomma ci stanno pochi tipi e in base a questo si stabilisce qual è il rendimento effettivo. Fino adesso non c'è stato detto, ora ci dicono che sia stato pubblicato un progetto esecutivo, che è l'ultimo atto, che però dell'ultimo periodo che stiamo leggendo e staremo a vedere, ci stanno mille altri casini su questa roba. Tra l'altro si sta allargando il sito, hanno comprato altri 5 ettari di terreni nella prossimità del sito originario pagando cifre astronomiche, hanno pagato 7 milioni e mezzo a 10 ettari da Chitto, adesso pagano altri 5 milioni per altri 4 ettari di terra appena in una zona circostante, perché devono cambiare il percorso delle strade e oltre a che cambiare anche per la terza volta il percorso di un fosso che è un bene demaniale che si sono tranquillamente venduti all'atto dell'acquisto ormai a novembre 2022, quindi si potrebbe andare avanti all'infinito, ma insomma vabbè.
1: Ma lo faremo, perché sai che i microfoni di Radio Onda Rossa resteranno sempre aperti per seguire questa vicenda. Nel frattempo ricordiamo quindi il corteo di questo 26.
0: Sì, sabato prossimo ore 16:30 da Piazza Mazzini Albano, passeggiatina verso Piazza dei Corte a Riccia, possibilmente come dire congrua e partecipata.
1: Perfetto, compagno, io ti ringrazio della disponibilità, lascio i microfoni aperti, ovviamente se hai bisogno, se

0: Bene, con ritmo e passione si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:17 minuti primi di questo mercoledì 23 settembre. Lo facciamo con un altro intervento telefonico, in questo caso un compagno del comitato di Colli Albani, perché abbiamo due argomenti di cui parlare. Uno che ha a che fare giustamente con quello che trattavamo, cioè poc'anzi, no? Con il compagno del comitato contro l'inceneritore, di quello si parlerà in questo caso Rocca di Papa, la località. Compagno, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi, mi sentite bene?
0: Benissimo, anzi forte, chiaro, veramente ti sento. Abbiamo due argomenti, no? Abbiamo parlato fuori microfoni. Cominciamo prima per quello che ha a che fare con la manifestazione del 10 ottobre. Cominciamo ad anticipare, anche se non mancherà l'opportunità sicuramente di riparlarne, così si dice più o meno, a Rocca di Papa, vero? Sempre contro l'inceneratore.
1: Sì, l'ennesima iniziativa che facciamo a Rocca di Papa è più che contro l'inceneritore, c'entra anche l'inceneritore, ma è contro le politiche di gestione dell'ente parco regionale Castelli Romani, che riguarda 16.000 ettari, tra cui 8.000 di suolo boschivo, sempre più in mano alla compravendita di questo taglio di legnani che avviene da anni, come avete visto. Abbiamo già parlato, ma ci sono le immagini, insomma, che parlano chiaro, che riguardano veramente quasi tutto l'intero patrimonio boschivo di questi 8.000 ettari, perché viene considerato ceduabile, cioè tagliabile a fini produttivi, e sta diventando un deserto. Quest'estate il suolo si è desertificato perché è stato lasciato senza legname degli alberi, sono rimaste parcheggiate le ruspe con tutto il pericolo degli incendi che si è poi puntualmente verificato in alcune zone. E anzi, troppo ben andata quest'anno con gli incendi ai Castelli Romani rispetto alla media, e quindi l'ente parco continua a fornire autorizzazioni su autorizzazioni, al limite qualche prescrizione, sia per il taglio boschivo ma anche per dei progetti che sono impattanti sul territorio, che magari sono fatti dagli stessi comuni con i fondi del PNRR, come al lago di Nemi, che lo vogliono, di fatto il comune di Nemi lo vuole giustificare il più possibile con l'ausilio della città metropolitana, e qui c'è la sinergia tra centro-sinistra della città metropolitana e centrodestra locale, e qua tutti i comuni e castelli, quasi tutti, sono diventati di centrodestra, in alcuni casi anche di destra, e quindi noi invitiamo tutti quanti a partecipare. Questo è il secondo corteo che facciamo a Rocca di Papa, ma sarà la 15ª iniziativa in totale, per andare tutto l'ente parco che non ci vuole ascoltare, partendo dalla parte alta di Rocca di Papa, che sono i campi d'Annibale e la piazza di Vittorio. Il concentramento alle 10, verso le 10 e mezza del sabato 10 ottobre, quindi di mattina, col fresco, partiremo e scenderemo dalla parte alta alla parte dove si trova sotto al centro storico la sede dell'ente parco, che di norma o non ci ascolta oppure ci fa ricevere da funzionari di poco conto, e ci nega addirittura gli atti amministrativi richiesti. Il suo presidente, il fascistissimo, lo ricordiamo, Ivan Boccali, proveniente da una storia di destra senza pudori, in cui anni fa da capo di una lista civica di Ciampino chiedeva l'eliminazione fisica del campo degli abitanti del campo Rom e Sinti della Barbuta, ridotto del raccordo anulare, chiedendo lo spargimento del napalm. Ecco, questo è il vertice dell'ente parco messo lì da Rocca, e ci ha detto che i dati, gli atti amministrativi richiesti non ce li dà, non ce li darà mai, e questa è la trasparenza che hanno in mente qui all'ente parco. E quindi noi abbiamo fatto diverse andate proprio di persona per richiedere questi atti, anche in maniera numerosa, per farci sentire, ma fino adesso non ci sono stati forniti, proprio perché appunto per pianificare qualsiasi cosa sul territorio dovresti conoscerlo, ma abbiamo poi trovato appoggio da parte di diversi studiosi, tra cui Corrado Alessandrini, che ci ha fornito una mappa dettagliata. Nella sola Rocca di Papa negli ultimi 5 anni sono stati disboscati il 23% dei terreni soggetti a questi tagli, quindi immaginate che quelle zone, una volta verdi, prima che ricrescono

0: gli alberi si ricrescono, perché vengono tagliati circa 950 alberi su 1000, ne vengono lasciati solo 50, passeranno una ventina d'anni sempre che le condizioni climatiche non peggiorino ulteriormente. Però ecco, immaginate la situazione qui, e sono stati distrutti un sacco di sentieri, e quindi noi andiamo a chiedere all'ente parco una moratoria, perché i tagli ricominciano il 1° ottobre, la stagione silvana si chiama così, comincia il 1° ottobre, faremo altre iniziative, però intanto andiamo a chiedere per l'ennesima volta una moratoria dagli boschivi, studi sugli impatti ambientali, cioè sui danni già causati, e un intervento e la presa in carico pure del problema delle acque, delle falde idriche, in particolare quella dei laghi di Albano e di Nemi, che continuano a perdere centinaia di migliaia di metri cubi ogni anno. Da lì l'aggancio con l'inceneritore, perché Acea gestisce per lievi da questi laghi, Acea ADO2, in maniera dissennata, con perdite fino all'80% dalle stesse dichiarate, e noi chiediamo che questi pozzi vengano chiusi se non ridotti, e invece Acea ci ha permessi per ottenere un potenziamento senza avere la concessione. Lo stesso ente parco gli ha dato de nulla osta, ma per potenziare un pozzo che preleva moltissimo dal lago di Albano, quindi circa 20 centimetri l'anno sono addebitati a quel pozzo, solo a quello di Acea, su quel pozzo gli ha detto però prima vi dovete mettere con la concessione che non ci avete. Cioè voi fate conto che succede se tu ti attacchi all'acqua pubblica, se vengono a casa i carabinieri, se bevono ti fanno una multa che non finisce mai, e penso va pure sul penale in maniera pesante. Acea che gestisce l'acqua, l'ente parco stesso, quest'ente che per noi è veramente una controparte diciamo determinante, ha dato nulla osta per un potenziamento di un pozzo idrico di Acea che manda l'acqua alla riccia per Castel Gandolfo ed Albano, scrivendo nelle prescrizioni di dar nulla osta, però prima magari rimediate la concessione perché non l'abbiamo trovata, non sappiamo quanti litri avete prelevato nel corso di questi 40 anni. È assurda questa cosa. È assurda, quindi le sanno queste informazioni, però le forniscono solo su procedimenti che poi uno se ne andrà a cercare negli archivi degli altri territori, che capite bene che è complicato. E quindi andiamo a chiedere appunto di mettere un tetto al prelievo, anzi alla fine dei prelievi da due laghi, e fissare, come è stato fatto a Bracciano, il livello minimo ambientale, quindi che non riguardi questioni economiche, per cui il lago di Albano e di Nemi non rischierebbero poi di sparire come invece sta avvenendo. E in più chiediamo appunto di esprimersi, ma non lo faranno mai, sempre contro Acea e contro gli interessi della città metropolitana, sull'inceneritore che vogliono fare appunto a Santa Palomba, di cui parlavate prima, perché appunto tra le altre cose, oltre che inquinare l'aria, purtroppo preleverà moltissima acqua per il sistema di raffreddamento, e andando a incidere ulteriormente sulla grave situazione idrica già riconosciuta dai Castelli Romani. E queste sono le richieste iniziali che portiamo avanti da ormai da 3 anni. Abbiamo fatto un percorso molto lungo, intenso, che si è protratto per tutta agosto, ed ha visto anche il corteo a Nemi con quasi 300 persone a Nemi Lago di notte al 5 settembre, un corteo chiamato da Lucciolata perché eravamo tutti muniti di torce elettriche, in silenzio, e prima abbiamo fatto un'assemblea ovviamente, e poi ci siamo messi in silenzio e abbiamo costretto alla chiusura diverse attività, in particolare una che fa movita tutta la notte lì al lago di Nemi, perché non lo vogliamo vedere turistificato come quello di Castel Gandolfo, purtroppo sta subendo quella fine. E quindi ci stiamo mobilitando su vari fronti, quindi boschi, laghi, certo. Ovviamente saremo al corteo contro l'inceneritore sabato, come diceva Peppe prima, alle 4:30 a Piazza Mazzini ad Albano, e forse, se ho capito bene, ce ne sta un altro pure a Roma il 3 ottobre, di un altro giro dei comitati, ma appunto dei altri comitati contro l'inceneritore, che stanno a fare cose un pochetto distaccati insomma dall'unione dei comitati e dal coordinamento, ma ci dovrebbe essere pure un corteo a Roma il 3 ottobre per un altro giro un po' più moderato, vediamo, perché vorrebbero passare appunto sotto la tete del messaggero dei Caltagirone, no?
1: Certo, infatti parlavamo. E una cosa che mi veniva in mente, perché ora passiamo al secondo argomento di cui volevamo parlare, tu per raccontarci o per spiegarci, per far capire a chi ci ascolta tutta questa situazione, parlavamo giustamente del contesto politico dei comuni, no? Dei comuni là, dei Casili, sempre più a destra. E in questo contesto succedono delle cose, in questo contesto politico dove i comuni si spostano sempre a destra, prodotto di un elettorato, cioè dobbiamo colare questo, c'è qualcuno, qualcuna, qualcun che vota, no? E permette che queste persone siano, diciamo, al governo nei comuni. Però dico, questo contesto politico permette delle cose come quella che hai vissuto personalmente sabato scorso, è stato?
0: Ebbene, domenica.
1: Domenica scorsa. Raccontaci domenica. Un po', che è successo?
0: È successo che per aver gridato fascisti di merda a dei fascisti di merda.
1: Ok, questo è importante. Erano fascisti?
0: Fascisti di merda, sì.
1: Perfetto, se erano fascisti non vedo, cioè... Di merda è un dettaglio ormai, cioè penso.
0: Sì, penso che sia.
1: Certo.
0: Penso che uno non possa. E altre frati senza parolacce, comunque contro questi fascisti di merda.
1: Certo.
0: Che srotolavano un tricolore sull'ex casa del fascio in piazza Genzano, la cui amministrazione comunale è di Fratelli d'Italia dopo 80 anni di amministrazione di sinistra, centrosinistra, PD. E un paio di anni di 5 Stelle che non fanno menare a nessuno a piccole doti, e quindi è passata di mano dopo 80 anni. Questa era chiamata la piccola mosca, no? Centrosinistra se strappa i capelli perché ha fatto una politica amministrativa a dietro di tutti veramente indecente, perché poi sui comuni c'è di lavora, è vero, con un po' di meno di ideologia, un po' più di pratica, cioè spicci due giardini, fai due strade, sistemi due cose, si rimane al potere per 150 anni al governo, se fa vuole bene con pane e circo. Questi non sono riusciti a far manco questo perché pensavano che era regalata per la tradizione storica di Genzano, da finì così, non hanno capito che le cose sono cambiate. E Fratelli d'Italia ha giocato, se l'è giocata molto bene con i social, con i social media manager che gli hanno suggerito di impostare la campagna solo su questioni pratiche, cioè non su questioni ideologiche. E insomma fa per il centro-sinistra di vita aperto, e se stanno a fare la guerra se sono presi a pizza pure in fascia due settimane prima
1: addirittura
0: sì, una lista civica fuoriuscita del PD, di una ex responsabile del PD locale che ha fatto una lista separata, ha preso il 15% ma poi non l'ha dato al PD perché appunto c'è stava nel ballottaggio. Uno di questi esponenti si è presa con quelli di AVS che stavano in piazza a raccogliere firme, non mi ricordo per che cosa, e quindi capirai qui a destra proprio, cioè, ci ha sguazzato dando la solidarietà agli aggrediti di AVS. Vabbè, insomma, cose che al netto della violenza farebbero violenza, scappellotta farebbero ridere, insomma, no? Per come stanno ridotti qua. Detto ciò, da un po' di anni purtroppo qui ai Castelli, in particolare a Nemi, c'è un'associazione di paracadutisti, ANPD, Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, che si chiama così, Colline Romane, Nucleo Colline Romane, di ex Parade la Folgore e amatori simili, che fa un sacco di cosette sul sociale e si inserisce pure nelle scuole e nelle piazze, dando i propri servizi, facendosi vedere, calando i tricolori, facendo l'inno nazionale, inquadrandosi. E ovviamente questi sul loro sito, ma sulle iniziative che fanno, per esempio in occasione tipo del 25 aprile, del 2 giugno, eccetera eccetera, si fanno vedere da diverse parti, in particolare spesso vanno pure a trovare i loro, come si posso dire, i loro eroi, come i caduti nazisti sul fronte di Anza a Pomezia, cioè un cimitero germanico.
1: Okay.
0: Con tanto di indicazioni stradali fatte bene perché lì ci arrivi sicuro, insomma, pure se sei aperti. E loro vanno lì con le bandiere della decima massa, questi che sono ospitati in questo nucleo paracadutisti Colline Romane, dentro la palestra comunale scolastica del piccolo comune di Nemi, che ha ancora le due classi perché sono solo 2000 abitanti ed è a guida del centrodestra. Ok? Però questi sono stati invitati pure dal centro-sinistra, oltre che dalle altre amministrazioni centrodestra, al costo delle sagre paesane che si fanno qua ai Castelli tutti gli anni, e essendo dei fascisti dichiarati. Ovviamente con me erano le foibe, con me vogliono fare le panchine per Norma Cossetto, tutta una serie di... Se dimenticano sempre, per esempio, che tanti italiani di cui parlano loro sono finiti alle fosse ardeatine, quello non se lo ricordano mai, perché quelli sono italiani di serie B per loro, perché evidentemente il problema non è la nazionalità, ma è il portato che ti porti dietro. E pochi anni fa fecero erigere un monumento all'ingresso di Nemi, che è enorme, l'ingresso del paese sulla Viale Morense, che è una stele che è dedicata ad Elalamein. E poi c'hanno sta fissa degli incontri con gli studiosi tipo Cappellari, che parlano dell'Alamene, che sono studiosi saggisti fascisti. Oppure 2 anni fa fece venire Vannacci al palazzo comunale, bellissimo, Palazzo Luigi di Ariccia, in cui presentava i suoi libri. Quindi penso Il mondo al contrario, questa cosa qua, quindi so anche di quel tipo di giro, insomma. Che succede? Che fa la breve, l'amministrazione comunale di destra qua di Fratelli d'Italia l'ha invitata a sdoganare il tricolore dopo la fanfara dei bersaglieri alla festa del pane, che è una festa molto partecipata qua a Genzano, quasi a livello dell'insurata.
1: Okay.
0: E sono venuti, c'era un presidio di APUS al monumento a Togliatti per ribadire più o meno l'antifascismo, però capito, farlo al monumento di Togliatti, che è quello che ha dato l'amnistia ai fascisti. Vabbè, io mi sono trovato lì un pochetto per sbaglio, perché ero tornato la sera prima, manco lo sapevo questa roba. Effettivamente stavo lì per sbaglio, non sto di per scherzo. Vista sta scena, ho visto il presidio a 100 metri,
1: sì,
0: un sacco di guardie, ok, però stava sotto la piazza, era invisibile. Sopra la piazza piena, tra bersaglieri, parenti dei bersaglieri, paracadutisti in formazione col basco rosso e parenti di paracadutisti, forze dell'ordine a gogo di tutti i tipi, sindaco, c'era di tutto. Quando hanno sceso, hanno fatto fare l'Inno d'Italia, hanno fatto fare la fanfara, quando è sceso il tricolore con questi 2 attempati paracadutisti che cercavano di sdoganarlo e manco ci riuscivano, gli ho urlato quello che gli dovevo urlare, insomma.
1: Ti è venuta fuori naturalmente, perché quando uno si trova con dei fascisti di fronte, cioè è innaturale dire per qualsiasi persona di bene, per bene, di cioè, fascista di merda, cioè che altra risposta potremmo avere? E ma questo lo dico senza ironia, veramente.
0: Ma loro hanno mantenuto anche un certo contegno, perché per loro non è stato proprio, cioè, beh, ci cioè, dicono fascisti di merda, si sono più nervositi un pochetto i loro seguaci in piazza,
1: immagino,
0: che ovviamente
1: immagino,
0: l'hanno
1: sì,
0: buttata
1: sì.
0: Come ma tu offendi il tricolore, il fatto a parte che vabbè ci sarebbe da discutere, però detto, io sto qua, ho detto a questi quello che devo dire, e vi faccio sapere che questi vengono a commemorare il tricolore a piazza Tommaso Frasconi, sulla casa del fascio. Tommaso Frasconi è stato il primo sindaco socialista di Genzano negli anni della che precedevano la prima guerra mondiale, poi deposto perché era contrario ovviamente al bellicismo, era socialista, all'epoca ancora non c'era il Partito Comunista, poi è stato deposto negli anni 20 e poi dopo è stato portato al confino, dove è morto nel 38 per il percorso delle squadracce fasciste. Questa è intitolata la piazza, e qua a Genzano un sacco di vie sono intitolate a 6 uccisi alle fosse ardeatine e a tutte le persone che dagli anni 20 in poi, come Salvatore Buttaroni ed altri, furono uccisi nel ventennio, quindi ben prima della resistenza. Questi si sono permessi in piazza Tommaso Frasconi di fare questo sfregio, visto che loro parlano di tradizioni, di identità, memoria, tutte queste belle manfrine che fanno loro, ma qua a Genzano c'è una cosa molto particolare. Qui c'erano 250 arditi del popolo su 500 di tutti i castelli. Vabbè, detto questo, a parte le cose storiche,
1: come te l'hanno fatto pagare questa affrenda?
0: No, è il portato del razzismo, fascismo, omofobia di questi soggetti che entrano anche nelle scuole a fare le adunate. È successo l'anno scorso che una evidentemente di esse dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Frascati gli ha concesso tutta la mattinata per far fare la adunata, la strabandiera, l'inno nazionale, le allocuzioni con gli studenti della scuola media. Questi, cioè, vi rendete conto che è successo? Perché ho detto due frati che li rispecchiano, che loro sono apologeti da decima massa, fascisti di merda, mentre la polizia, che poteva tranquillamente pure intervenire identificandomi, per quanto già ovviamente le conosce appunto per le cose del comitato Boschi e cose simili, su richiesta del sindaco con la fascia tricolore di questo Fabio Pavaria di Genzano, che ha vinto l'elezione, ha detto: ah, è stato lui, portatelo via. Mo, se hanno aderito al suo ordine, che non potrebbe darlo, oppure se già hanno deciso così, non lo so, però l'hanno visto tutti quanti e mi hanno fatto fare 300-400 metri a piedi per il corso del Genzano, corso Gramsci, eppure questo, insomma, e per portarmi alla vicino commissariato, dove sono uscito dopo un paio d'ore, che hanno deciso che cavolo di reato darmi, perché sotto c'era una manifestazione che era autorizzata, sotto ai giardini della piazza, sopra ci stavo io e pochissimi altri, quindi non stavo a manifestare. E alla fine mi hanno dato un articolo 18,8 del Regio Decreto del 1931, che porti manifestazioni, cioè che sei uscito fuori dalle prescrizioni della manifestazione, come se io partecipassi a quella roba lì per rivendicarmi i tuoi atti, assurdo. E mi hanno dato urla sediziose, articolo 654, ex articolo 654. Quindi se prevedete un'eventuale ammenda amministrativa molto elevata, che deciderà il prefetto, e poi una situazione penale se la procura di Velletri decide di andare avanti con questa buffonata, e spero di no, insomma, perché però è come proprio a ammenda, ecco, diciamo così, perché sono migliaia di euro, come sapete.
1: Ma certo, ma è una situazione che conferma quella frase che abbiamo sentito una volta, no? Questa rottura e coglione dei fascisti, perché veramente sì, diventano questo anche amministrativamente parlando, economicamente parlando, perché per te significa ovviamente tutto questo, che non è poco, semplicemente per...
0: Però hanno fatto, ecco, però poi è uscito un comunicato di questa fantomatica assemblea Peace and Love dei Castelli Romani, molto carino, in cui a pretesto di questa mia, insomma, andata in commissariato, sono uscite finalmente le immagini in cui mostrano che per esempio nella palestra che ci hanno a disposizione, che è frequentata dai bambini, sì, della scuola elementare e media di Nemi, ci stanno dei libri riconducibili a Mussolini, c'è il decalogo del paracadutista appena di entra, in bella vista a cui lo danno i bambini, tutte queste schifezze qua. E quindi
1: almeno questa vicenda è servita per segnalare questa cosa.
0: Infatti mo c'è l'idea di segnalare a tutte le scuole, perché magari già non dovrebbero entrare i militari, ovviamente, ma questi sono di una specie particolare, particolarmente odiosa a mio avviso, che vanno respinti, perché appunto si portano una specie di marzialità maschile, patriarcale, omofoba, razzista, sessista, fascista, tutto quello che finisce egoista, che è negativo, ce l'hanno. E li dovete vedere, ecco, andate a vedere su internet di che si parla, se ci avete proprio niente da fare, e qui forse si è aperto un barco, e quindi anche i pseudo partitelli di sinistra che stanno qua, invece di farsi la guerra, potrebbero prima evitare di chiamarli, perché l'hanno chiamati pure loro gli anni scorsi, anche se erano meno visibili, a partecipare a queste sagre, magari gli hanno fatto fare banchetto formativo, e già è brutta sta cosa. Seconda cosa, insomma, capire che magari la situazione è particolarmente grave. Terza cosa, qua ribadisco che il sindaco che si permette di portare via, voglio vedere, qua sapete che più o meno se becchiamo tutti i giorni perché è piccolo, insomma, quindi
2: grazie.
0: E niente, va bene, poi vi faccio sapere, magari facciamo un reggio di... Un reggio decreto parti, facciamo.
2: Sicuramente siamo in ascolto e disponibili per supporto, insomma, per qualsiasi via decideranno di accollarsi, economica, amministrativa o penale. Ringraziamo infatti l'assemblea Peace and Love che ci ha anche inoltrato questo comunicato, che riprodurremo sul sito della radio per chiunque lo volesse leggere, e ricordiamo che comunque abbiamo anche noi d'altra parte appigli legali, non so, penso alla legge Mancino, che in teoria punisce appunto la visibilizzazione di contenuti legati all'ideologia nazifascista, e quindi sui libri di Mussolini a scuola, insomma, magari ci facciamo anche un pensierino su come mostrare il nostro
0: io parte in cui

0: quelli di voi che diventeranno classe dirigente, quando incontrerete degli uomini potenti, chiedete loro conto che cosa facevano quando veniva uccisa Indira Rajab. Ora, non sono parole così retoricamente buttate lì, perché io ho fatto riferimento a oggetti del nostro studio, in particolare il tema delle vittime innocenti, che insomma almeno in Primo Levi e nella poesia Primavera Telleriana di Eugenio Montale abbiamo trattato approfonditamente. Ma poi c'è il tema delle responsabilità dei potenti, che è un tema manzoniano, e c'è il tema del libero arbitrio, che è un tema dantesco. Cioè, non ho fatto una propaganda propal, come amano dire quelli che odiano i palestinesi, no? Perché con questa parolina ti sistemano. Ora, tutto questo è successo dopo la fine degli esami e dopo la pubblicazione dei quadri. Quindi, quando il rapporto tra docente e studente era ormai più che terminato, in realtà nella quinta in cui avevo insegnato latino e greco era terminato dal 10 giugno, anzi diciamo dal 12-13, dagli scrutini, ecco. E il 6 luglio dunque scrivo loro questa lettera attraverso il mio mezzo privato, la invio a uno studente di una delle due classi e a uno studente dell'altra classe, perché non ho la chat di classe, non partecipo a chat di classe, e chiedo loro di diffonderla tra i compagni come mio saluto finale. E tutto bene fino a quel punto, qualcuno mi scrive, mi ringrazia, ma che cosa succede? Il 9 luglio arriva del tutto inaspettatamente una lettera di convocazione da parte degli ispettori dell'ufficio scolastico regionale, senza oggetto. Ma nel giro di poche ore, perché la lettera l'ho ricevuta io, altri colleghi e tutti i rappresentanti di classe delle quinte, nel giro di poche ore si è capito di cosa si trattava, e quindi bisognava chiedersi ma questi che c'entrano, che cosa vogliono. Io ho scritto un messaggio privato. Era successo che il mio messaggio privato agli studenti diplomati era stato pubblicato dal giornale Il Tempo, un giornale romano, un tempo democristiano, oggi insomma capezzoniano. Il direttore Daniele Capezzone, forse non serve appulcrare parole per dirla con Dante. Il messaggio viene pubblicato dal Tempo, naturalmente tagliato e volutamente travisato, ed è malignamente commentato. In che senso? Nel senso che il giornalista vuol far credere che io abbia sfruttato la mia posizione dominante, figuriamoci, posizione dominante di docente, per manipolare le giovani menti degli studenti. Che ovviamente non è vero, se non altro per il fatto che non è che con 15 righe, anzi forse 12 righe di un foglio A4 tu manipoli degli studenti che hanno letto Manzoni, Leopardi, Verga, Pirandello, Montale, che hanno studiato Schopenhauer, Kierkegaard, Kant, Hegel, e tu gli scrivi 12 righe e li hai manipolati. Insomma, questi sono uomini e donne, maggiorenni. Vabbè, poi le solite cose, afferma che io non ho ricordato ciò che è accaduto a Gaza il 7 ottobre e che tutto quello che è successo dopo è conseguenza del 7 ottobre, eccetera. Vabbè, da questo articolo del Tempo, evidentemente conosciuto l'ufficio scolastico regionale, ma io credo che dietro ci sia qualcos'altro, è partita l'ispezione. Perché credo che dietro ci sia qualcos'altro? Perché non si è mai vista un'ispezione partire poche ore dopo la pubblicazione di un articolo di giornale. Il mio messaggio è del 6 luglio, l'articolo del Tempo è dell'8 luglio, le lettere di convocazione degli ispettori sono del 9 luglio. È chiaro che c'è la manina di qualcuno potente, io credo a livello di segreteria del ministro, del ministero MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito, che abbia fatto la sua telefonata e ha detto andate un po' a vedere qua che è successo, chi è stato, questo non si può ammettere, eccetera eccetera. E tant'è vero che l'ispezione,
1: sì, scusami, è qualcuno, sì, di potente ma anche molto ben informato in tempi rapidissimi.
0: Ma sì, certo, è chiaro che chi ha trasmesso la mia lettera al Tempo, io credo un genitore, ha sicuramente il filo diretto con qualche giornalista, e il giornalista a sua volta o il giornale, il direttore del Tempo, ha il filo diretto con qualcuno a livello politico, se non a livello di ministero sicuramente a livello di partito, diciamo pure il nome del partito, Fratelli d'Italia. Che cosa, come è avvenuta questa ispezione? È avvenuta in un clima abbastanza intimidatorio, gli studenti all'inizio erano spaventati, insomma, poi si è capito. Io sono stato audito il 28 luglio, è stata un'audizione abbastanza impegnativa, è durata più di un'ora e mezza, credo di aver chiarito e spiegato soprattutto i riferimenti letterari che ovviamente né giornalista del Tempo né Capezzone sicuramente hanno mai letto Montale, ma non hanno visto La voce di Hind Rajab al cinema, e questo forse avrebbero dovuto farlo. Comunque al momento, cioè al termine dell'audizione, mi dissero la fase istruttoria è terminata, trasmettiamo tutte le carte e i verbali alla direzione per le decisioni. Io pensavo, vabbè, ma questi qua, dopo che gli ho spiegato che io ho scritto dopo la fine degli esami e dopo la pubblicazione dei quadri, si renderanno conto che la scuola non c'entra niente? Pensavo, in un paio di giorni mi scrivono, arrivederci e grazie. E invece siamo al 23 settembre che non ho ricevuto nessuna notizia, e qui stiamo senza eccessiva preoccupazione, perché se appena pensano a una sanzione disciplinare, è chiaro che mi rivolgo al giudice del lavoro, perché non ci sono proprio i presupposti giuridici per questo. Non parlerei di repressione, ma direi di intimidazione. Perché? Perché quello che mi è successo è comunque una seccatura. Diciamo che certo, per 5 minuti sono stato anche spaventato, poi ho detto vabbè, e che ho fatto? Però la seccatura c'è, perché ho dovuto perdere tempo, mi sono dovuto consultare con un avvocato, ho dovuto preparare materiali, sicuramente, considerando che la maggior parte delle persone vive la propria vita in obbedienza al motto chi me lo fa fare, è chiaro che il solo dare fastidio serve a può far stare zitta tanta gente, no? Per il quieto vivere. È anche vero che questo episodio, quando è stato conosciuto, ha mosso anche una certa indignazione in una parte dei colleghi, non tutti, attenzione, in una parte dei colleghi, e tanti ex alunni che mi hanno scritto, vecchi amici, vecchi colleghi in pensione che mi hanno scritto. Questo è stato bello, però è chiaro che c'è anche chi sta dall'altra parte. Tutto questo è stato in effetti politicamente ma anche antropologicamente interessante, perché io sono potuto entrare per un pochettino nella bolla, diciamo così, del mondo che ancora ripete il mantra che Israele è una democrazia, no? Quel mondo lì, Israele ha diritto di difendersi. E in effetti io non so se per pregiudizio, per ignoranza o per incapacità o per malvagità, ma proprio non si rendono conto di quello che succede in Palestina, a Gaza e in Cisgiordania. Israele ha sempre ragione, a prescindere. I palestinesi sono tutti cattivi, no? Non dire che sono tutti Hamas, però sono tutti cattivi, e i coloni sono escursionisti, quelli che vanno a riempire di cemento i pozzi d'acqua di palestinesi in Cisgiordania, come abbiamo visto nel documentario No Otherland.
2: Non so se questo mondo pensa che i palestinesi sono tutti cattivi, o se appunto la, come dire, il la pratica della disumanizzazione fa pensare loro che non importa come sono
0: trattate. La pratica della disumanizzazione è l'espressione che chiarisce tutto, perché la disumanizzazione è ciò che ha permesso agli stati colonialisti, stati europei colonialisti nei secoli XVIII e XIX, ma anche in gran parte nel secolo XX, di fare quello che hanno fatto negli altri continenti, perché lo sterminio di altri esseri umani si può realizzare quando togli loro l'umanità. Ma è quello che dice anche Primo Levi, i primi tre capitoli, dice: questo è un uomo, che sono Il viaggio, Iniziazione e Sul fondo. I titoli dei primi tre capitoli raccontano proprio questo, la disumanizzazione. Si è potuto fare questo a milioni di vittime perché altri uomini non li hanno considerati umani, li potevano schiacciare come animali, come bestiole. Eppure nella nostra epoca, nel nostro mondo, tutte queste cose le sappiamo. Io una volta in collegio docenti, proprio quando avevo proposto al collegio docenti una mozione per Gaza, e in quell'occasione la dirigente scolastica semplicemente mi tolse la parola dicendo: non si può fare, la circolare del ministro, eccetera. Però avevo citato il film La zona d'interesse, film che racconta la bella vita nelle belle ville degli ufficiali dell'SS accanto al muro che circonda Birkenau, cioè il luogo dove era la camera a gas e il crematorio dell'universo dei campi di Auschwitz. No, loro vivono in quella bella villa con quel giardino, il paratino all'inglese, tutto fiorito, fanno le feste in riva al fiume, vanno a pescare, vanno in barca, e al di là del muro succede questo. E noi siamo in questa situazione, cioè noi paesi europei viviamo il nostro giardino e a poca distanza avviene uno sterminio che per molti ha le caratteristiche giuridiche del genocidio, e continuano a ripeterci che è tutta colpa del 7 ottobre. Ora, il 7 ottobre è stata un'azione violenta, sicuramente violenta, feroce, sono state assassinate molte persone innocenti, ma quello che è successo dopo, come possiamo interpretarlo? È un'azione di giustizia rispetto all'azione del 7 ottobre? La parola giustizia la lascerei da parte, forse la parola più adatta è rappresaglia, ma anche le più feroci rappresaglie prima o poi finiscono. Se noi pensiamo alla rappresaglia delle SS a Roma dopo l'attentato a Via Rasella, nel giro di 24 ore la rappresaglia era finita: 10 italiani innocenti per ogni SS uccisa nell'attentato partigiano, 10-1 era il rapporto, ed è già tremendo. Ora, qual è il rapporto tra il numero delle vittime il 7 ottobre e il numero degli abitanti di Gaza innocenti che sono stati uccisi? Noi nemmeno lo sappiamo qual è il rapporto, può essere 101, può essere 201, tant'è vero che hanno distrutto tutti gli archivi della comunità di Gaza.
2: E poi dobbiamo anche chiederci, allora, in questo quadro, no, che tu presenti del dopo il 7 ottobre, tutto quello che è successo prima del 7 ottobre, come lo collochiamo?
0: Certo.
2: Sì, nel senso, ho visto che tu citavi un film, ne cito un altro perché l'ho visto da pochi giorni.
0: Palestina 36.
2: Esatto, esattamente Palestina 36, quindi un film che parla di diversi decenni precedenti al 7 ottobre 2023, eppure vediamo scene che sono molto simili a quelle che ora vediamo in Cisgiordania in questi giorni.
0: Sì, vero, verissimo. Palestina 36 è un film importante, è un film da vedere, non è un capolavoro nella storia del cinema, mentre La voce di Hind Rajab è un capolavoro della storia del cinema. Palestina 36 forse è un po' didascalico, no? Vuole troppo insegnare, però insegna cose che nessuno sa, no? La rivolta araba contro gli inglesi nel 1936, cose che nessuno sa. E poi Certo, ora io vorrei fare riferimento a due opere di letteratura che mi è permesso. È un racconto di Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani è stato uno scrittore e giornalista palestinese assassinato dai servizi segreti israeliani, che non aveva nemmeno 40 anni, forse non aveva 36-37. Ha scritto un racconto bellissimo che si chiama Ritorno a Haifa. È la storia di due coniugi ormai di mezza età palestinesi che 20 anni dopo la Nakba, dopo 20 anni dopo essere stati scacciati da Haifa, per la prima volta tornano nella loro città, non più loro città, e vogliono vedere la casa dove avevano vissuto. E da questo c'è una tragedia, perché in quella casa loro avevano lasciato un bambino piccolo di pochi mesi che non avevano fatto in tempo a portare con loro quando ci fu la cacciata dei palestinesi, che i palestinesi Haifa furono cacciati dall'esercito inglese, dall'Irgun, furono letteralmente raccolti per strada e cacciati verso il porto e da lì mandati via. Tornano e nella loro casa c'è una signora ebrea anziana che viene dall'Europa, la cui famiglia è stata sterminata nei campi di concentramento nazisti. Quindi sono due dolori a confronto, uno davanti all'altro, e tutti i protagonisti, la donna ebrea e i due personaggi palestinesi, hanno subito un'ingiustizia tremenda. E viene quasi da sperare, leggendolo, che possa esserci una comprensione, una conciliazione tra loro. Ma perché il racconto è eccezionale. Perché che cosa succede? Quel bambino in realtà è salvo, perché questa signora ebrea ha potuto adottarlo, è cresciuto come ebreo, è cresciuto come israeliano, in quel momento sta facendo servizio militare nell'esercito di Israele, e mentre la signora e i due palestinesi hanno trascorso il pomeriggio insieme, si fa sera, questo ragazzo torna a casa la sera in divisa e ovviamente non sa nulla dei suoi genitori, anzi gli hanno detto che è stato abbandonato. E tra questo ragazzo e i suoi vecchi genitori palestinesi non c'è nessuna comunicazione, e i due vanno via travolti dal dolore, ma travolti dal dolore siamo anche noi lettori. E è un racconto, Ritorno a Haifa, che ci colpisce, ci fa male, perché non dico nega, ma fa vedere la realtà, cioè che soluzione può esserci a quello che è successo, che soluzione può esserci alla convivenza tra questi due popoli. È difficilissimo, certo ci si dovrebbe arrivare, ma chissà come, per ora insomma, ma qual è? Due popoli, due stati, ancora ripetendo questa solfa, dov'è lo stato del popolo senza stato, del popolo che tutti cacciano. Certo, come possiamo negarci la speranza noi umani? Dopo la seconda guerra mondiale, Francia e Germania sono tornati a parlarsi. Oggi non c'è un confine, francesi e tedeschi possono andare dall'altra parte tranquillamente, amichevolmente. Eppure quanti se ne sono ammazzati tra loro, uno contro l'altro, e quindi dobbiamo ancora avere la speranza che questi due popoli possano salvarsi diventando amici. E dico salvarsi entrambi, perché la fine che stanno facendo gli israeliani è tremenda. Non so se qualche ascoltatore ha letto l'ultimo saggio di Ilan Pappé, La fine di Israele. Ma Israele forse può sopravvivere come entità statale, ma che cosa sopravvive di Israele? La sua mostruosità, è uno stato mostro, a parte quei pochi alleati che Israele continua ad avere tra i paesi cosiddetti democratici occidentali, chiunque vede e capisce quello che sta succedendo lì può solo avere paura di uno Stato che fa questo.
2: E sicuramente tutte queste riflessioni non possiamo tenerle fuori da scuola, perché non sono fuori dal mondo, anzi stanno determinando il mondo in Palestina, in Israele, ma anche qui dove viviamo noi. Senti, noi il nostro tempo è finito, quindi...
0: Sì, posso prendere, prego, 15 secondi?
2: Prego.
0: Vorrei citare alcune parole di Ada Prospero Gobetti.
2: Ne hai facoltà.
0: In un articolo, come si intitola? Cosa a che fare con la ribellione? Ora, scritto negli anni 50 del XX secolo, dice Ada Prospero Marchesini Gobetti. Sì, il titolo dell'articolo è "Quando non si deve obbedire". Educazione è partecipazione. Non si possono educare i ragazzi isolandoli dal mondo che li circonda, chiudendo loro gli occhi a ciò che accade, restringendo gli interessi al particolare, bensì abituandoli a considerare come cosa propria tutto ciò che è umano, a non porre limiti al desiderio di conoscenza e di esperienza, ad accettare responsabilità personali e collettive, a credere nella capacità propria e altrui di rimediare ai mali esistenti e di prevenire le rovine future. E sono parole che ci lasciano con un po' di ottimismo. Io

0: molto lento e difficile. Questo per quanto riguarda Gaza. E le frontiere, ripeto, sia di Rafah, quell'altra che non esiste più e continua a essere chiusa, quindi il border peace non si è piazzato per niente, non ci sono entrate e uscite, nemmeno ci sono molte, continuano ad esserci molte difficoltà per chi ha necessità di uscire da Gaza per motivi sanitari, quindi non c'è nessun corridoio umanitario. Mi sembra assurdo continuare a ripetere questa cosa del corridoio umanitario, che non è mai stato istituito per nessuno, quindi sono pochi casi. Riesce a uscire qualcuno, se ci sono delle spinte, diciamo, di evacuazioni che vengono coordinate con l'esercito per alcuni casi. Ultimamente sono usciti, per esempio, un po' di studenti che avevano fatto richiesta di borsa di studio, ma l'avevano fatta ormai anche un anno fa, insomma, quasi 2 anni fa, e sono usciti, è uscito qualcuno. E quindi, appunto, ripeto, il coordinamento dei governi e i militari di Israele, però queste sono gocce in qualche modo di assistenza, tra virgolette, che viene data a Gaza. Per il resto Gaza rimane in quella situazione. Per non parlare di Giordania, dove l'influenza dei colloni e l'sfondamento territoriale di tutta quell'area continua imperterrita dal 2023, ma chiaramente, come sappiamo anche da prima, insomma, non è cosa nuova, ma in questi ultimi anni chiaramente gli attacchi da parte dei coloni, che poi sono chiaramente rafforzati anche dall'esercito e a opera del governo Netanyahu, Ben Gvir, con l'appoggio della purtroppo società israeliana, continuano ad avanzare, continuano ad essere appunto attaccati i villaggi, i campi profughi, ci sono gli spostamenti forzati della popolazione, ci sono alcuni campi che ormai sono stati evacuati, il campo di Jenin, il campo a Tulkarem, alcune parti dei campi di Nablus, eccetera, sono ormai campi vuoti che sono stati sfollati dalla popolazione, quindi spostamenti forzati con displaced di popolazione, insomma, molto ampia. Ma chiaramente la cosa più grave che sta succedendo sono le violenze appunto dei coloni che continuano quotidianamente, soprattutto nei villaggi, anche quelli più isolati, ad entrare, distruggere, bruciare e uccidere anche la popolazione. Questa chiaramente, per non parlare poi dei danni economici, ambientali, che tutto il territorio della Cisgiordania sta subendo, perché laddove nei villaggi, oltre a essere evacuata e sfollata la popolazione, uccisa la popolazione, sono stati tagliati e presi i terreni, gli olivi, distrutto tutta quella che era l'economia di questa cosa. Ci sono inoltre, e questi sono gli allarmi che vengono dati anche dalle Nazioni Unite, che come sapete anche loro non hanno una facilità e possibilità di movimento all'interno dei territori occupati, tant'è che tantissimi, compresa l'UNRWA per esempio, è un organismo delle Nazioni Unite che dentro i territori palestinesi della Cisgiordania non esiste più, praticamente sono stati evacuati, tant'è che il personale che seguiva tutta questa questione oggi anche loro stanno in Giordania ad agire laddove possono agire in questo polo. Quindi l'allarme, dicevo, delle Nazioni Unite che
1: Sì, che è
0: continua
1: proprio
0: ad
1: di questi
0: essere.
1: giorni poi, proprio rispetto a quello che sta avvenendo in Cisgiordania, se non erro proprio Gutiérrez l'ha definita una vera e propria pulizia etnica, no?
0: Esatto, l'ha definita una pulizia etnica e l'espansione degli insediamenti continua imperterrita ad andare avanti. Quindi appunto questa è un po' la situazione. Certo, a livello diplomatico internazionale ci sono delle nazioni come la Francia, la Germania.

0: eccetera, che continuano a chiedere magari a Israele stop, non lo ha fatto l'Italia per esempio, anche questo sottolineiamo, il Regno Unito in particolare l'ha sottolineato, continuano a chiedere lo stop dell'espansione degli insediamenti.
1: Ah, sì, anche il blocco delle merci che
0: per esempio il consolato, per dirne una, il consolato inglese, che vi potete immaginare che ruolo ha sempre avuto l'Inghilterra dentro quei territori, e Israele, dove tutti quei territori li hanno dati loro, ecco, sono stati chiusi, anche il consolato inglese è stato chiuso, UK è stato chiuso a Gerusalemme, appunto senza ottenere diciamo nessuna sanzione ancora nei confronti e delle colonie e appunto di Israele. E per quanto riguarda Israele, come sapete, ci saranno le elezioni adesso entro ottobre, non c'è una data definita, si parlava per la metà di ottobre, non ci sono chiarezze su quello che sarà appunto questa elezione e come andranno avanti. Questo è un po' un quadro veloce di questa situazione che purtroppo ancora oggi dobbiamo dire continua a essere fermo, ma fermo da una parte, dalla parte diciamo di possibilità di soluzione, ma che continua ad andare avanti con violenze, annessioni, pulizia etnica dei palestinesi.
1: Sì, no, indubbiamente. Quindi quello che mi chiedevo è proprio perché stai in Giordania, come dicevi, le ricadute sui campi profughi, sulle espulsioni, perché quello che almeno io sapevo è che parecchi dei palestinesi espulsi, facevi riferimento a quello che è avvenuto a Jenin, a Tulkarem l'anno scorso, l'anno passato, comunque si sono trovati a passare in Giordania, ad esempio, o no?
0: No, assolutamente no, perché anche la Giordania non è che dà agli sfollati. I palestinesi che si trovano qui sono palestinesi di vecchia generazione, dal 48 eccetera, sono diventati cittadini giordani, ma non vengono accolti la Giordania non accetta gli sfollamenti. Un palestinese che può venire in Giordania, giusto per far capire e dare un esempio, ha la possibilità di venire solo se ha una parte di famiglia che già abita qua e può venire in visita, ma non sono stati allestiti campi profughi di sfollati dai territori palestinesi occupati, assolutamente no, così come tutto il resto, che non c'è questa situazione, per non parlare di quelli di Gaza. Su Gaza addirittura non ci possono neanche quasi passare dalla Giordania, a meno appunto, tranne alcuni casi che però sono appunto solo di passaggio per poche ore, per trasferirsi poi all'estero se ci hanno visto per l'estero. Però ecco, non c'è l'accoglienza, non c'è la possibilità per i palestinesi sfollati. In questo momento sono sfollati di nuovo per l'ennesima volta dentro i territori occupati magari da altri parenti che abitano in un'altra città che non è il campo profughi o il villaggio dal quale vengono sfollati, però non, appunto, non possono rientrare neanche nei loro villaggi, quelli che erano i villaggi attuali.
1: Quindi chi è andato via da Jenin, dal campo profughi di Jenin, magari sta dentro un altro campo profugo, sempre in Cisgiordania, perché poi insomma il territorio è quello, non è che può spostarsi più di tanto.
0: Certo, stanno lì intorno accolti da altre nuclei familiari, però appunto non possono. Jenin proprio non esiste più come campo. Non so se ultimamente davano una cosa come c'è una famiglia che resiste lì dentro, ma non ci sta più nessuno, non ci può più entrare nessuno. Poi c'è la città di Jenin che evidentemente ha accolto gli sfollati del campo profughi, però appunto i numeri sono molto alti, si parla di decine di migliaia di famiglie che sono sfollate da una parte all'altra. Certo, il territorio di Giordania è quello, non è che si allarga, certo. Rimane quello, e per il momento vagano senza soluzione da una parte all'altra.
1: Quindi non solo c'è un furto di terra, ma c'è anche, come dire, una densità di persone, di concentrazione in alcune aree, quindi riducendo anche le scarse risorse, che ne so, idriche per esempio, no? Oppure anche possibilità di coltivare la propria terra.
0: Purtroppo i terreni sono rimasti pochi, quei pochi che sono rimasti, chiaramente i palestinesi stanno cercando di difenderli, e fra un po', oltretutto, e così per ricordarlo, ci sarà la raccolta delle olive. Sapete che ottobre, novembre è il periodo della raccolta delle olive, che era una delle economie più grandi dei palestinesi. Molti degli olivi sono stati sradicati, distrutti, molti terreni non ci possono chiaramente entrare. Quest'anno, che sarebbe potuto essere anche questa una buona annata per la raccolta delle olive, quindi la produzione dell'olio è così importante appunto per i palestinesi, non sappiamo come si metterà. Certo, per il momento quello che si vede sono la presa delle terre, quindi ormai è un luogo comune, succede ogni giorno. Da notare che in Israele, in diverse città, ma anche a Gerusalemme, ci sono delle proteste, anche a Tel Aviv, ci sono delle proteste di parti, di società civile israeliana, che sanno benissimo che cosa significa l'occupazione dalla parte, sulla parte palestinese, quindi insomma sono schierati contro lo Stato di Israele, contro il sionismo, perché di fatto è quella l'idea di quello Stato, di quello Stato che mi sta andando avanti. Ecco, dicevo, ci sono manifestazioni di Gerusalemme, anche parti di ortodossi ebrei che appunto non riconoscono Israele e che prendono un sacco di botte dalle guardie israeliane, che appunto non permettono di protestare contro lo Stato. Li vorrebbero tutti mandare al fronte e a Gaza e a fare il militare, ma ecco, lo scontro è anche molto su questo. Ora poi magari una cosa a parte dovrebbe essere, sarà fatta sicuramente su quelle che saranno le elezioni in Israele, visto che stanno formando coalizioni, partiti per soprattutto parte della destra e dell'ultradestra israeliana, che vuole mantenere il governo, il potere dentro Israele. Appunto, dicevo, sicuramente un approfondimento di quello che saranno, che sarà la formazione di queste coalizioni di destra e dell'ultradestra, e a ridosso appunto in attesa delle elezioni. Ne parleremo più avanti anche di questo.
1: Sì, anche cercando di capire, no? Perché poi insomma tu parlavi di alcune proteste, però bisogna anche ricordare che non so, un 20% della popolazione, insomma, della cittadinanza israeliana comunque sono palestinesi, anche se loro preferiscono non chiamarli palestinesi ma arabi israeliani.

0: Ma benissimo, in pratica come noi sappiamo spesso i media occidentali iniziano a parlare di circostanze delicate che per anni hanno soffocato, hanno scelto l'omertà e l'annebbiamento di certe realtà, ma poi le si sente parlare a raffica quando vengono fatti dei gesti che toccano governi o i regimi, in questo caso, che hanno rapporti cosiddetti diplomatici e iniziano insomma a piagnucolare di certe decisioni popolari che cambiano le carte a tavola. È successo che i media internazionali hanno iniziato a parlare per il motivo che gli aeroporti di Adwa, di Maghala, Aksum e Shire sono stati chiusi per decisione del governo del Tigray, che ha preso la situazione sotto controllo dopo le continue istigazioni e spinte da parte del governo federale, con attacchi di droni, di MiG-35, aerei da combattimento, nel cercare di trovare una circostanza per interrompere almeno questi viaggi che rendono anche pericolosa l'incolumità delle persone, per il semplice fatto che essendo intensi bombardamenti di droni in Tigray, nella regione Amhara e zone limitrofe, il movimento di aerei civili può essere poi usato come strumento di, in caso di incidenti, come causa casus belli, e riattaccare di nuovo il Tigray. Di motivi ne hanno inventati parecchi, ma fino adesso il Tigray era stato a soccombere e cercare di trovare una giustizia a livello internazionale senza alcun ascolto. Questi aeroporti, per parlare in maniera un po' più approfondita, la Ethiopian Airlines, una linea aerea che ha assistito al trasporto di armamenti di soldati da tutti gli angoli del mondo, da Azerbaijan, da Bielorussia, tutto quanto, durante la guerra genocida. Flotte di aerei fanno avanti e indietro dagli Emirati Arabi, non soltanto alla capitale Addis Abeba, ma in molte altre città, soprattutto nella zona di Bishoftu, vicino al grande ponte, la grande diga del Rinascimento, dove c'è una grandissima base militare costruita con tecnologie avanzate sotto il sostegno degli Emirati Arabi, di Israele e molte altre realtà, per far partire droni e anche addestramento fisico di soldati che si univano alle forze di Janjaweed in Sudan. Questa linea aerea, Ethiopian Airlines, che era un orgoglio nazionale, guidata per un paio di decadi da un uomo tigrino che ha sollevato questa linea aerea e l'ha portata a livelli molto molto riconosciuti a livello internazionale, fu tolto dal proprio lavoro perché tigrino. Il rastrellamento fatto negli uffici governativi e in tutte le realtà dell'Etiopia nell'eliminare i tigrini di mezzo, oppure un uomo di quel calibro fu tolto di mezzo. Giusto per sottolineare, adesso è stato preso come manager della linea aerea indiana, che sta in crisi, e loro scommettono su di lui perché possa sollevare per le capacità che ha. Questo è giusto per parlare della Ethiopian Airlines. E questi viaggi fatti durante il genocidio in Tigray, 2 anni e mezzo di completa assenza di comunicazioni, di trasporto e tutto, ancora fa viaggi da Bielorussia e Azerbaijan. In questi 4-5 giorni si contano più di 40 viaggi di aerei che portano armamenti militari verso le basi segrete, erano fino a poco fa, finché immagini satellitari e prove confutabili hanno dimostrato che le forze rapide in Sudan vengono armati e sostenuti dall'Etiopia. questo influenza tantissime cose, perché mischiando il servizio di una linea aerea civile nel mondo militare, quindi in circostanze dove adesso il governo federale ha spinto tutte le sue forze e ha cerchiato di nuovo il Tigray, la prima cosa da fermare per propria incolumità è la linea aerea. Quindi ciò che dicono i media, che i TPLF hanno fermato gli aeroporti, è vero, è un qualcosa che loro ci hanno fatto un comunicato dando delle delucidazioni molto chiare per la sicurezza del popolo del Tigray e dei viaggiatori. E, tutto questo si è sollevato perché, come ben sapete, su Radio Onda Rossa nei 6 anni passati in diverse occasioni ho cercato di portare alla luce la situazione anche di gruppi armati che venivano influenzati dal governo federale e hanno combattuto a favore del governo federale, creando delle guerre etniche, delle guerre fratricide. Questa circostanza adesso si è ribaltata per il semplice fatto che un'alleanza che si era stata chiamata a tavolo rotondo in Washington a un anno dopo il genocidio in Tigray, più o meno il 4 novembre 2020, si era cercato di unire le forze di tutti i gruppi federali e confederalisti dell'Etiopia e anche i gruppi armati. Questo lavoro ha impiegato un po' di tempo e adesso si è riuscito a raggiungere un'alleanza tra TPLF, FANNO, che sono le milizie Amhara, OLA, i combattenti armati dell'Oromia, anche Benishangul Gumus e anche l'Unione delle Forze dell'Afar, che è una circostanza molto difficile da gestire, essendo Afar una zona un po' che tocca Eritrea, Etiopia, Djibouti, ma sono riusciti anche loro a rappresentare un gruppo che chiama tutte i clan degli Afar e unirsi a questa alleanza. In più anche la regione della Somalia, in senso la parte nel territorio etiope, pure loro si sono unite a questa alleanza, assieme anche a gruppi minori come Agow Command, che stanno nella regione Amhara, per ribaltare il governo centrale di Abiy Ahmed. Questa alleanza, che nessuno si aspettava, perché la tattica di Abiy Ahmed era seminare odio tra i popoli, così da poter marciare e mettere a subbuglio il paese.
1: Perdonami se ti interrompo un attimo, quello che hai nominato è il primo ministro Abiy Ahmed?
0: Sì, il primo ministro Abiy Ahmed.
1: Sì, era solo per dare un contesto a chi ci ascolta, e forse un'altra entità importante che hai nominato per prima è il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, il TPLF,
0: sì.
1: Grazie.
0: TPLF, sì, sì. E questa alleanza incute terrore al governo centrale, perché queste entità si scontravano gli uni con gli altri, il

0: resistenza che sono stufe di questa politica e propaganda di odio che semina il governo centrale e si sono unite per ribaltarlo. Rientrando in Tigray, la cosa che rende più delicata il fronte del Tigray è diviso in due parti. C'è il TDF, Tigray Defense Force, che tuttora resiste all'interno del Tigray, sotto l'ala del Tigray, del TPLF, Fronte di Liberazione del Tigray, e vi è un altro fronte addestrato, nutrito e armato dal governo centrale, dal generale Tsadkan Gebre Tsadik, che è un generale del Tigray ora sotto l'ala di Abiy Ahmed, del primo ministro, assieme a Getachew Reda, che ieri si è trovato nell'80° congresso delle Nazioni Unite e denuncia il TPLF, il suo vecchio partito di cui lui era portavoce durante la guerra genocida, ora punta il dito accusando il TPLF di essere coloro che hanno iniziato quest'ennesimo scontro frontale militare. General Tsadkan e Getachew Reda hanno fondato questo nuovo partito, sempre sotto la protezione e la benedizione di Abiy Ahmed, che si chiama Semret. E questo gruppo altera moltissimo la forza del Tigray, dividendola in due. Quindi il popolo del Tigray è diviso in due, l'armata del Tigray, la difesa, è divisa in due. C'è questo fronte che si fa come acronimo TPF, Tigray Peace Force, e molti ci fanno le battute, non è altro che Tigray Prosperity Force, perché il partito di Abiy Ahmed, del primo ministro, si chiama Prosperità. Questi armati e nutriti dal governo centrale sono nelle porte del Tigray a combattere contro i loro fratelli, in senso, giusto per sottolineare, là siamo tutti fratelli, però qua ci sono tigrini che prima combattevano assieme a combattono contro TDF. Generali tigrini da parte di Abiy Ahmed e generali tigrini all'interno del Tigray che si scontrano gli uni con gli altri. Quindi questa alleanza, Oromia, Somalia, Beni Shangul, Amhara, scuote anche questa realtà tigrina che si era insediata all'interno del sistema del governo centrale etiope. Quindi da ieri hanno iniziato i combattimenti a piena scala, perché il governo etiope, dopo aver bombardato più di 21 volte con droni nella città di Alamata, questo soltanto nell'arco di 48 ore, con droni e con MiG 35 aerei da combattimento, sono partiti questi scontri che ha accompagnato poi con soldati di artiglieria pesante e fanteria. E il Tigray ha mandato comunicato che l'esercito, il TDF, doveva prepararsi per una difesa di un massiccio attacco che stava partendo dall'Etiopia. È diventato realtà perché hanno intensificato gli attacchi via aerea e via terra, e tutti i bombardamenti che fanno, vi sono stati attacchi pure a livello militare, ma 85% degli attacchi vanno su scuole, su bambini, su donne, nei mercati, nelle piazze. Continuano a fare quel terrorismo psicologico al popolo del Tigray per far sì che si sente indifeso e si ribalta dentro, perché tutto l'obiettivo che c'è stato era General Tsadkan e Getachew Reda scommettevano su un'implosione all'interno del Tigray, ma vista la circostanza che si è irrigidita, quasi l'80% dei giovani combattenti tigrini, ex combattenti durante la resistenza contro il genocidio, sono andati ad Addis Abeba, e come sappiamo pure molti hanno attraversato il Mar Rosso da Djibouti e hanno raggiunto Yemen, Saudi Arabia, stanno in mezzo a tanti pericoli, mare, carceri e molti altri ricatti, sfruttamenti di tratta, queste cose così. Quindi il Tigray è letteralmente svuotato. Cosa è successo, per tornare alla Ethiopian Airlines, durante questo processo di svuotamento dei giovani che Abiy Ahmed e Getachew Reda scommettevano sull'implosione, è successo il contrario, la gente ha iniziato a scappare. TPLF non hanno reagito in quelle circostanze dove l'Ethiopian Airlines, che ha sempre mandato aerei, i bombardier si chiamano, con le eliche, nell'arco di 2 anni sono stati più di 7 casi di anomalie di questi aerei, perché mandavano tutti aerei che non hanno avuto controlli necessari per negligenza nei confronti del popolo del Tigray. Stranamente hanno iniziato a mandare i Boeing 307 e gli aeroporti di Mekelle, Shire e Aksum erano pieni di migliaia di giovani che dormivano persino là fuori per cercare di acquistare biglietti. Questo svuotamento è andato per più di 2 mesi. Prima entravano 2 aerei, 2 bombardier piccoli, dopo hanno iniziato a fare il doppio di volo con aerei più grandi. Quindi tecnicamente parlando, io non sto facendo qua l'avvocato al TPLF o a qualche parte, io onestamente sto dalla parte del popolo del Tigray, quello che sta là dentro, che sta soffrendo di fame, quei quasi 2 milioni di sfollati interni che non hanno nulla da mangiare. Tant'è vero che una settimana fa un convoy di camion che portava grano verso i campi sfollati è stato bombardato con i droni e tutto il grano è rimasto bruciato, metà del grano è rimasto bruciato. E l'eparchia della Chiesa Cattolica di Adigrat ha fatto questa denuncia enorme che diciamo ha avuto un piccolo ascolto da parte dell'America. Hanno condannato questo gesto di attacco a questo aiuto umanitario, ma questi bombardamenti continuava avanti da oltre 2 anni, a sorpresa, sempre in luoghi civili, in zone dove ci sono persone non protette. Tornando all'alleanza, ha fatto sì che almeno non c'è quella guerra tribale, quel elencare nomi suddividendo popoli da confini fatti da italiani e odiarsi gli uni con gli altri. Insomma, una sorta di alleanza popolare è nata e questo incute terrore al governo centrale etiope. Da parte dell'Eritrea invece la scacchiera si è cambiata per il semplice fatto che TPLF hanno raggiunto degli accordi di cui molto da commentare, dato che l'Eritrea pure era parte del massacro, degli stupri, del genocidio in Tigray. Hanno raggiunto questa alleanza che non vi saranno fuochi, attacchi da parte dell'Eritrea verso il Tigray, cosa che rende scomoda anche questa Abiy Ahmed, che sono più di 8-9 mesi che c'è questa propaganda pesantissima di rioccupare Assad, il Mar Rosso, e cercare di cambiare la schiaffa geopolitica nel Mar Rosso. Tutto questo con il sostegno degli Emirati Arabi, l'incoraggiamento di Israele che gli prometteva pure di dare lo sbocco nel Somaliland, tutte queste cose così, ma lui continuava a minacciare un'aggressione militare che sarebbe durata 1 mese addirittura per entrare in Eritrea e riconquistarsi Assad. Questo rende scomoda la situazione perché l'alleanza tra Eritrea e Tigray ha fermato questo intersecare. TPLF gli è stato proposto in maniera anche ufficiale di creare un'unione, che gli sarebbero stati restituiti il 42% del terreno del Tigray, così che possono permettere l'esercito etiope di intersecare il Tigray e andare a attaccare l'Eritrea. La stessa proposta era stata fatta a TDF o TPLF di attaccare le milizie Fanno, che resistono da 2 anni, perché dopo che sono stati complici nel genocidio del Tigray, lui si è ribaltato la situazione, ha iniziato a bombardare e perseguire i Fanno. Quindi il TPLF si è rifiutato di attaccare il Fanno. Questo gesto di rifiuto ha fatto sì che adesso l'Unione si solidifichi tra questi gruppi armati dell'Etiopia. Quindi purtroppo di nuovo c'è una guerra, c'è una scintilla potentissima da tutte le parti, dal sud, sud-ovest, anche sud-est da parte dell'Afar, perché la regione dell'Afar pure ha una amministrazione molto pro governo centrale e rende l'impatto ancora più pesante, perché era l'unico sbocco più facile per imboccare verso il porto di Assab. Quindi Abiy Ahmed ha sempre finanziato e fatto saziare quella zona per far sì che non abbia intralci, ma adesso ci sono anche gruppi Afar che si sono uniti a questa alleanza e cambiano la situazione strategico-militare di quella zona.
1: Grazie mille dell'intervento. Do un'altra coordinata forse in più su Abiy Ahmed, visto che l'hai tanto nominato. È al potere dal 2018 e sicuramente per chi ha seguito dal 2019 in poi, soprattutto direi, correggimi se sbaglio, le attualità della situazione appunto in Etiopia, ma anche nello specifico in questa zona di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea, c'è stato tanto da dire in questi anni e ce n'è ancora molto. Hai citato, e ti ringrazio, approfondimenti, collegamenti che sono stati realizzati da questa radio negli ultimi anni, e invito sicuramente in particolare a cercare riferimenti su Radio Africa, che è la sezione diciamo della radio
0: mercoledì, che va in onda il mercoledì,
1: esattamente, che è diciamo lo spazio dedicato più diciamo nello specifico a quello che succede nei territori che hai citato, e trovate quindi, oltre ad aggiornamenti che siamo sicure seguiranno nel corso delle prossime settimane, anche tutto lo storico che hai citato degli ultimi anni, di quello che è stato già raccontato dai microfoni di questa radio. E volevo ringraziarti anche di aver menzionato l'arbitrarietà e l'ingiustizia dei confini italiani segnati diciamo sui territori, e che hanno segnato poi e segnano ancora vite di persone che sicuramente ci auguriamo riescano ancora a lavorare insieme e a stringere alleanze, solidarietà e complicità al di là dei disegni e degli interessi delle classi dominanti, delle persone al potere. Quindi ti ringrazio sinceramente dello spazio, del tempo che ci hai dedicato e di tutte le informazioni che hai generosamente condiviso.
0: Io sono io che ringrazio, è mio dovere. È l'unica cosa che vorrei dire agli ascoltatori, le ascoltatrici, per qualsiasi domanda o commento, anche magari io posso essere uscito fuori dal binario con i discorsi, potete dare il mio numero, anche se serve la mia mail, qualunque commento, critica, anche approfondimenti da parte mia sono a disposizione, in senso non è che mi nascondo dietro questo telefono, sono a disposizione per dare ogni forma di collaborazione e informazione per migliorare la vita di questi popoli soggiogati e repressi da questi governi pitone, insomma.
1: Grazie ancora, sicuramente questa radio è al tuo fianco e siamo qui per facilitare, per supportare come possiamo la comunicazione, la condivisione di informazioni e soprattutto direi anche l'organizzazione di questa solidarietà e resistenza, prendendoci anche appunto la nostra parte di responsabilità, visti i rapporti coloniali tra Italia ed Etiopia, che di certo non possiamo ignorare. Ti ringrazio ancora e ti saluto e ricordo per chi volesse rispondere al tuo invito che alla radio ci potete chiamare allo 06 49 17 50, ma anche scrivere ondarossa@ondarossa.info se volete appunto recuperare il contatto diretto del, del compagno che è appena intervenuto e siamo qui di nuovo. Grazie.
0: Grazie a voi, a tutte e tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: data come la panacea per il problema dei rifiuti, e ben sappiamo che non lo è, così come sappiamo che un inceneritore rende anche poi necessaria una nuova discarica. Il corteo è oggi parte a Albano, in piazza Mazzini a Albano alle 16:30, e per arrivare a Riccia verso insomma la fine di questa mattina. Vi faremo riascoltare la corrispondenza che racconta meglio questa cosa, ma insomma è molto importante, è molto importante che la città di Roma partecipi e non se ne occupino solo i castelli, perché chiaramente la spazzatura è la nostra, ma anche le conseguenze insomma sarebbero conseguenze per un'area molto molto vasta. Per quanto riguarda poi le iniziative di oggi e di domani, intanto vi facciamo ascoltare due spottini.
1: Ma che è sta baraonda?
2: Saranno i soliti Notav.
3: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
4: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
5: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
6: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

Oggi e domani, gli ultimi due giorni della quattro giorni al Quarticciolo, Officine Quarticciolo, Bottega Quarticciolo e Momo Edizioni promuovono quattro giorni di iniziative per presentare alla città i nuovi laboratori produttivi nei magazzini del Teatro dell'Opera, per promuovere spazi di confronto e di sperimentazione culturale in borgata e in città. Talk, spettacoli, editoria, musica, biliardino, birra artigianale, mercato di quartiere e l'inaugurazione del nuovo campo di calcio di Borgata Gordiani e i 10 anni della palestra popolare del Quarticciolo. Quattro giorni per vivere un quartiere e sostenere i nuovi progetti dal basso. Quattro giorni per ricucire Quarticciolo alla città. Questo appunto ancora oggi e domani per questa quattro giorni che è iniziata giovedì. Per quanto riguarda stamattina, fino alle 14 il biomercato in Certosa e sempre da stamattina fino alle 21 concert all'aire, picnic Flinta al Parco delle Energie. Stamattina Transfeminist Self Defense, un laboratorio, e poi Arts and Craft dalle 14 e appunto si prosegue con altri workshop e dalle 18 un DJ set. Questo appunto a parco, al Parco delle Energie. Per quanto riguarda domani, al Forte Prenestino abbiamo la sagra del peperoncino rebelde dalle 13 a mezzanotte al CSOA Forte Prenestino in via Federico Del Pino a Centocelle. Dopo un anno denso di avvenimenti che hanno coinvolto e sconvolto la regione, questa nona edizione si terrà come di consueto nell'ultimo ultima domenica di settembre per incontrarsi, ballare e gustare tutta la piccantezza di cui abbiamo desiderio, sostenendo le comunità indigene e le organizzazioni che le supportano. Peperoncini di ogni genere, cibo per tutta la giornata, musica dal vivo, performance, DJ set, infoshop, serigrafie, mostre fotografiche, libri dall'America Latina e dal mondo. Quest'anno si amplia il programma dedicato all'infanzia, con laboratori di circo, giostre, pignatas, spettacoli direttamente alla palestra popolare di San Cristóbal de las Casas e l'area giochi di legno a cura del laboratorio sociale Largo Tappia di Lanciano. Immancabili i contest di cumbia e la competizione dei peperoncini, cioè la gara di resistenza al piccante. Ingresso a sottoscrizione libera a sostegno dei progetti del nodo solidale in Messico. Questo domani al Forte Prenestino. E direi che questo è per quanto appunto riguarda le iniziative, che se vi chiedete dove le troviamo su Gancio di Roma, l'agenda condivisa della Roma ribelle e autogestita. Impariamo a conoscere questi siti per sapere dove andare pomeriggio, mattina, pomeriggio e sera, ma anche per sapere dove promuovere le iniziative che organizziamo. Abbandoniamo i social media, che sono ormai vecchi inutili, diciamo. E in chiusura di questa di questo spazio, breve spazio comunicazioni, vogliamo darvi anche lettura di un appello. Difendere l'antifascismo significa nessuna estradizione per Gino. Si tratta di un appello di autori, autrici, artisti, artiste, scienziati e scienziate, personalità politiche di Francia, Germania, Stati Uniti e altri paesi. Quasi 90 anni fa, emigrati, lavoratori, lavoratrici, militanti politici e intellettuali si riunivano a Parigi. Molti erano fuggiti dal fascismo tedesco. Provenendo da diverse tradizioni politiche, sapevano tuttavia che ci sono momenti in cui le divergenze devono essere messe da parte in nome di una causa comune. Durante il primo congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura, in seno al movimento Amsterdam Pleyel, nel circolo dell'hotel Lutezia o altrove, progressisti di diverse tendenze hanno cercato forme di resistenza comune, senza sapere con precisione cosa sarebbe seguito, ma avevano preso coscienza dell'imminenza del pericolo. Noi sappiamo cosa è seguito. Oggi ancora una volta assistiamo all'ascesa dell'estrema destra su scala internazionale. Poi l'appello, insomma, che trovate su Osservatorio Riflessivo, motiva insomma questa affermazione dell'ascesa delle destre.
a livello internazionale. Poi si parla del fatto che nel febbraio 23 migliaia di militanti di estrema destra provenienti da vari paesi europei si sono riuniti ancora una volta a Budapest per la giornata, per la manifestazione nota come Giorno dell'Onore. Questo raduno commemora il tentativo di sortita da Budapest di unità della Wehrmacht e delle SS tedesche nel febbraio 45. I partecipanti vi sfilano in uniformi militari e sfoggiano apertamente simboli nazisti. Ogni anno antifascisti e antifasciste di diversi paesi manifestano contro questo evento. A seguito di aggressioni contro partecipanti a questa commemorazione neonazista è stata scatenata un'ondata di misure repressive trasfrontaliere contro antifascisti e antifasciste. I procedimenti giudiziari avviati in Ungheria e in Germania riguardano accuse di lesioni gravi, appartenenza a un'organizzazione criminale e in alcuni casi tentato omicidio. Le perquisizioni, gli arresti e le procedure di estradizione fanno ormai parte di un apparato repressivo trasfrontaliero. Uno dei militanti antifascisti coinvolti è Gino. Gino ha trovato rifugio in Francia da quasi 2 anni, rischia fino a 24 anni di prigione in Ungheria e a 10 in Germania. Secondo le informazioni disponibili è accusato di aver inflitto a nazisti ferite che hanno comportato meno di 8 giorni di inabilità al lavoro. Questa sproporzione tra il presunto reato e la pena prevista deve allarmarci. La Francia aveva precedentemente deciso di non estradare Gino in Ungheria, la Corte d'Appello di Parigi aveva ritenuto che non vi fossero garanzie sufficienti dopo il rifiuto all'estradizione verso l'Ungheria, la Germania ha emesso il proprio mandato d'arresto. Secondo le autorità giudiziarie, Gino deve ora essere consegnato alla Repubblica Federale di Germania e la giustizia francese si pronuncerà il prossimo 30 settembre. Ciò solleva diverse questioni di ordine giuridico e politico che vengano appunto raccontate in questo appello che, vi ripeto, potete leggere su Osservatore Repressione perché è abbastanza lungo. Così il caso di Gino, leggiamo la conclusione, riguarda ben più di un singolo imputato, riguarda il trattamento politico dell'antifascismo in Europa e altrove, procedimenti penali trasfrontalieri che presentano un intero ambiente politico come organizzazione criminale e seguono così la linea fascista intrapresa dall'amministrazione autoritaria di Trump e da molti suoi alleati. Prima di noi scegliamo di intervenire, chiediamo alla Francia di non estradare Gino in Germania e Zaid in Ungheria, chiediamo alla giustizia francese di non dimenticare le proprie conclusioni riguardo ai rischi di processi iniqui e di violazioni dei diritti umani, chiediamo alle autorità tedesche di non accanirsi contro gli antifascisti e di porre fine alla collaborazione con l'Ungheria. Chiediamo un dibattito pubblico in un momento in cui l'estrema destra prospera, è davvero ragionevole criminalizzare l'antifascismo? E poi seguono molte firme appunto di attori, attrici, autori, autrici, intellettuali vari, Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, vi leggo solo alcuni esempi, Annie Ernaux, scrittrice premio Nobel per la letteratura, ma poi troviamo anche Enzo Traverso, storico e professore universitario, Zero Calcare e così via. Questo insomma per continuare a dare visibilità alla campagna per la liberazione di antifascisti e antifasciste. Ricordiamo Maya nei carceri ungheresi, che deve assolutamente essere liberata. E adesso un brano musicale e poi iniziamo con la rassegna.

0: chiudere questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Questa mattina diciamo che il titolo che ricorre di più sulle prime pagine, Corriere, Repubblica, Stampa e altre testate,

0: fiscale, cioè il presidente della regione, non ha esitato a definire politica, accusando il governo di fare campagna elettorale sulla pelle delle persone fragili. Il governatore rivendica di essersi mosso nel perimetro indicato dalla Corte Costituzionale, limitandosi a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure. Palazzo Chigi contesta invece alcune disposizioni che invaderebbero competenze riservate allo Stato, oltre alle garanzie sulla disponibilità di cure palliative e altre forme di sostegno. E a questo punto lascerei a te la parola.
1: E inizierei allora con la prima pagina di Repubblica. Appunto, insomma, diciamo, i temi sono fondamentalmente un pochino comuni in tutti i quotidiani di oggi. Si parla dei ENI e in particolare dello sconto fatto in qualche modo, cioè, insomma, del taglio fatto da parte dell'ENI. Benzina, Meloni muove l'ENI, con lo sconto sulle accise dimezzato, la Premier incassa da Descalzi un tetto al prezzo dei carburanti, il diesel verso i 2,4 euro, camionisti pronti allo sciopero, le opposizioni, manca politica energetica. La parte, diciamo, più interessante di Repubblica oggi è sicuramente l'analisi e l'attenzione che presta un po' al lavoro e in particolare all'evasione e ai bassi redditi. L'Italia che evade è quella del lavoro mal pagato. Le buste paga divorate da inflazione e mancate riforme, questo è il titolo dell'analisi fatta da Tito Boeri a pagina 4. C'è poi anche un'intervista a un'infermiera che lavora in Italia da 20 anni, insomma, racconta un po' quella che è stata la sua mancata crescita, soprattutto economica. Si parla della proposta del governo del possibile taglio dell'IRPEF. Qui faremo magari dopo un attimo una riflessione, perché il titolo dice: ceto medio, ipotesi taglio IRPEF per 3 milioni di contribuenti. Ora, andando a leggere poi lo specchietto in basso, si legge: Palazzo Chigi vuole recuperare gli elettori delusi in cima alla lista alla riduzione per i redditi fra 50 e 60 mila euro. Quindi diciamo che per Repubblica e per il governo 50-60 mila euro di reddito annuo è il ceto medio. A me sembra.
0: Quando sappiamo, sempre da dati ufficiali, che il salario medio è tra i 24.000
1: esatto, e i 27.000. Allora, diciamo che secondo i dati INPS, parliamo del 2025, la retribuzione media annua effettiva tra pubblici e privati è di 27.000 euro annui lordi. Ma i dati del Ministero dell'Economia e Finanza dice che il reddito medio imponibile, cioè quindi quello che viene tassato, è di 24.000 euro. Quindi sarei curioso di chiedere anche a chi ha Giuseppe Colombo di Repubblica questo ceto medio di 50-60 euro.
0: Anche perché, volendo fare un esempio in maniera, diciamo, in un'altra epoca, un esempio di esponente del ceto medio poteva essere un insegnante. Un insegnante, diciamo, a metà della sua carriera, oggi prende circa 27.000 euro l'anno.
1: Quindi perfettamente in linea. Quindi,
0: e quindi questo ceto medio che ne prende 60.000, non so bene che lavoro faccia.
1: Non lo so, neanche io, ce lo dicessero, perché siamo curiose e curiosi. Quindi, insomma, questa è un pochino la prima pagina. C'è un aspetto, un lancio di notizia poi ripresa alle pagine interne, a pagina 17, articolo di Emanuela Giampaoli e Viola Giannoli, la beffa delle elezioni di Italiano, 30.000 migranti in lista d'attesa. Si fa riferimento chiaramente al decreto del governo sulla riforma, appunto, e sulle nuove misure previste per la scuola. E poi, diciamo, queste sono fondamentalmente le notizie, non c'è altro sulla prima pagina di Repubblica.
0: E visto che l'argomento più sottolineato oggi è un argomento economico, passiamo subito alla prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, e infatti il suo primo titolo è: arriva il price cap, cioè il calmiere mantenere il tetto massimo sui carburanti. Arriva un tetto al prezzo della pompa dei carburanti, lo ha annunciato Eni, fissando da lunedì un limite massimo, che quindi l'ha annunciato la più grande multinazionale italiana, anche se ha una partecipazione di circa il 30% statale, comunque sempre una multinazionale privata, è fissando da lunedì un limite massimo nella sua rete distributiva di attenzione 2,19 euro per il gasolio al litro e 1,99 per la benzina al price cap. Si colloca circa 15-17 centesimi al di sotto dei livelli attuali. Il tetto, spiega Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino a fine anno. Il governo ringrazia per il lodevole atto di attenzione all'Italia, sono le parole di Meloni, virgolettate. Il prezzo medio dei carburanti ieri era di 2,154 per la benzina, 2,33 per il gasolio. Lo sconto sulle accise del diesel è di 12 centesimi al litro, ma da oggi calerà a 6, quindi il regalo per il governo, perché il governo stava facendo appunto questo sconto sulle accise che nelle nostre tasche ha pesato poco, ma molto ha pesato sulle tasse dello Stato. Descalzi gli è venuto in aiuto, vedremo insomma anche la lettura da altri giornali. Poi abbiamo nella fotonotizia: consumi alimentari, le famiglie straniere spendono di più. Perché spendono di più? Perché sono più giovani e più numerose. Spendono il 2% in più, anche se scelgono i discount per acquistare generi alimentari. Oltre a questo approfondimento, abbiamo in taglio medio: dalle multe all'IMU nel sud Italia al 68% delle rottamazioni. Si parla di rottamazioni che prenderanno il via con 1.481 enti che aderiscono alla sanatoria. È una rottamazione di multe, bolli, IMU, TARI e altre entrate locali che piace soprattutto nel mezzogiorno, isole comprese. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione pubblica l'elenco delle 1.481 amministrazioni locali che hanno deciso di aderire all'estensione della sanatoria nazionale. Roma, Napoli, Bari e Palermo tra le città in lista, non sono in lista invece Milano e Torino. Domande dal 16 ottobre. Nel calderone delle voci sanabili entrano i canoni e le tariffe non versate per asili nido, trasporto scolastico e mense, e meno male, perché diciamo che queste sono classicamente voci che non vengono pagate per mancanza di soldi, insomma, da parte delle famiglie. Oltre a questo, sulla prima del Sole 24 Ore troviamo un trafiletto. Troviamo sulla spalla destra il Papa: stop alle armi nucleari, non sono garanzia di sicurezza. È un estratto dalle sue parole per comporre il titolo. E direi che e poi telecomunicazioni, team con l'OPAS, le poste arrivano con l'OPAS, le poste arrivano all'85%, 82%. Più complicata la strada del deslisting. E ti lascerei la parola.
1: E passiamo quindi alla lettura della prima pagina del Fatto Quotidiano, che apre in maniera diversa un pochino rispetto agli altri quotidiani, cosa abbastanza frequente, e in particolare c'è una fotonotizia che è anche la notizia principale: falsi allarmi dall'est per portarci in guerra, fake news smentite, ignorate dai media, fact checker zitti. C'è tutto un taglia e cuci di prime pagine di altri quotidiani, quali Corriere, Repubblica, Il Giornale, eccetera, eccetera, dove c'è questo rilancio di allarme di possibili attentati di Mosca, insomma della Russia, in Italia e in Europa. E chi gioca sporco, l'ennesima patacca, report CIA sui droni russi su Roma, Parigi e Madrid, inventato dai lituani e negato da USA e 007 italiani. Quindi diciamo che il Fatto Quotidiano diciamo, continua a premere sulla questione del riarmo e anche appunto l'invio di armi all'Ucraina. Parla anche dell'ENI, regalo a Meloni, quindi diciamo che almeno la inquadra in maniera abbastanza chiara e netta. Il governo non aveva più soldi per le accise, ENI fa lo sconto sui carburanti, addio tassa sugli extra profitti. E mi sembra anche una lettura abbastanza corretta. Poi si parla di PD, diciamo dell'opposizione, il PD non Gaza e no Gaza, vuol tassare i 100 milionari, quindi si fa riferimento a quello che dovrebbe, potrebbe essere il programma del PD, di insomma, e eventualmente quella che dovrebbe essere una coalizione di opposizione di centrosinistra. Si parla di Malpensa e dell'aeroporto intitolato a Berlusconi, e poi insomma, diciamo, queste sono ecco, contro gli autistici già 711 collettivi italiani ribelli schedati in USA, articoli di Antoniucci e Mantovani a pagine 8 e 9. Vado un attimo a prendere per giusto,
0: e magari lo leggiamo dopo anche,
1: esatto,
0: per
1: dopo
0: intero,
1: lo leggiamo, sì, in maniera approfondita. Il dossier obiettivi, una mappa della sinistra globale sul sito di un hacker MAGA assunta dal Pentagono.
0: Era sì, qualcosa... la notizia non è attuale,
1: esatto,
0: insomma,
1: non è attuale,
0: era
1: già
0: una quindicina di giorni, però insomma la possiamo riprendere,
1: la possiamo riprendere. Questo è quanto, e comunque si fa al momento l'unico quotidiano di quelli che ho sfogliato che invece fa proprio riferimento ieri alle manifestazioni a Roma e a Firenze per autistici, appunto articolo di Alessandro Mantovani. Queste sono le notizie riprese dal Fatto Quotidiano, e lascio a te per
0: il Corriere della Sera. Il Corrierone, la mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti, titolo quindi neutro, senza giudizio, diciamo, almeno apparente, sempre da come dire, diffidare dei toni neutri. Mesi di contatti, Meloni descalzi dietro la scelta, in un articolo di Simone Canettiere e Enrico Marro, dove si va a dire appunto che Meloni e Descalzi sono entrati molto in confidenza, hanno avuto molti incontri, anche perché più volte sono andati insieme in Africa per il cosiddetto Piano Mattei, che rende molto felice Eni, e questo, come dire, la partita di giro con cui Eni e Descalzi in particolare ringraziano il governo aiutandoli in campagna elettorale, in sostanza. Taglio medio, Kiev, sì di Trump sui Patriot, la minaccia di Putin ai Baltici, e quindi c'è una pagina, diciamo, sul Corriere di riassunto di quello che sta succedendo tra pagina 5 e pagina 9, più di una pagina, magari poi gli diamo un'occhiata. E poi abbiamo due casi di cronaca, uno di, nera e giudiziaria, diciamo. Il primo è la rete social dei piccoli suprematisti, si parla di ragazzini 14 minorenni che esaltavano Hitler e altri suprematisti e parlavano di attentati da realizzare. Lo si legge anche in connessione con il caso dell'accoltellamento della professoressa Centocelle, pare che questi avessero gli stessi coltelli, ma insomma vedremo. Un altro caso invece veramente macabro che troviamo sulla prima del Corriere, fatto a pezzi a casa della prof, tre fermati. È un giallo a Torino, è una madre che ha denunciato il figlio che una chiamata al 112 che ha dato il via a un intervento della polizia che ha portato a una macabra scoperta: un cadavere fatto a pezzi e nascosto in diversi sacchi. Da quella telefonata, in poco meno di 24 ore, un'indagine della squadra mobile torinese ha portato al fermo di 3 persone. Un 26enne italo-brasiliano, il figlio della donna che ha avvisato la polizia, è accusato di omicidio e occultamento di cadavere. La professoressa e un'altra giovane, perché nel senso il titolo del Corriere, ora non vi starò a leggere tutto questo caso di cronaca nera, ma il titolo del Corriere è del tutto fuorviante, perché nel momento in cui si legge, almeno per, non so se la mia testa è fatta così e quella di altri diversamente, fatto a pezzi a casa della prof, sembra che la prof sia la prof di questi di ragazzini, invece no, si tratta di una di lavoro, faceva questo e stavano a casa di questa persona, ma si tratta di tutte persone adulte quelle che entrano in questa cosa. Veramente macabra, che il Corriere decide di mettere in prima pagina, così come mette in prima pagina come fotonotizia Sinner, che non è ancora pronto e salterà anche le competizioni a Pechino. Un pochino più interessante Giuseppe Sarcina, l'asse che tiene, l'editoriale del giorno: la sedia che la Cina potrebbe occupare al tavolo della diplomazia mondiale resta vuota, al vertice tra Trump e Xi si è concluso ieri a Washington e non sembra aver avuto alcun impatto sulla guerra in Ucraina. Per quanto riguarda il Medio Oriente abbiamo solo qualche labile indiscrezione: il leader cinese avrebbe proposto al presidente americano di interrompere l'invio di armi a Taiwan, in cambio Xi avrebbe fatto lo stesso con Teheran. Questo appunto pare essere stata la proposta di Xi Jinping a Trump. Continuando su questo articolo di Sarcina, che continua a pagina niente meno che 42, dice: il patto, un patto leonino incurante degli effetti sugli alleati. Vero o falsa che sia questa notizia sulla che prevederebbe che gli Stati Uniti smettano di mandare armi a Taiwan e la Cina all'Iran? Dice: vero o falsa questa notizia? Usciamo da questa settimana con alcune deludenti conferme. All'ONU è terminata un'altra assemblea generale tanto aspra, drammatica quanto inutile. In parallelo Xi Jinping ha proposto a Trump di evitare la trappola di Tucidide, cioè lo scontro tra una potenza emergente e una dominante. Per fare cosa invece? Per costruire, ci sembra di capire, una diarchia dal sapore antico, con l'imperatore d'Occidente che anziché a Roma sta a Washington e l'imperatore d'Oriente insediato non a Bisanzio ma a Pechino. Vedremo. Le incognite e i fronti aperti sono tanti: commerciali, tecnologici e militari, ora anche spaziali. E poi insomma Giuseppe Sarcina per il resto si lamenta del fatto che l'Europa è del tutto fuori da questo gioco. E con la prima pagina del Corriere avrei finito.
1: Passo alla prima pagina del Domani. Anche qui benzina su corso Eni per Meloni, i prezzi si mangiano il bollo auto. Il caro alla pompa sta costando più di quanto gli automobilisti risparmieranno con il taglio della tassa. Il governo chiede aiuto all'azienda che mette un tetto per almeno 30 giorni. La Premier ringrazia. C'è poi l'altra notizia. Leone, che è 14esimo, sì, sì, è lui. 14esimo.
0: Allora il numero sì è 14, mi pare, comunque Papa Prevost, se gli vogliamo dare il nome
1: Papa Prevost,
0: al secolo.
1: Punge Trump no ai potenti superbi. Poi ci sono due commenti sempre sulla spalla di sinistra, invece l'incontro tra Trump e Xi, i due imperi hanno bisogno l'uno dell'altro, commento di Mario Del Pero. E poi un altro commento dell'economista Giuseppe Pisauro: quella moda dei politici di tagliare tasse a casaccio. Lo stavo leggendo e sintetizzando, e diciamo ci sono diversi spunti che offre, perché si parla della spesa pubblica, in particolare delle pensioni. Vado a leggerlo insomma brevemente, articolo, commento a pagina 3 del Domani. Si parla del meno tasse per tutti, si parte così. Silvio Berlusconi del 2001, praticamente ogni governo ha promesso di ridurre le tasse, ha ridotto qualche imposta, eppure la pressione fiscale non è diminuita. Dopo aver oscillato a lungo intorno al 41-42% del PIL, negli ultimi anni si è collocata tra il 42 e il 43%. Nel 2025, secondo i dati appena rivisti dall'Istat, è stata del 42,9%. si parla dei punti che ciò e del perché probabilmente c'è questo, questa pressione. Si parte dalla spesa pubblica, in particolare dalle pensioni. Le pensioni assorbono in Italia una quota di spesa molto elevata, ma una forte riduzione delle pensioni già in essere difficilmente praticabile. Per altre grandi componenti della spesa, come sanità, istruzione e ricerca, l'Italia spende relativamente poco rispetto ai paesi comparabili e nei prossimi anni invecchiamento della popolazione, transizione climatica e difesa eserciteranno nuove pressioni sulla spesa. Si parla poi anche di provvedimenti bandiera, come facendo ad esempio proprio quello che dicevamo prima, anche riprendendo la prima pagina della Repubblica, l'IRPEF. Si prende l'IRPEF come esempio, il migliore esempio per mostrare come non tutti i provvedimenti siano in questo senso equi, diciamo. Il prezzo in questo modo di procedere è la progressiva perdita di coerenza del sistema tributario. L'IRPEF ne è forse l'esempio migliore. La sua struttura apparente è oggi semplicissima, con tre aliquote, e quella effettiva è diventata straordinariamente complicata. Detrazioni che diminuiscono al crescere del reddito, trattamenti integrativi, bonus e soglie. Ne risultano aliquote marginali effettive che possono essere molto più alte di quelle formali, arrivando anche a sfiorare il 60% per redditi relativamente bassi. È un sistema che nessuno disegnerebbe in questo modo, partendo da zero. Si parla anche della detassazione del 5% degli aumenti salariali derivati dai rinnovi contrattuali e di come questo comunque crei anche qui disparità. Si parla poi di flessibilità e l'esempio viene fatto sulla richiesta dell'Italia per difesa ed energia, circa 36 miliardi nel triennio 2026-2028. Non sono risorse che l'Europa ci trasferisce, ma maggiore spesa nazionale consentita dalle regole. Se finanziata in disavanzo, è maggiore debito italiano. Sta qui il limite della continua ricerca di flessibilità. Chiediamo all'Europa più spazio fiscale, ma la flessibilità europea ci autorizza soltanto a fare più debito nazionale. E il vero vincolo per un paese altamente indebitato non è tanto la regola stabilita a Bruxelles, quanto la disponibilità dei mercati a continuare a finanziarlo a condizioni sostenibili. E insomma, comunque è un punto interessante. Altre notizie dalla prima pagina del Domani non ce ne sono, quindi
0: passo al Manifesto. Il pieno Mattei, il gioco sul pieno della benzina e sul piano Mattei, che è praticamente un favore del governo Eni, che ricambia col price cap per un mese. Alla vigilia dell'aumento del diesel e a mercati quasi chiusi, l'Eni arriva in soccorso del governo. Da oggi per 30 giorni, forse fino a fine anno, la compagnia mette un tetto al prezzo del carburante. Palazzo Chigi finge sorpresa e ringrazia la partecipata statale per l'attenzione all'Italia. E lo vedremo poi, insomma, ampiamente dall'interno, quindi su questo non vado altro, ma Roberto Ciccarelli scrive un articolo su questo argomento, che raggiunge la prima pagina. Lo spot di Meloni, per non parlare di extra profitti, che sono extra profitti soprattutto di Eni. E poi un commento di Andrea Colombo, quando la realtà è più forte dell'ideologia, e un'intervista al docente di geopolitica dell'energia Francesco Sassi, una scelta senza precedenti per un liberismo in crisi. Tutti questi sono articoli che poi troveremo all'interno. In taglio medio, l'Iran rilancia intesa in 7 giorni, stesse condizioni di giugno, tempi più stretti. Fronte ucraino, Zelensky sicuro di avere i Patriot. Rassicurato dalla presenza dell'alleato cinese a Washington e spinta dalla recente crisi economica interna, Teheran riprende in mano l'iniziativa e rilancia. Se gli Stati Uniti accetteranno di tornare al memorandum d'intesa di giugno, lo stretto di Hormuz riaprirà in 7 giorni. Stesse condizioni: scongelamento degli asset iraniani, fine delle sanzioni e del blocco navale USA. Sono, in realtà i punti sono 10, tra cui c'è anche la fine delle iniziative militari israeliane in Libano. Del resto l'Iran è da giugno che dice che da quei punti non si muove. L'alternativa è solo l'escalation militare. Sul fronte ucraino non c'è traccia di dialogo, tranne voci sugli Stati Uniti che lavorano a un trilaterale negli Emirati. Zelensky esulta perché Trump avrebbe sciolto le riserve sulla fornitura a Kiev della licenza per costruire i propri

specchia brutalmente, come pure nel Palazzo di Vetro si riflettono i fallimenti contemporanei della diplomazia internazionale. Questo l'incipit in prima pagina di questo commento, che poi se abbiamo tempo andremo a leggere. In taglio basso troviamo la Palestina con un articolo di Abu Zayed, ospedali al collasso, Gaza non può curarsi, e ancora piante dosi, ancora il governo Meloni contro le persone minori, destra contro minori, la nuova stretta. C'è un ulteriore tassello della guerra ai minorenni nel governo Meloni in nome della sicurezza. Il disegno di legge 1090 arriva alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, introduce il fermo preventivo e l'avviso orale del questore, e questo poi continua con appunto un articolo a pagina 4 di Giuliano Santoro, che ci dice appunto è incardinato a pochi giorni alla Commissione Affari Costituzionali, introduce rafforzamenti per il fermo preventivo e la sua estensione ai minori e divieti di assembramento con parametri discrezionali, cioè non si può più stare sul muretto essenzialmente. Le opposizioni pongono innanzitutto una questione procedurale che entra direttamente nel merito della faccenda. Il testo contiene modifiche al codice penale, dunque dovrebbe passare anche dall'approvazione della Commissione Giustizia, eppure la Presidenza del Senato ha disposto diversamente. Per abbreviare insomma l'iter, siamo di fronte all'ennesimo delirio securitario portato avanti da questa destra, parole di Peppe De Cristoforo. Dovrebbero fare un bilancio dei provvedimenti in materia, questo sarebbe almeno il settimo di questo genere, ma la maggioranza e il governo insistono senza rendersi conto che non hanno risolto nessuno.

adesso c'è solo sarcastico 1000 euro di multa se non imparano italiano e hanno figli. E poi coltello in classe a 6 anni, paura a Lecce, questo mi sembra il classico caso di procurato allarme. Direi che mettiamo una traccia musicale e torniamo dall'interno dei giornali.

0: hitchhiked away.
1: Ma che è sta baraonda?
2: Saranno i soliti Notav.
3: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
4: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
5: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
6: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: l'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: Rientriamo in voce quando sono le 10 e 4 minuti. Questa è sempre Radio Onda Rossa, la rassegna stampa di questo sabato 26 settembre. Rientriamo in voce partendo con una notizia che leggiamo dalla cronaca di Roma, di Repubblica, pagina 7. In moto con bandiere palestinesi, due studenti speronati e pestati. I giovani di un collettivo sono stati aggrediti da un motociclista che ha urlato frasi contro Palestina e ora indaga la Digos. Vado a leggere l'articolo di Marco Carta e Valentina Lupia.
1: Anche pensiamo che ci sia da non tantissimo credito a questo articolo, mi permetto di dire, perché Marco Carta e Valentina Lupia in genere
0: Aiutami a dire, sì.
1: aiutano a dire. Comunque poi abbiamo il comunicato direttamente, anzi forse possiamo anche non leggerli, Marco Carta
0: Ma
1: e Valentina
0: sì, per
1: Lupia,
0: me.
1: perché abbiamo direttamente il
0: Benissimo.
1: comunicato di OSA e possiamo dare spazio, insomma, a chi l'aggressione l'ha subita. Nuova aggressione sionista a Roma. Oggi due militanti di OSA sono stati aggrediti a Roma. È l'ennesimo episodio di aggressione sionista contro due giovani che si stavano recando in moto a una manifestazione con delle bandiere palestinesi. Abbiamo anche ricevuto, insomma, informazioni via telefono che sottolineavano questo aggettivo ennesima. Le aggressioni sioniste sono tante in questa città. L'aggressione è avvenuta sul Lungotevere, nei pressi di Piazza Cavour. I nostri militanti erano in moto. Il compagno seduto dietro reggeva le bandiere palestinesi quando sono stati affiancati da un uomo in moto che gli gridava: "Palestinesi di merda, fermatevi. E io sono ebreo." I compagni sono stati speronati dal dietro, provocando la caduta della moto. L'uomo sceso dalla moto su cui viaggiava si è accanito sui due compagni rimasti a terra e incastrati sotto la moto. All'arrivo di alcuni passanti, l'uomo si è dileguato con la sua moto ed è fuggito ad alta velocità, cercando di far perdere le tracce, ma la sua targa è stata registrata. In questo momento i nostri compagni sono in ospedale per ricevere le cure necessarie. Ovviamente la nostra solidarietà e la solidarietà di questa radio a questi compagni. A Roma l'aggressività dei gruppi sionisti continua a essere una costante, nonostante le dichiarazioni fatte dopo i colpi di revolver sparati contro due militanti dell'ANPI lo scorso 25 aprile o le aggressioni agli studenti delle scuole di Monteverde. Anche questa volta polizia e inquirenti hanno a disposizione gli estremi per risalire all'identità dell'aggressore. Vogliamo augurarci che il tutto non finisca come è avvenuto sistematicamente in questi anni nel porto delle Nebbie. Nessuna impunità deve essere assicurata alle aggressioni dei gruppi sionisti nella capitale. Chiediamo a tutte le forze istituzionali di esprimersi sull'ennesima aggressione da parte del sionismo. Rilanciamo la mobilitazione contro il sionismo, fermiamo questi criminali nelle nostre città, Palestina libera. Ovviamente i microfoni, se volete dare un racconto a voce o commentare, sono aperti. Nel frattempo noi andiamo avanti sempre con qualcosa che è successo nella nostra città, ma non solo. Stiamo parlando della manifestazione contro le sanzioni Autistici Inventati e l'apertura della campagna nel Mirino. Andrea Capocci dal Manifesto, pagina 5. Erano diverse centinaia a Roma, altrettanto a Firenze, manifestanti che ieri pomeriggio hanno espresso solidarietà e rabbia per la chiusura del collettivo Autistici Inventati dopo le sanzioni arbitrarie comminate dal Dipartimento di Stato americano. A Firenze il sit-in si è trasformato in corteo che dal consolato degli Stati Uniti ha raggiunto la prefettura dietro lo slogan "Sei nel mirino e non lo sai, basta guerre, basta sanzioni. Siamo tutti terroristici, inventati." È il contenuto ironico dello striscione più grande aperto al sit-in di Roma di Piazza Santi Apostoli. Nel mirino è anche il nome della campagna che ha unito l'iniziativa di ieri. L'abbiamo chiamata così perché siamo tutti potenziali bersagli, ha detto Graffio, uno degli organizzatori della manifestazione romana. La campagna chiede alle istituzioni maggiori tutele contro gli abusi extraterritoriali che può attuare un governo come quello statunitense. La campagna si collega a altre vertenze internazionali, per esempio quella per portare fuori dalla giurisdizione statunitense il Public Interest Registry, il PIR, l'ente che rende visibili online i siti.org utilizzati dalle organizzazioni no profit e dai gruppi politici di tutto il mondo, quelli più a rischio sotto il maccartismo trumpiano. Il PIR ha sede a Washington e sottostà alla legislazione statunitense, sanzioni comprese. Per questo ha reso irraggiungibile www.autistici.org poche ore dopo la decisione del Dipartimento di Stato. Ma la vicenda ha notevoli ricadute anche in Italia. I domini.it, Capocci sottolinea, come quello del Manifesto per esempio, sono gestiti dal CNR, hanno spiegato dal palco: abbiamo garanzie che il CNR non si piegherebbe alle richieste di disconnessione di qualche sito cosiddetto scomodo se arrivano da altri governi. Una presa di posizione delle nostre istituzioni, governo e CNR per primi, è necessaria. Il presidio ha chiesto anche conto delle scelte di Banca Etica, che ha congelato i fondi del collettivo Autistici Inventati. Si tratta di 66.000 euro di donazioni indispensabili per il pivotamento della piattaforma. La stessa banca ha negato un conto a Francesca Albanese. Questo insomma dall'articolo di Capocci sul Manifesto, ma anche il Fatto dà spazio alla vicenda.
0: Anche il Fatto dà spazio alla vicenda con un'intervista, intanto comunque dando anche la notizia, che però che adesso non andremo a leggere visto che l'abbiamo fatto dalle pagine del Manifesto, l'articolo di Alessandro Mantovani comunque parlava appunto delle due manifestazioni di ieri a Roma e a Firenze, ma possiamo invece andare a leggere l'intervista ad Emilio De Capitani, giurista. Vado a leggere intanto il titolo: le sanzioni americane in UE possono essere ribaltate nei tribunali. Gli ordini esecutivi di Washington contro Autistici Inventati, Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale sono illegittimi dal punto di vista del diritto europeo e anche italiano. Si sarebbero potuti e si possono contrastare. È la tesi di Emilio De Capitani, giurista, oggi direttore esecutivo della Fundamental Right European Experts Group, che dal 98 al 2011 segretario della Commissione Libertà e Civili del Parlamento Europeo. Andiamo a leggere qualche passaggio della sua intervista. Intanto dichiara: esiste una giurisprudenza consolidata dal caso Kadri di cui mi sono occupato nel 2008 alla sentenza Janek di quest'anno. La Commissione europea poteva agire, ma non hanno avuto il coraggio di scontrarsi con Trump e le big tech. Cosa rende le sanzioni OFAC contro Autistici Albanese e CPI illegittime dal suo punto di vista? La pratica di congelare i beni a individui o entità è una prassi consolidata nel diritto internazionale. La applicano stati e organizzazioni internazionali come il Consiglio di Sicurezza ONU e la stessa UE di recente contro la Russia. Talvolta lo fanno a scopi repressivi, ma nella maggior parte dei casi a scopo preventivo, ossia come misura precauzionale in vista di iniziative di tipo giuridico penale. Queste sanzioni USA non sono collegate a procedimenti giudiziari innanzitutto. In secondo luogo, anche provvedimenti di congelamento di beni devono comunque rispettare i diritti fondamentali della persona. La libertà finanziaria, quando si tratta di chiusura dei conti, nel caso della chiusura dei servizi internet, addirittura sconfiniamo nella libertà di espressione. Ci sono precedenti? Domanda. Le farò un esempio personale. Quando ero segretario della Commissione parlamentare sulle libertà civili del Parlamento europeo, ho seguito il famoso caso Kadri, un cittadino saudita che figurava in una lista di sanzionati per legami con Al-Qaeda dal Consiglio di Sicurezza ONU. Viveva in Svezia e gli erano stati congelati i beni. Non ha contestato le accuse, ma ha fatto ricorso sostenendo che aveva bisogno dei soldi per sopravvivere e mandare figli a scuola. La Corte di Giustizia UE ha accolto la sua istanza. Lui dichiarò che il provvedimento del Consiglio di Sicurezza ONU era legittimo, ma che doveva comunque rispettare i diritti fondamentali. Peraltro lì stavamo parlando di un provvedimento legittimo. Per contrastare queste sanzioni USA, la strada è il famoso Blocking Statute del 96, regolamento di blocco. Sì, nella misura in cui nella misura in cui elenca i provvedimenti di stati terzi, ma guarda caso sono quasi tutti americani che violano il diritto dell'Unione e quindi vanno ignorati. È un processo lungo perché i provvedimenti da bloccare vanno aggiunti all'allegato del regolamento e deve proporlo la Commissione europea. Quindi il problema è politico. A Bruxelles è mancato il coraggio di scontrarsi con l'amministrazione USA. Ho sentito Antonio Costa dell'Assemblea Generale ONU dichiarare l'importanza di sostenere la CPI dalle minacce esterne, senza fare nomi. Ma cosa ha impedito alla Commissione di inserire le sanzioni contro Albanese per dire nel blocking statute? La Spagna lo ha anche chiesto. I sanzionati possono cercare altre strade? La prima resta quella della giudice nazionale. Se capitasse a me, impugnerei il provvedimento della banca davanti a un giudice italiano. Poi capisco che le banche sostengono di essere parte di un sistema globale e di rischiare troppo, ma per questo c'è la sentenza GENAC della Corte di Giustizia UE dell'11 giugno di quest'anno, che stabilisce che l'inserimento di un soggetto nella blacklist OFAC USA non è un motivo sufficiente o automatico affinché una banca europea possa rifiutare l'apertura o la gestione del conto corrente. La sentenza è anche a tutela delle banche. Questa è l'intervista appunto del giurista riportata sul Fatto, e poi vado solo a chiudere sempre a pagina 6, scusate, a pagina 8 del Fatto Quotidiano, Riccardo Antoniucci, il titolo: 711 collettivi italiani sono schedati già da Trump. Il dossier, obiettivi, una mappa della sinistra globale sul sito di un hacker MAGA assunta dal Pentagono. È una notizia che in realtà avevamo...
1: Sì, era già stata, era già uscita anche sul Manifesto per quanto riguarda la stampa, diciamo. E invece, sempre su questo, cioè sulle conseguenze molto larghe che apre il caso Autistici Inventati e anche su come muoversi, sostanzialmente ieri il Manifesto ha aperto un dibattito con un articolo di Luca Casarini. Questo dibattito prosegue oggi con un articolo di Francesco Raffarelli, Liberare la moneta europea dal dominio USA. La vicenda di Autistici Inventati, ben raccontata dal Manifesto, riporta all'attenzione delle cronache e della politica il problema dei problemi. Le infrastrutture digitali sono davvero libere? Già da tempo, in verità, la risposta negativa è ovvietà. La seconda domanda che il caso Autistici Inventati impone, al pari di quello di Albanese o dei giudici della Corte Penale Internazionale, è la seguente: i nostri conti in banca, i nostri pagamenti sono davvero liberi? In tal caso la risposta è meno ovvia. Ovvio è che non c'è nulla di più privato del denaro. Oggi però, che la moneta è interamente fiduciaria e che i depositi e le scritture contabili delle banche sono del tutto digitali, il denaro è privato sin quando sta bene agli Stati Uniti. Vero, l'Europa non è ferma. La Corte di Giustizia Europea l'11 giugno 26 con una sentenza ha stabilito che ogni consumatore soggiornante legalmente nell'Unione ha il diritto di aprire e di usare un conto di pagamento, e il semplice inserimento in un elenco del Dipartimento del Tesoro statunitense non comporta automaticamente il divieto per una banca di instaurare un rapporto d'affari con il soggetto afflitto. Esiste al contempo il rischio che le sanzioni secondarie colpiscano ugualmente una banca che, pur di salvaguardare la propria operatività, è costretta a interrompere il rapporto con la vittima degli Stati Uniti. È il caso di Banca Etica con Autistici Inventati. Si può discutere se Banca Etica poteva circoscrivere l'operatività del conto di Autistici Inventati, ma il problema, alla luce delle consolidate politiche di de-risking delle grandi banche corrispondenti, rimane. È allora evidente che non basta la tutela normativa, serve un'alternativa infrastrutturale. Anche in questo caso l'Europa non è stata ferma. In un intervento importante all'Accademia Nazionale dei Lincei nel febbraio 26, Piero Cipollone, il board della Banca Centrale Europea, chiarisce in che modo l'Europa intende superare le sue eccessive dipendenze nei pagamenti nella finanza. Indica i pericoli della dipendenza con un ampio riferimento alle stable coins denominate in dollari, ma non solleva critiche esplicite alla seconda amministrazione Trump. È invece evidente, a mio avviso, che stiamo assistendo al piano dispiegamento della dollar weaponization, cioè dell'armarsi del dollaro, dell'armamenti del dollaro. Il biglietto verde è un'arma e non è più non delle più tenere, il biglietto verde, il dollaro, cioè. Tornando alle mosse europee, la prima, quella forse più nota, è l'euro digitale. Di euro digitale parla la Banca Centrale Europea, il Parlamento Europeo con insistenza negli ultimi mesi, quasi mai la politica italiana. I tempi di realizzazione sono lunghi, si parla del 29, data l'accelerazione nella digitalizzazione del denaro, ma si tratta di una svolta rilevante, perché lo spiega Cipollone della BCE. I circuiti internazionali regolano 2/3 dei pagamenti con carta nell'area euro. 13 paesi dell'area su 21 non dispongono neppure di un circuito nazionale di carte, e anche laddove esistono questi circuiti, per esempio in Italia, devono ricorrere al core badging con circuiti internazionali o essere aggiunti a wallet digitali internazionali. Quali sono i circuiti internazionali a cui fa riferimento Cipollone? Sono Visa e Mastercard, ma anche PayPal, Apple Pay. Si tratta degli Stati Uniti, in ultimo delle Big Tech. Di più, con il suo secondo mandato e l'approvazione del Genius Act, Trump non solo ha abbracciato il mondo delle criptovalute, ha anche esaltato quello delle stable coins ancorate al dollaro, cancellando la prospettiva del dollaro digitale emesso dalla Fed. I pagamenti al dettaglio sono una parte del problema. Il protagonismo delle stable coin denominate in dollari si fa davvero minaccioso se concentriamo l'attenzione sui pagamenti all'ingrosso, ovvero i pagamenti interbancari, pagamenti che per la maggior parte avvengono con operazioni in titoli e sono regolati in moneta di banca centrale. La tokenizzazione e distributed ledger technology ormai consentono l'emissione digitale delle attività finanziarie e ne rendono possibile la negoziazione 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Di più, le operazioni sono automatizzabili e quindi programmabili, di qui l'allarme di Cipollone. In assenza di una moneta di banca centrale, finanza e pagamenti trasfrontalieri potrebbero essere dominati da attori privati statunitensi, compromettendo la sovranità monetaria europea. E Pontes, per il breve periodo Appia in prospettiva, sono i nomi dell'ecosistema paneuropeo basato appunto sulla distributed ledger technology. È possibile che la politica italiana non trovi tempo per parlarne? Questo l'interrogativo con cui chiude Raffarelli il suo intervento. E a questo punto passiamo a Eni.
0: E iniziamo da il quotidiano Domani, che a pagina 2 con l'articolo di Stefano Vergine fa un pochino il quadro generale di quella che è stata la mossa di Eni, e che come titola Eni va in soccorso di Meloni, il caro benzina annulla il bollo. Quindi nell'articolo c'è anche un pochino lo studio di quanto in realtà appunto la cancellazione del bollo venga poi di fatto mangiata dal caro benzina. Andiamo a leggere l'articolo. Per aiutare il governo a mitigare il caro carburanti, Eni, società partecipata dallo Stato, ha annunciato un price cap al prezzo dei carburanti nei suoi distributori: 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel, circa 17.

0: altri 4 mesi con prezzi ai livelli attuali per annullare l'effetto benefico. Per questo il governo sta correndo ai ripari. L'articolo continua evidenziando quella che è la anche l'interlocuzione, come abbiamo detto, letto anche in precedenza, del governo per quanto riguarda le raffinerie, e cioè fanno sempre riferimento al price cap di Eni. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. È la nota del colosso energetico di Stato Eni. Secondo Codacons il risparmio potrebbe arrivare a 10,4 euro su un pieno di gasolio, beneficio che sale a 11,2 per il pieno di benzina. Questo potrebbe allungare di qualche mese la fine dei benefici del taglio del bollo. Secondo i dati dell'UNEM, l'Associazione delle Imprese Petrolifere, le raffinerie italiane attualmente viaggiano al 77% circa della capacità potenziale, e qui subentra la parte più interessante, soprattutto delle manovre del governo, perché per spingerle a produrre di più, il governo potrebbe provare ad allentare le norme ambientali, con il risultato di avere una da una parte più carburanti sul mercato e dall'altra un maggior inquinamento dell'atmosfera. La strada potrebbe dunque essere quella di sacrificare per qualche tempo ambiente e salute a beneficio del portafogli, sia quello privato, famiglie, sia quello pubblico, lo Stato, che al momento continua ad aumentare la spesa pubblica per contenere i rincari. In realtà tutto questo non è vero, perché mettendo una tassa sugli extra profitti non ci sarebbe stato bisogno di ottenere questo sconto, tra l'altro, come dice l'articolo, da una partecipata pubblica, e probabilmente anche l'aspetto dell'ambiente, che non è così secondario poi in realtà al prezzo dei carburanti, sarebbe stato messo in secondo piano. Questo è l'articolo di Stefano Vergine, a pagina 2 del Domani. Non so se tu...
1: Sì, volevo dare su questo lettura parziale della intervista condotta da Michele Gambirasi sul Manifesto a Francesco Sassi, docente di geopolitica dell'energia, intitolata "Una scelta senza precedenti davanti a un liberismo in crisi". La prima domanda che gli viene posta è che per alcuni questa iniziativa di Eni rischia di drogare il mercato, e chiede appunto di commentare questo tipo di intervento. Le altre aziende ora saranno costrette a prendere delle decisioni in base alle decisioni del governo, non del mercato. È una scelta commerciale di Eni, un'azienda partecipata dallo Stato e quindi dal governo, e mi sembra evidente l'indirizzo politico. È una distorsione del mercato che va contro le regole del libero mercato in Europa e della liberalizzazione dei mercati energetici. Ovviamente può esserci un intervento del governo per contrastare un'instabilità del mercato, che questo però avvenga tramite una compagnia energetica quotata in borsa che ha degli interessi internazionalizzati sui mercati, è un altro paio di maniche. E poi Gambirasi: Trump a sua volta sta ragionando di bloccare le esportazioni di diesel dagli Stati Uniti. Sarebbe una scelta di un governo che imporrebbe una decisione politica e geopolitica, perché crede che gli interessi statunitensi siano messi in discussione. Qui invece il governo italiano e quelli europei hanno aspettato che la crisi peggiorasse al punto che il maggiore esportatore globale di petrolio ventilasse questa possibilità nel bel mezzo di una crisi e con prezzi assai inferiori a quelli dei mercati europei. Il solo fatto che la ventili cambia qualsiasi aspettativa che si potesse avere sulla funzionalità dei mercati. E cosa può comportare questa mutazione globale del mercato, chiede ancora Gambirasi. L'instabilità è diventata cronica. Andiamo incontro a un periodo in cui, dopo decenni di liberalizzazioni, si tornerà a un intervento statale diretto alle fondamenta delle politiche energetiche, rendendo vani i tentativi dell'Unione Europea di accentrare le politiche energetiche e di conseguenza quelle climatiche. Non non c'è mai stato nulla in Occidente che abbia avuto una forma simile. L'amministrazione Trump è il cambiamento più evidente, interviene lì dove nessun governo si è sentito capace di fare, fino a proporre un embargo. È un capitalismo in crisi che ha bisogno di un intervento decisivo dello Stato, perché le tensioni geopolitiche riportano in auge interessi nazionali davanti a quelli comunitari, ed è un capitalismo che è entrato dentro gli Stati, direi, perché insomma l'amministrazione Trump governa insieme alle sue multinazionali. La stessa cosa fa adesso Meloni con Eni. Poi l'ultima parte che vi leggo: in Italia, scrive Gambirasi, si discute di ritorno del nucleare, Francesco Sassi risponde: rido ogni volta che ne sento parlare, non abbiamo un'idea di come affrontare questa crisi, non ce l'ha il governo italiano, non ce l'ha l'Europa. Da 7 mesi il conflitto in Iran ha ridisegnato la mappa della geopolitica globale, e da 7 mesi l'Europa parla di quello che forse sarà tra 10 o 15 anni. E con questo diciamo che no, c'è ancora qualcosa.
0: Volevo solo lo stavo leggendo adesso, cioè secondo me c'è anche un ultimo aspetto che viene sottolineato dal Fatto Quotidiano, dove bellissima questa iniziativa spot Eni, ma giustamente articolo di Patrizia De Rubertis: non solo carburanti, ora la mazzata bollette, perché chiaramente la mossa Eni non risparmierà i rincari per quanto riguarda luce e gas. Vado a leggere giusto brevemente. Il governo infatti sino ad oggi non ha mai messo sul tavolo la questione energetica legata a luce e gas, nonostante l'allarme lanciato da più fonti. Tra gli ultimi c'è quello di Confartigianato, secondo cui negli ultimi mesi l'indice dei prezzi al consumo dell'energia ha registrato un'impennata dell'11,4%. L'articolo continua: l'autorità dell'energia ARERA aggiornerà infatti il prezzo delle tariffe del quarto trimestre, ottobre-dicembre. Sono previsti rincari a due cifre che seguono gli aumenti dell'8,1% del secondo trimestre e del 4,6% del terzo. Si parla fondamentalmente di un aumento, eccolo qui, scusate, avevo perso un attimo il filo. Rincaro che arriva al una spesa per i consumatori annua della luce di 136 euro in più di quanto avrebbero speso ai prezzi di un anno fa, cioè pari a un aumento del 18%, e rincaro che arriva al 31% per il gas. Quindi comunque c'è anche questo altro aspetto che, come detto, il governo al momento non ha minimamente preso in considerazione.
1: Passiamo invece all'Etiopia. In settimana abbiamo commentato il blocco del traffico aereo dei voli dell'Ethiopian Airlines in seguito alla presa degli aeroporti da parte delle truppe tigrine. Trovate l'approfondimento su www.ondarossa.info. Oggi il manifesto ne parla a pagina 10. Etiopia, raid, decine di vittime, riacceso lo scontro nel Tigray. La compagnia aerea Ethiopian Airlines interrotto tutti i voli da e per Makalè, Aksum e Shire nel nord dell'Etiopia. Poche ore prima il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray aveva annunciato di aver preso il controllo dell'aeroporto del capoluogo e dei principali scali regionali, lanciando un'offensiva a tutto campo contro le posizioni governative. Il riaccendersi di questa guerra manda in frantumi un fragile accordo di pace durato 4 anni e minaccia un conflitto regionale ancora più devastante del precedente. La leadership politica militare del Fronte Popolare del Tigray ha evidentemente portato l'irresponsabilità a livelli mai visti prima, ha accusato Reda, che era stato portavoce del Fronte Tigrino e oggi consigliere invece di Ahmed, cioè del presidente dell'Etiopia. Nelle ultime 48 ore la crisi ha subito un'accelerazione. Nel blackout totale delle telecomunicazioni e di internet, un copione già visto nel 2020 per isolare i civili e schermare le manovre belliche, i combattimenti sono divampati. Secondo Akled, i fronti caldi lambiscono il confine con la FAR e scendono in profondità nel territorio di Amara, spingendosi fino al blocco dei voli anche a la Bibela fino al fiume Tekeze. La risposta dell'esercito federale non si è fatta attendere. Decine di raid condotti con droni hanno martellato Alamata, Macallè e vari centri rurali, colpendo anche strutture sanitarie, scuole e lasciando a terra decine di vittime. Continua poi l'articolo di Isidor Senghor a pagina 10 del manifesto, ma è sicuramente una situazione da seguire con molta attenzione. Insomma, il conflitto, sapete, è durato tantissimi anni, ne abbiamo parlato più volte, anche e soprattutto della situazione disperata della popolazione civile.

0: E rimanendo agli esteri, c'è una notizia, un articolo a pagina 12 di Repubblica di Anna Chiara Mottola di Amato, il comune di Eidenau. Basta pietre d'inciampo nel paese della Sassonia, la CDU vota insieme a FD. A livello centrale, la linea ufficiale, più volte ribadita da Merz, all'indomani dell'onda nera che ha travolto la Germania alle elezioni amministrative, è chiara: nessuna alleanza o collaborazione tra CDU e AfD. Ma lontano da Berlino, il cordone sanitario per tenere lontana l'ultradestra mostra i primi segni di cedimento. E lo fa proprio sul terreno più scivoloso, quello della memoria delle vittime del nazismo. Succede a Eidenau, una piccola città della Sassonia, alle porte di Dresda, dove giovedì il Consiglio Comunale ha deciso di non consentire più la posa di nuove pietre d'inciampo. Nelle strade e nei marciapiedi pubblici. Si tratta delle piccole lastre di ottone ideate dall'artista tedesco Demning nel 92, ormai diffuse in tutta Europa, che vengono collocate davanti alle abitazioni delle persone perseguitate dal nazismo e ne riportano nome, date e destino. Insomma, poi l'articolo continua con tutta la divisione del nuovo, Parlamento della Sassonia, quindi la divisione, quali sono state le percentuali e soprattutto le dichiarazioni indignate di vari attori e altri invece, insomma, se le rivendicano pure. Fatto sta che l'articolo, insomma, poi prosegue. Il caso riaccende il dibattito sul rapporto controverso di AfD con il passato nazista.
1: La cosa, insomma, ci preoccupa alquanto.
0: Sì,
1: E
0: direi.
1: su questo, più in generale, troviamo un commento su Il Sole 24 Ore di Adriana Castagnoli, Le radici antiche del malcontento nella Germania Est. È un commento ovviamente post-elezioni nei due Länder dove AfD ha fatto il pieno di voti. La Germania orientale rappresenta su scala ridotta i conflitti e le controversie che attraversano l'Europa e il mondo intero riguardo al senso della democrazia. Una delle principali ragioni per cui la democrazia liberale si è dimostrata così stabile in passato risiedeva nella sua capacità di convincere gli elettori dei suoi vantaggi. Tuttavia, nei paesi ex comunisti, la transizione all'economia di mercato negli anni 90 ha ristratificato la società, creando nuovi vincitori, lasciando indietro i più vulnerabili. Questo sconvolgimento ha contribuito a erodere la fiducia nell'autogoverno democratico. La disillusione si è tradotta in disaffezione politica, secondo Foa e Munch, segnalando dubbi più profondi sulla legittimità delle istituzioni. In uno scenario internazionale contrassegnato dall'involuzione del processo di globalizzazione e di molteplici crisi, i cui sviluppi hanno favorito l'ascesa di partiti populisti e estremisti, nella Germania orientale tre fattori hanno contribuito all'affermazione della destra radicale: condizioni di svantaggio socio-economico, reazione culturale identitaria e disaffezione politica. All'epoca della riunificazione, facendo riferimento alla teoria della modernizzazione, si prevedeva che l'ex Germania Est, dopo una fase iniziale di transizione, si sarebbe sviluppata e nel medio periodo avrebbe conosciuto una convergenza con quella occidentale. Ma la democrazia venne introdotta in una fase di crisi economica e ciò contribuì a indebolire la fiducia dei tedeschi orientali. Malgrado il trasferimento di ingenti fondi pubblici a Est, lo smantellamento della vecchia economia pianificata dell'ex DDR fu gestito in modo drastico dall'ente pubblico creato appositamente nel 90. Il processo di privatizzazione avvenne con il trasferimento dell'85% del patrimonio produttivo a investitori della Germania dell'Ovest, il 10% a investitori stranieri e solo il 5% a tedeschi dell'Est, contribuendo tra l'altro a ostacolare la formazione di un'ampia classe imprenditoriale regionale. In 4 anni scomparvero circa 2,5 milioni di posti di lavoro. Anche le abitazioni finirono sovente in mani occidentali, mentre molti tedeschi dell'est non disponevano della liquidità necessaria né dell'accesso al credito per acquistarle. La Germania orientale conobbe così la duplice esperienza della liberazione e della subordinazione. Jürgen Habermas ha efficacemente sintetizzato questa condizione. Ai tedeschi orientali fu tolta ogni possibilità di commettere i propri errori e di imparare da essi. Negli ultimi anni alcuni indicatori statistici mostrano che la Germania orientale ha avuto uno sviluppo positivo, malgrado la Germania malgrado la rinuncia di Intel al grande investimento di Magdeburgo, gruppi globali come CATL in Turingia per la produzione di batterie e TSMC a Dresda per realizzare semiconduttori hanno scelto l'est. Ma gli aspetti economici sono soltanto un lato della medaglia, restano differenze e persistenze difficili da superare. Dal rapporto 2025 della commissaria del governo federale sulla Germania orientale emerge che 35 anni dopo la riunificazione le tracce della divisione restano visibili. Malgrado la forte convergenza, permangono specificità sociali e identitarie che si riproducono anche nelle generazioni nate dopo il 90. Il Deutschland Monitor 2025 sugli atteggiamenti politici e sociali in Germania, con la particolare attenzione tra le differenze tra est e ovest, mostra che cruciale è la memoria dell'esperienza della trasformazione. Il muro permane nelle menti. Decenni di socializzazione comunista e di ideologia totalitaria della DDR hanno lasciato non tanto specifiche convinzioni ideologiche quanto modalità cognitive e soprattutto una trasmissione familiare dell'ideologia del nemico, un pensiero dicotomico che rende difficile accettare il pluralismo, una forte, mi sembra anche una sorta di psicologizzazione del problema politico, forse insomma rispolverando le parole di Melania Trump, che ci ha detto che lei in un paese comunista c'è cresciuta proprio bene, forse le persone ricordano anche che avevano casa, lavoro, scuola gratuita, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, mi sembra anche un argomento interessante. L'articolo è molto lungo, si conclude con AfD ha beneficiato di tratti ideologico-culturali proprio della destra populista, ma anche dell'appropriazione di un'identità collettiva dell'est segnata da una percezione di svantaggio rispetto all'ovest. Non so se tu adesso hai nient'altro, quindi io chiuderei la rassegna stampa con un altro articolo dal Sole 24 Ore che riguarda il decreto, chiamatelo scuola o Valditara, è la stessa cosa, quello che ha parlato di burka, niqab, del tetto. Il Sole 24 Ore affronta invece altri aspetti oggi di quel decreto che probabilmente saranno gli unici concreti. Scuola, arrivano i licei tecnologici, altri 10 milioni di euro alla filiera 4+2, è il titolo dell'articolo di Claudio Tucci, che appunto non c'è solo quello su cui stanno facendo una grande campagna elettorale le destre di governo. Nel provvedimento, questo lo dico io, nel provvedimento c'è anche un pacchetto di norme che ha fatto meno clamore ma è destinato a segnare una svolta reale. Parliamo del cambio di denominazione degli istituti tecnici e professionali, che d'ora in avanti si chiameranno licei tecnologici e licei professionali, e questo io un grande cambio di sostanza non ce lo vedo. Ma una scelta, dice però Tucci, non solo linguistica. Nell'era dell'umanismo tecnologico la nuova denominazione mira infatti a riconoscere pari dignità culturale ed educativa dei percorsi tecnici professionali all'interno del sistema nazionale di istruzione. Si vede perché se si chiamavano istituti tecnici non potevano avere pari valore. E finalmente si chiude con una discriminazione antica che riserva la strada dei licei ai figli delle famiglie abbienti, dice Renato Brunetta del CNL. Cioè non è che adesso mandiamo i figli e le figlie delle famiglie meno abbienti nei licei, ma cambiamo il nome.
0: Cambiamo il nome.
1: Poi, proprio su impulso del ministro Valditara, a settembre è partito l'ampio restyling dei percorsi di istruzione tecnica e professionale. Cioè, sostanzialmente gli hanno tagliato un anno, perché adesso saranno 4 e non più 5 anni. La nuova filiera, ovviamente l'articolo è di celebrazione, perché sono tutti interessi di Confindustria quelli della nuova filiera, che è stato un grande attore dietro a questa Confindustria, dietro a questa riforma. 4 anni della nuova filiera formativa, 4+2, 4 anni di scuola superiore più 2 negli ITS Academy. Ecco il primo grande interesse, il più evidente interesse di Confindustria. Le ITS Academy in Italia sono tutte private e sono tutte fondazioni private partecipate da aziende del territorio. Nel decreto licenziato giovedì dal governo si aumentano di 10 milioni risorse per il fondo per la promozione dei campus e della filiera formativa tecnologica professionale. Ecco qua perché è contento Confindustria, perché si danno altri 10 milioni ai privati che fanno istruzione privata e che fanno sì che giovani che escono dal percorso tecnico invece di andare all'università vadano in queste academy, che oltre a costare una barcata di quattrini a chi le frequenta, legano in maniera secondo me molto pericolosa ai comparti economici locali le professionalità acquisite. Detto questo, io direi che possiamo chiudere la rassegna stampa, anche perché, come dire, la mattinata è lunga. Vi facciamo ascoltare un brano musicale e poi uno spottino, anzi subito uno spottino che riguarda una nuova trasmissione qui su Radio Onda Rossa, e poi una traccia musicale, e poi passiamo al calendario delle iniziative per la Palestina, che in genere va in onda il venerdì. Ieri non è stato possibile e quindi lo facciamo oggi.
2: Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro.
3: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
4: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro,
5: pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario
4: e per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
5: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
4: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
5: e con classe.
2: Maledetto lavoro, maledetto denaro, un soldo in cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: E diamo il buongiorno a Vincenzo dall'altro capo del telefono per la insomma consueta panoramica sulle iniziative al fianco della popolazione palestinese. Ciao, buongiorno.
1: E ai nostri ascoltatori. Sì, questa settimana è stata caratterizzata ovviamente dall'assemblea dell'ONU, dove ovviamente Trump ha cercato di mantenere botta sulle armi, sulla guerra e sui dazi, e nel momento in cui incontrava anche la Cina nel summit, ma tutto questo è finalizzato alla sua campagna elettorale, che ovviamente è completamente in salita e quindi ha trovato quelle tribune per poter parlare. In quella stessa tribuna ha parlato il criminale di guerra Netanyahu e ovviamente ha parlato in un silenzio siderale, ovvero in un vuoto siderale, perché la totalità delle persone se n'erano andate, c'era solo la rappresentante israeliana, quella americana e qualcun altro. Fuori dal palazzo c'è stata la grande protesta, almeno 2000 persone che hanno assediato il palazzo dell'ONU, e ci sono stati anche scontri, ovvero cariche della polizia soprattutto, sono state arrestate un centinaio di persone, tra cui la nostra cara Susan Sarandov e altre attrici che hanno dato contributi particolari ovviamente a questa iniziativa. Il tutto dentro un'altra figuraccia che Abu Mazen e la NP ovviamente hanno subito, e la seconda volta Trump non li ha fatti entrare addirittura a New York, e si porrà ormai il problema del palazzo che è proprietà proveniente dagli americani, mentre l'ONU dovrebbe essere un'organizzazione a carattere mondiale. E dentro questo passaggio ovviamente è stato veramente pauroso vedere Abu Mazen parlare da remoto con un messaggio preregistrato, quindi dovrebbe saper bene che cosa sta avvenendo e fare gli interessi dei palestinesi invece della sua burocrazia. Ci sono anche ovviamente problematiche generali, insomma, cose simpatiche che sono avvenute questa settimana. La cosa più simpatica è la marcia dei preti che sono

Tony a Catania, dove alle ore 17 ha fatto il giro del porto e dintorni il sudario della memoria dei bambini di Gaza uccisi, oltre 20.000, e quindi lì nei sudari se ne portano 300, 400, non si arriva mai, dovremmo fare un sudario di un paio di chilometri ovviamente per metterci tutte le firme. A Biella ieri alle ore 9 alla sala della provincia c'è stato un presidio contro il progetto di affidare alla società israeliana Eco Energy un campo agrovoltaico. È molto importante questo perché le società israeliane stanno partecipando a tutte le gare in giro per l'Italia su questi progetti. E a Bassano del Grappa alle ore 17.30 in Piazza della Libertà c'è stata l'iniziativa Stop al Genocidio Solidali con la Palestina. A Modena alle ore 18 al Supercinema c'è stata in differita Francesca Albanese ed in diretta Giorgio Mottola sulla Palestina. A Bologna alle ore 12 presso il Collegio San Carlo c'è stata un'iniziativa dal titolo Bologna per la Palestina. A Roma alle 21.30 presso il Monk il docufilm Everyday in Gaza, e a Cagliari alle ore 19 in piazza Jenne contro il BDL antisemitismo. Ma soprattutto a Napoli lo vogliamo ricordare con amore e con partecipazione, il ricordo di Alio Renei, che è un nostro carissimo compagno, che è morto giovanissimo, insomma 55 anni. E tutto avvenuto e avviene perché c'è anche domani l'iniziativa presso Santa Fede Liberata, e se vorremmo stare lì, ma non ci abbiamo tanti impegni come tutti ovviamente in giro per l'Italia. A proposito del DDL antisemitismo, ieri partecipando all'iniziativa che quest'altro a metà settimana e fine settimana ci vedrà partecipi nelle battaglie dell'acqua, ho appreso dai parlamentari presenti che il DDL antisemitismo al voto è fissato per il 2 di ottobre, non si concluderà in quella giornata, ma probabilmente potrebbe anche slittare perché il governo Meloni ha più interesse a far passare per primo il disegno di legge sulla la nuova legge elettorale, che ovviamente finisce per scomparire se no il centrodestra. Arriviamo alla giornata di oggi, dove il clou decisamente importante sono le due manifestazioni che hanno lo stesso titolo: chiudiamo i consolati sionisti in Italia. E a Bari alle ore 16 il corteo partirà da Piazza Umberto, e a Firenze alle ore 15 partirà da Piazza dei Bambini di Beslan. E queste sono veramente importanti perché sono manifestazioni regionali, e quindi la partecipazione è veramente importante e ci darà il segnale degli ulteriori avvicinamento verso la data del 10 ottobre, dove ci saranno le manifestazioni in tutta Italia a 3 anni dal genocidio e quant'altro. La stessa manifestazione, ovvero un corteo, ci sarà a Brescia, dove partirà alle ore 15 dal metro San Faustino, e invece a Firenze dalle 11 alle 13 a largo a Rigoni ci saranno gli Aquiloni per Gaza, e sempre a Firenze alle 17 alla casa Cacciolle si parlerà ovviamente dei misfatti in Cisgiordania, dove quello che viene fatto a Musafer Yatta, uno dei villaggi, una delle cittadine più grandi, è un laboratorio di pulizia etnica. A Roma comincia oggi e finisce domani presso la Villetta Social Lab, alle ore 18 ci sarà Beit al-Falestin. A Bologna alle 17.30 in via Casalucci ci sarà la presentazione del libro A True Story for Gaza, mentre a Milano, come sapete, viene a tributo, ci sarà l'ennesimo costante sabato di mobilitazione, partirà in questo caso alle 15.30 da Piazza Arcole, il titolo è doppio, si farà il corteo su Basta Sgomberi e Sfratti, è una giornata dedicata appunto al diritto alla casa, ma ovviamente contro il genocidio e per la resistenza palestinese.
a Mirabella e Clano, che è un bellissimo paese, in provincia di Avellino, dove passava la via Appia antica, la Appia Traiana, ci sarà un sostegno alla presenza internazionalista in Cisgiordania, che sapete ovviamente l'esercito israeliano, i coloni cercano di vietare. Il titolo è Habib T. Palestine. Ecco, queste sono le cose.

0: L'altra cosa un po' più clamorosa è che il clamore del gruppo musicale e del suo rappresentante McLemore, a fronte delle questioni di non fargli fare i giri musicali, ovviamente perché aveva dichiarato di essere a favore della Palestina, invece ha annunciato e parte da oggi a Dublino il festival per la Palestina in giro per l'Europa, poi sarà il 28 a Parigi e poi sarà il 30 a Londra, quindi come si dice la lotta paga sempre, quindi c'è bisogno di sostenere anche questi passaggi estremamente simpatici che avvengono e ci rallegrano il cuore dopo tante disgrazie che vediamo tutti i giorni. A presto.
1: Grazie tante e a presto.
0: Ciao di nuovo.
1: Ciao.

Adesso vi mandiamo un intervento di 15 minuti sulla manifestazione di oggi contro l'inceneritore, manifestazione appunto dalle 16.30 a Albano, poi torneremo in voce per parlare delle manifestazioni di ieri contro le sanzioni autistici inventati.

0: E si torna in voce sulle 87.9 di Radio Onda Rossa quando mancano 6 minuti per le 11 di questo mercoledì 23 settembre. Avevamo detto che avremmo avuto subito una telefonata per aprire gli interventi di questa giornata e giustamente ci dovremo trovare in comunicazione con un compagno del coordinamento contro l'inceneritore Prima Albano, ora Roma contro l'inceneritore, contro queste opere inutili che provano a vendersi come opere che vengono a prendere cura dell'ambiente, a salvarci, ma non creano altro che disagio e più inquinamento. Quindi compagno, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno, grazie per la disponibilità e daremo proseguimento a una vicenda che abbiamo seguito ovviamente come da tanto tempo qua sull'87.9, perché se io non sbaglio questo 26, vero, ci sarà una manifestazione. Questa era, diciamo, l'idea del continuare a parlare su questo argomento dell'inceneritore.
1: Sì, la manifestazione che abbiamo chiamato è un corteo che parte da Albano Laziale, da Piazza Mazzini, e che arriverà ad Ariccia, Piazza di Corte, a partire dalle 16.30 del prossimo 26.
0: Bene, e come abbiamo detto, facciamo come sempre un po' un resoconto di quello che già ormai abbiamo parlato in tutti gli interventi che i diversi compagni del coordinamento hanno fatto qua sull'87.9. Ricordiamo anche il perché, per forse chi li sfugge, no? Il motivo, la ragione di questa manifestazione che appena ci hai commentato. Qual è l'ultima situazione e come si trova la situazione dell'arte rispetto all'inceneritore?
1: Allora, a partire dal 15 maggio scorso è praticamente partito il cantiere di questo grosso impianto, e nel corso di questi mesi già la ditta operatrice principale è la Vianini, che lavora nel settore edilizio, cemento e dintorni, che ha prodotto già uno sbancamento colossale dell'area interessata nel sito, che sono 10 ettari che stanno al 23esimo chilometro dell'Ardeatina, all'incrocio con una via che si chiama via di Cancelliera. Ebbene, questa ditta ha proceduto appunto allo sbancamento di diverse centinaia di migliaia di tonnellate di terreno, tra l'altro inquinato da presenze di metalli pesanti, idrocarburi e ultimamente anche di amianto, e l'ha tranquillamente, come dire, diffusi nell'area regionale, in particolare nell'area del Laurentino, zona detta Fosso Radicetti, ma anche fino a Guidonia. Quindi è una situazione in cui il cantiere è pienamente in esercizio. Stando a quanto dice il grande commissario Gualtieri, questo cantiere non verrà, cioè terminerà, secondo i loro calcoli, nel 2029. Quando appunto questa roba qui risolverà in maniera magica tutte le questioni relative al trattamento dei rifiuti del comune di Roma. Quindi si tratta di un'iniziativa che dovrebbe dimostrare che l'opposizione a questo grosso impianto di combustione è adeguata e contrariamente a quello che sostiene Gualtieri, niente affatto debole. Quindi credo che voi sappiate ormai che si tratta di 600.000 tonnellate di rifiuto tal quale, che rappresenta circa il 35% della produzione globale dei rifiuti di Roma, e che quindi rappresenta la scelta che fa Gualtieri, cioè quella da una parte dell'incenerimento e dall'altra ovviamente quella contrariamente a quello che sostengono, della riapertura di nuove discariche, perché la combustione comporta la produzione di scarti, dette ceneri, però so ben altro, ceneri pesanti e ceneri leggere, per circa 150.000 tonnellate di scarti le cosiddette cenere pesanti, e in altre 20.000 tonnellate le cosiddette cenere leggere. Quindi tutta roba che andrà stoccata in altri impianti che volgarmente si chiamano discariche. E questo nuovo impianto, fra l'altro, sta in qualche modo sorgendo a pochissima distanza da un'altra autentica discarica che ha lavorato per 40 anni, della Pontina Ambiente, di proprietà del Cerroni, ex grande capo dei rifiuti della Regione Lazio, che oggi viene scalzato da Acea, che è la società che costruisce questo impianto, che dovrebbe essere a maggioranza azionaria del Comune di Roma, ma che vede sostanzialmente nella guida il partecipante privato, che è Caltagirone, con un 13-14% dell'insieme, che però decide sostanzialmente quelle che sono le linee strategiche di questa roba. Quindi certo, si tratta dell'impianto che avrà ricadute immediate nel raggio di 10 chilometri, i suoi 4 camini, 2 da 85 metri e 2 da 23, emetteranno quindi, come si dice, buone cose, quindi inquinanti del carattere vario, raccolti in 180.000 metri cubi l'ora di fumi scacciati, prodotti da questi camini, e che interesserà, che cambierà fra l'altro anche il microclima del territorio, perché esce roba a circa 200 gradi, insomma, a bocca del camino, e le ricadute saranno fra l'altro enormi. Adesso abbiamo vissuto un'estate, e stiamo tuttora vivendo un'estate, anche se siamo vicini all'equinozio autunnale, come dire, molto molto patita dal punto di vista del calore. Un impianto come questo produrrà almeno 400.000 tonnellate l'anno di anidride carbonica, che tutti dicono è uno degli elementi climalteranti sostanziali che poi producono anche quel cosiddetto riscaldamento globale. Quindi da una parte fanno che fa Gualtieri, istituisce gli angoli di refrigerio per le persone fragili, e dall'altra ci ammazza con scelte di questo tipo, che sono assolutamente barbariche e che prevedono quindi la decisa opposizione locale, ma anche la partecipazione di una serie di situazioni romane che già ci hanno garantito la loro presenza, e che in parte abbiamo incontrato anche ieri a Laurentino 38.
0: Bene.
1: Quindi dal movimento no stadio, al movimento di lotta per diritto alla casa, alle altre situazioni del no porto Fiumicino, no quarta linea dell'aeroporto, e così via. Quindi speriamo di avere una congrua presenza in questo corteo, anche se ovviamente la città di Roma nella sua quasi totalità, appunto, è assolutamente assente. Credo che non siano così difficilmente reperibili informazioni a Roma su questa cosa, insomma, gli interessa di più portabiliamo nella sotto casa.
0: No, infatti pensavo questo mentre ti ascoltavamo, l'importanza di concentrarci in questi due aspetti che tu hai nominato, un po' tutti questi numeri, tutte queste cifre che sono importantissime, no? Da capire, perché con numeri in mano, cifre in mano, si può capire veramente di cosa si parla con questo inceneritore, per capire il problema veramente che può creare ancora, o che può approfondire in quanto alle sue conseguenze. Dall'altra parte pure gli interessi privati, sono i due aspetti che a me interessano tantissimo di queste vicende, come di tante altre, no? Della gestione degli spazi pubblici o della gestione pubblica di Roma. Da una parte si pretende pretendono di vendere queste misure come la panacea, come se fossero veramente una risposta a tutti i problemi di Roma, ma quando uno va a vedere numeri in mano, cifre in mano di quanto può produrre di anidride carbonico, di quanto può innalzare le temperature, di tutto ciò che comprende una misura come quella dell'inceneritore, si capisce molto di più cosa veramente può significare per la città di Roma tutta. E che, come dici te, forse qua veramente non facciamo tanto caso. L'altra cosa importante, perché hai nominato Caltagirone, è pure la partecipazione sempre del privato. C'è un privato che ci guadagna con quello che alla fine sarà semplicemente approfondire un problema che già esiste qua a Roma e dintorni, ovviamente.
1: Sì, il valore dell'appalto di questa roba è di 7,5 miliardi. Che saranno spalmati su una concessione già acquisita per 30 anni di esercizio, e che prevede una copertura di 5 miliardi con la Tari e di 2 miliardi circa con la vendita dell'energia prodotta, perché questo impianto, ci dicono loro, che dovrà produrre 68 megawatt elettrici e 5 megawatt termici, quindi pensano di ricavare da questa roba prodotta circa 2 miliardi. Ora, questa roba è totalmente, cioè, intanto questi sono costi aggiuntivi che la città di Roma dovrà sopportare, cioè i cittadini di Roma attraverso la Tari. Ma la questione che sta in ballo è che probabilmente non riusciranno a vendere i 68 megawatt che sono stati annunciati, perché il potere, cioè la scelta del portare il tal quale a combustione comporta il fatto che il potere calorico del combustibile è molto basso, quindi ci sta pure la possibilità appunto non bastano i 600.000 tonnellate, che ce ne rimette di più, la quale cosa comporterebbe dei problemi proprio nell'impianto. Cioè, il brevetto è Hitachi, il brevetto giapponese a griglia mobile eccetera, che è sensibile a questa roba qua. In più, nel procedimento che ha portato al PAUR, cioè al provvedimento autorizzativo unico regionale che Gualtieri si è dato da solo, evidentemente, dico, ci sono state una serie di interventi da parte anche nostra che contestavano il fatto che questo impianto sia un pianto a recupero, che dovrebbe quindi produrre una certa quantità di energia pari allo 0,7 di quello che ci butti dentro, perché fra l'altro non si conosce manco la natura. Fino adesso non ci hanno detto che tipo di turbina vogliono installare, e quindi non è nel mercato nazionale turbine elettriche, non è che sono milioni, insomma ci stanno pochi tipi, e in base a questo si stabilisce qual è il rendimento effettivo. Fino adesso non c'è stato detto. Ora ci dicono che sia stato pubblicato un progetto esecutivo, che è l'ultimo atto, che però dell'ultimo periodo che stiamo leggendo, e staremo a vedere. Ci stanno mille altri casini su questa roba. Tra l'altro si sta allargando il sito, hanno comprato altri 5 ettari di terreni nella prossimità del sito originario, pagando cifre astronomiche. Hanno pagato 7,5 milioni, 10 ettari da Chitto, adesso pagano altri 5 milioni per altri 4 ettari di terra appena in una zona circostante, perché devono cambiare il percorso delle strade e oltre a che cambiare anche per la terza volta il percorso di un fosso, che è un bene demaniale, che si sono tranquillamente venduti all'atto dell'acquisto ormai a novembre 2022, quindi si potrebbe andare avanti all'infinito. Ma insomma, vabbè.
0: Ma lo faremo, perché sai che i microfoni di Radio Onda Rossa resteranno sempre aperti per seguire questa vicenda. Nel frattempo ricordiamo quindi il corteo di questo 26.
1: Sì, sabato prossimo ore 16:30 da Piazza Mazzini Albano, passeggiatina verso Piazza dei Corte a Riccia, possibilmente, come dire, congrua e partecipata.
0: Perfetto, compagno, io ti ringrazio della disponibilità, lascio i microfoni aperti, ovviamente se hai bisogno, se pensi che c'è qualcosa da aggiungere, altrimenti di nuovo grazie per la disponibilità e sarà
1: grazie
0: sicuramente
1: voi,
0: la prossima.
1: Grazie
0: a te. Grazie a te, allora.
2: questo era per la manifestazione di oggi, 16:30, Piazza Mazzini ad Albano. Proseguiamo la mattinata cercando insomma di spendere qualche parola sull'apertura della campagna nel mirino contro le sanzioni autistici inventati e le piazze di ieri, cominciando da Roma e arrivando a Firenze.

0: E arriviamo appunto a questo spazio sull'apertura della campagna nel mirino contro le sanzioni autistici inventati e sulle manifestazioni di ieri di Roma e Firenze. Abbiamo con noi un compagno di Havana, dell'ACLAB Havana, e anche una voce delle Dita nella Presa, la trasmissione sulle tecnologie che va in onda a questi microfoni la domenica sera. A che ora me lo dirai tu, perché non mi ricordo.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Alle 9 la domenica sera.
0: Mi pareva, ma vai, non volevo.
1: Le Dita nella Presa, sì, esatto. E, immagino se ne parlerà ancora anche di questo. Allora, sinceramente, no,

0: autistici inventati, ma a questa, contro questa pratica barbara che senza alcun appiglio legale designa come terrorista chiunque, fino ad arrivare a designare, a quanto pare, nei prossimi giorni l'intera Corte Penale Internazionale. Aveva colpito precedentemente alcuni personaggi importanti della Corte Penale Internazionale, aveva colpito Francesca Albanese, aveva colpito Palestine Action e vari altri, e ora ha colpito Autistici Inventati. Come ormai penso gli ascoltatori di Radio Onda Rossa sapranno, le sanzioni rendono praticamente la vita impossibile, perché il controllo degli Stati Uniti su economia e rete fa sì che sia impossibile, che, per esempio, pagare dei fornitori o mandare gli stipendi. Ultimamente, per esempio, i medici cubani non riescono a mandare gli stipendi a Cuba. E,
1: sì, abbiamo visto questa un'iniziativa, cioè il conto in questo caso era su Beeper, tanto per dire che
0: sì, che le banche sono banche, si possono chiamare come vogliono, ma insomma alla fine purtroppo le banche sono banche. E quindi diciamo quello che con questa campagna si chiede, intanto vorremmo che se ne parli, che le persone si rendano conto, che tutti coloro che esprimono un minimo di dissenso e sono di sinistra, perché tutto ciò nasce da questa crociata contro la sinistra a vari livelli che viene dagli Stati Uniti e che insomma trova riscontro, risonanza all'interno dell'avanzata delle destre in Europa. Però quindi diciamo non è una cosa che riguarda Autistici Inventati esclusivamente, è una cosa che può riguardare chiunque. Altrettanto la questione dell'aver colpito una infrastruttura di rete di comunicazione fa capire che c'è un problema di indipendenza dei propri mezzi di informazione, di comunicazione attraverso il quale veicolare i propri contenuti, che devono in qualche modo essere indipendenti. Per cui in questa campagna quello che noi proponiamo, che è una campagna, lo ricordiamo, che dovrà esprimersi a vari livelli e che vorremmo fosse trasversale, che coinvolga vari settori della società, varie lotte, al di là di a volte differenze e impostazioni non completamente omogenee, ma è evidente che il problema va affrontato complessivamente perché può colpire tutti.
1: Senti, a proposito di questo allargamento, abbiamo notato stamattina in rassegna stampa che il Manifesto ha sostanzialmente aperto un dibattito su questo. Ieri l'intervento di Luca Casarini, che diciamo è un soggetto che ci interessa da tanti punti di vista, mediterranea, ma è anche come dire un ONG che ha il conto su Banca Etica, tra le altre cose, e oggi gli ha fatto sponda un intervento di Francesco Raparelli, quindi sostanzialmente di un'area, anche se chiaramente firmava a nome suo, che ieri in piazza non abbiamo visto, ma che evidentemente sta ragionando su questo.
0: Beh sì, diciamo l'intervento di stamattina non l'ho ancora letto, ho letto solo il titolo, e mentre l'intervento di ieri sì, era chiaramente un'apertura del dibattito, chiedeva questo Casarini, peraltro mediterranea, c'erano delle persone ieri, mediterranea Save Humans, c'erano delle persone che sono venute in piazza, si sono presentate, pensavo facessero anche l'intervento, invece non l'hanno fatto, ma insomma sì, se è evidente, diciamo Casarini diceva i sinceri democratici devono allearsi con i movimenti, e quando parliamo di diciamo c'è sicuramente una parte della campagna che è legata al far crescere l'autogestione relativamente alla comunicazione, alle infrastrutture, appunto a tutto ciò che è internet, che è decisamente dal basso anche nel fare concretamente delle cose. C'è sicuramente, a mio parere, un aspetto che invece, che è quello che

0: deve coinvolgere dal basso e andare a fare pressione verso gli organi di governance delle banche, della rete, e questo indubbiamente non può che essere qualcosa che si apre un po' sia al dibattito sul cosa fare, perché poi per esempio la soluzione tipicamente sovranista del dire spostiamo gli oligopoli che controllano le grandi piattaforme social o di cloud, per esempio, da gli Stati Uniti all'Europa, è per esempio una soluzione che a noi convince poco, perché quello che invece ci convince anche da questo punto di vista è la questione del decentramento, è la questione del non centralizzare il potere, ma rendere possibile una pluralità anche di infrastrutture. E la questione invece sul finanziario, insomma, si parla
1: che
0: di
1: è
0: questo...
1: l'argomento di cui si occupa Raffarelli stamattina, sostanzialmente, appunto, del, come dire, diritto a avere un conto corrente per i cittadini e le cittadine europee che non siano sanzionabili da parte degli Stati Uniti, parlando di quello che sta facendo l'Europa e chiedendosi perché la politica italiana non ne farli. In sintesi.
0: Diciamo che come si è concluso la riunione dei BRICS, mi pare della scorsa settimana, quella per esempio è un'indicazione che sarebbe interessante che qualcuno in Italia e in Europa raccogliesse, perché non parlano di troncare completamente e di costruire una moneta digitale o meno che sia comune a quell'area geopolitica. Parlano invece di per esempio fare gli interscambi tra le varie banche in moneta locale, il che per esempio taglierebbe completamente fuori il dollaro e impedirebbe sia le sanzioni sia questa egemonia negli scambi economici finanziari. È chiaro che per fare questo ci vuole l'accordo tra i diversi stati, peraltro all'interno dell'Europa questo è già possibile, quindi è ovvio che qui il problema è anche quello per cui se si vogliono fare investimenti nei fondi appunto di investimento, che sono di questo guazzabuglio di azioni che vanno a finanziare aziende di tutto il mondo, è chiaro che lì va affrontato un altro tema, insomma, che probabilmente è quello più legato all'anticapitalismo, insomma.
1: Certo. Senti, tornando alla piazza di ieri, c'è stato anche, diciamo, un minimo di dibattito rispetto a Banca Etica, nel senso che c'è stato un intervento, il microfono era aperto, di chi ha voluto dire Banca Etica, cioè presumibilmente una persona di Banca Etica, Banca Etica non è il nemico, non dovete attaccare Banca Etica, su questo è stato risposto dal microfono, da te nella fattispecie, non so se vogliamo risintetizzare qual è, insomma, l'opinione della piazza, di chi ha indetto la piazza rispetto a Banca Etica.
0: Allora, intanto io credo di non aver spiegato bene ieri, preso un po' dal quel minimo di provocazione il tipo di Banca Etica ha cominciato a fare urlando mentre parlavo. Però detto questo, il punto è che per noi Banca Etica non è un nemico, però indubbiamente è stata una delle questioni determinanti dell'impossibilità a muoversi di Autistici Inventati, così come è stato un problema, perché ricordiamolo, Banca Etica ha prima fermato e poi sospeso il conto di Autistici Inventati con i soldi delle donazioni dentro, senza dargli la possibilità di svuotare quel conto, cosa che è prevista dalla finestra di tempo da quando scattano le sanzioni a quando, diciamo, entrano in vigore, per cui è completamente, loro contestano questa modo di intendere la finestra, ma insomma la realtà è così. perché è successo in altri casi. E dopodiché, quindi loro non si sono comportati affatto eticamente da questo punto di vista, non sono i nostri nemici, però indubbiamente c'è bisogno che loro facciano dei passi se non vogliono, se vogliono essere parte di questa campagna, perché loro questo dicono: noi siamo d'accordo, siamo contro le sanzioni, siamo d'accordo per trovare delle soluzioni. E allora, se vogliono trovare queste soluzioni, si devono confrontare e soprattutto devono avere un po' il coraggio di forzare quelle che sono lo status quo, perché ricordiamolo, non c'è niente di legale in tutto questo, cioè è il timore e la paura di sanzioni da parte degli Stati Uniti che induce gli intermediari, non solo la banca ma anche altri, a interrompere immediatamente i rapporti col soggetto sanzionato, in questo caso con Autistic Inventory. Quindi ci sono vari economisti, alcuni intervistati da Radio Onda Rossa, altri hanno scritto sul Manifesto, su Altra Economia, sono andati su Radio Blackout, che dicono che ci sarebbero state delle strade alternative, perlomeno diciamo riducendo l'operatività del conto di Autistic Inventory, in modo da consentirgli tutta l'operatività che è legata agli scambi europei, per esempio i bonifici SEPA si possono fare, i bancomat si possono fare senza entrare in relazione con le banche corrispondenti statunitensi. È chiaro che se il timore è quello di salvaguardare i propri fondi di investimento, lì appunto c'è un altro tema: se tu investi in fondi statunitensi c'è un problema, perché tu sei una banca etica, non sei una banca che fa investimenti, oppure non sei etica. Insomma, secondo me il tema è questo.
2: Delle due l'una.
0: Esatto.
2: Mi ricollego a quello che stavi dicendo, perché proprio in rassegna stampa, oltre al Manifesto, un altro quotidiano che dava spazio sia alle mobilitazioni di ieri che in generale alla vicenda, in questo caso da un punto di vista giuridico, è anche il Fatto Quotidiano, che ha intervistato Emilio De Capitani, un giurista, e proprio su questo, in realtà, nell'intervista gli veniva chiesto se ci fossero dei precedenti in merito a quello che sta avvenendo, soprattutto sulla chiusura di un conto corrente, e fa l'esempio del quanto avvenuto il famoso caso Kadri, cioè un cittadino saudita che figurava in una lista di sanzionati, cioè per legami con Al Qaeda, che per quanto la persona viveva in Svezia e per quanto nella vicenda comunque la Corte di Giustizia aveva riconosciuto legittimo il provvedimento del Consiglio dell'ONU, comunque questo doveva rispettare i diritti fondamentali e quindi la possibilità di avere dei soldi per sopravvivere, per i figli in generale, insomma per le spese correnti in generale. Poi durante l'intervista lo stesso giurista mette in evidenza come un ruolo fondamentale in merito a queste sanzioni in realtà spetterebbe soprattutto all'Europa e alla Commissione, al Parlamento Europeo. Da questo punto di vista, adesso non so se forse mi sono perso qualche passaggio, però non so se c'è stato poi qualche intervento in ambito europeo, italiano e non solo, che abbia preso posizione e parola in merito a quanto sta avvenendo.
0: Allora sì, questo caso credo che non sia l'unico, c'è anche quello di un cittadino sloveno addirittura che è stato sanzionato esclusivamente dagli Stati Uniti, non dall'ONU, a cui è stato riconosciuto il diritto ad avere un conto corrente di base, proprio perché sappiamo che ormai o vivi completamente ai margini oppure senza un conto corrente è praticamente impossibile vivere, quindi è stato riconosciuto questo diritto. Ora è vero che l'Autistic Inventory è un'associazione, mentre questi due casi sono invece sono persone singole, quindi è chiaro che il profilo cambia, però diciamo un principio lo stabiliscono. Che cosa è stato fatto in Europa? Diciamo, al di là Il fatto che sia in Olanda che in Italia ci sono state delle interrogazioni parlamentari, in Italia verso l'Europa, un po' tardive forse, ma insomma ci sono state, sono arrivate dopo che il collettivo Autistici Inventati aveva chiuso, però insomma ci sono state. E il punto secondo me sul momento, al di là della costruzione di infrastrutture indipendenti e così via, che è il dibattito di cui parlavamo prima, sul momento in Europa esiste questo regolamento chiamato Blocking Statute, che in sostanza impedisce alle aziende europee di dare seguito a delle sanzioni di aziende di stati extraeuropei, che è esattamente questo caso. Il problema è che i problemi rispetto all'attuazione di questa cosa sono due. Uno, che è un provvedimento pensato per le aziende, e peraltro è anche molto specifico, nel senso che c'è un allegato a questo regolamento che stabilisce a quali soggetti sanzionati si può applicare. Quindi la prima richiesta che infatti la campagna del Mirino fa è: inserite Francesca Albanese e tutti i colpiti da queste sanzioni, Autistici Inventati, Palestine Action, i giudici della Corte Penale Internazionale, all'interno di questo allegato al blocking quote. E questa è la prima richiesta, che al momento non è stata accettata, quindi all'interno di questo allegato non ci sono questi sanzionati. Perché questo nasce, un regolamento che nasce per mettere a riparo le aziende europee che avevano rapporti con l'Iran, sanzionati dagli Stati Uniti. Quindi capite che si è passati dal tutto un meccanismo montato per le aziende, sia in termini di sanzioni sia in termini di salvaguardia dalle sanzioni, a un meccanismo che invece va a colpire non le grandi aziende ma coloro che dissentono poi alla fine. L'altro problema di questo blocking quote è che sostanzialmente chi ha rapporti con i sanzionati si trova, nel caso il sanzionato fosse salvaguardato da questo blocking statute, si troverebbe nel o essere illegale perché non rispetta il regolamento europeo e quindi applica le sanzioni determinate dagli Stati Uniti, oppure è legale, diciamo, in Europa perché rispetta il regolamento, ma sarebbe a rischio rispetto alle sanzioni degli Stati Uniti, proprio perché il tema è un tema in qualche maniera extra legale completamente, perché tutta questa storia che fanno gli Stati Uniti con le sanzioni è abbastanza illegale. Quindi insomma il tema effettivamente è complicato, però qui se non ci mettiamo le mani prima ce le mettiamo, e prima forse si riesce ad avere un
1: se non ce le mettiamo, ce le mette qualcun altro in maniera, esatto, meno simpatica, insomma, sicuramente.
0: Sicuramente, esatto.
1: Senti, tornando alla piazza di ieri a Roma, che poi sentiremo anche Firenze per sapere com'è andata lì, dicevi appunto che come gruppo organizzatore eravate abbastanza contenti, e la piazza è stata sicuramente bella e significativa. Parti di movimento e di associazionismo non c'erano, questo lo dobbiamo dire, poteva essere più grande quella piazza, e ci chiediamo anche, almeno io mi chiedo anche, se sia ancora, che c'è ancora bisogno di lavorare perché si capisca l'urgenza, la generalità e l'importanza della questione. E poi ti chiedo anche a Roma come continuerà la campagna nel Mirino.
0: Allora, sì, nei numeri forse si poteva aspettare qualcosa di più, soprattutto alla luce dell'assemblea cittadina che c'era stata 10 giorni prima, che obiettivamente non se ne vedevano di così numerose da tempo a Roma. Quindi è chiaro che a fronte di un'assemblea cittadina di quasi 300 persone, poi non arrivare a 1000 in piazza sicuramente può costituire un elemento, diciamo, almeno di riflessione. Io penso due cose rispetto a questo. Innanzitutto la velocità con cui e la rapidità con cui è stata costruita la presentazione della campagna, quindi la manifestazione del 25, un po' ha penalizzato, sia perché un sacco di centri sociali, di spazi avevano delle iniziative che non è che si potevano buttare all'aria perché bisognava tutti andare in piazza, e quindi questo un po' ha penalizzato, così come ha penalizzato per esempio il cambio di luogo in cui è avvenuta la manifestazione, del che ringraziamo naturalmente le nostre gentili forze dell'ordine. Però diciamo comunque,
1: peraltro, per una partita dell'Italia di cui non si è accorto nessuno.
0: Sì, esatto, che ha pure perso. Va bene, però diciamo quindi questo un po' a parziale giustificazione dei numeri non così alti. E l'altro aspetto che comunque diciamo, si parla di questioni abbastanza, se vogliamo, anche tecniche, sia la questione delle sanzioni sia la questione della rete non sono argomenti facilmente digeribili, e quindi anche questo secondo me un po' ha penalizzato. Detto questo, io credo che appunto andava fatto in velocità, perché altrimenti l'interesse sarebbe scemato, e poi lanciare la stessa campagna fra 3 mesi sarebbe stato ben più complicato. Invece secondo me quello che abbiamo riscontrato e che ci dobbiamo portare a casa con soddisfazione è che comunque con chiunque abbiamo parlato, anche se poi in piazza non l'abbiamo visto perché magari nel proprio spazio avevano delle iniziative, o perché insomma un venerdì pomeriggio a Roma persone, magari chi lavorava, chi era abbastanza presto raggiungere la piazza alle 5, però comunque con chiunque abbiamo parlato abbiamo riscontrato un interesse che sembra sincero, ecco, e secondo me questo è dimostrato anche un po', come dicevo all'inizio, dall'attenzione che nella piazza c'è stato. Normalmente insomma in questi presidi spesso si chiacchiera, per carità, anche ieri è stato un'occasione per chiacchierare, salutarci, stare insieme, però ho notato un'attenzione agli interventi che spiegavano le questioni molto forte. Quindi diciamo io sono, per questo sono abbastanza soddisfatto di come è andata, e adesso vedremo come proseguire, perché ora la campagna è stata lanciata e abbiamo lanciato anche questo appuntamento per una prossima assemblea cittadina, proprio per fare il punto e capire come proseguire, che tipo di interesse sui vari livelli, anche perché ricordiamolo che uno degli interventi che la campagna vuole portare avanti è proprio questo del 10-100-1000 server autogestiti, ovvero incentivare i server autogestiti, indipendenti, che possono cambiare un po' lo scenario, soprattutto se, e questo è un altro dei temi, non venga lasciato a quei poveri 4 scemi di nerd o di A-Club, quali siamo, diciamo la questione esclusivamente tecnica, ma se ne fa una questione politica, per cui questi servizi si progettano insieme, si usano insieme, si difendono insieme, ecco, perché di questo stiamo parlando, di mettere in campo delle tecnologie che non siano quelle del dominio, e quindi anche questo sarà una scommessa che vedremo quanto verrà accolta da questo pezzo di società civile che noi speriamo di coinvolgere.
1: Ricordo a chi ci ascolta, poi lo metteremo anche nella pubblicazione del post, il sito nelmirino.tracciabi.li, dove si trovano tutti i materiali per informarsi e per divulgare, e ti chiediamo se c'è già un altro appuntamento.
0: Sì, come dicevo dovrebbe, perché sono ancora affaticato da questa settimana dura, però l'abbiamo lanciato in piazza, e è l'8 ottobre al centro sociale Forte Prenestino una nuova assemblea cittadina per proseguire

0: coloro che ci hanno aiutato in questa dura settimana di avvicinamento alla manifestazione di ieri.
1: Grazie a
0: te. Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao Pier Giovanni.
3: Ehi Maria Consuelo, che hai?
2: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
3: Ma va, io ci ho messo un attimo.
2: E come hai fatto?
3: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
2: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
3: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
2: L'indifferenza si vede.
4: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
2: Pensavi fosse differente.

0: Ed eccoci, passiamo alla seconda piazza, passiamo a Firenze. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, com'è andata?
1: Ma allora, senti, è andata piuttosto bene, siamo abbastanza contente. È stata, allora io già ve lo dicevo ieri ai microfoni, ho delle difficoltà a contare le persone in piazza, però confrontandomi i numeri che ci siamo dati più o meno sono sui 700-800, quindi un po' meno di 1000, ma non troppe meno, ecco.
0: Beh,
1: Che
0: buono.
1: comunque è
0: La
1: buono per
0: convocazione era
1: Firenze.
0: davanti al consolato americano, quindi in questo caso, diciamo, l'idolo polemico era
1: Sì, la convocazione era quella e appunto il consolato americano è oltretutto in una zona di Firenze che già di per sé il centro storico è una bomboniera, ma il consolato in particolare è proprio in una terra di nessuno, quindi tutte le volte che si fanno corteo presidi davanti c'è questa situazione un po' surreale di dove sei in mezzo al niente, in mezzo ai turisti, ma comunque sì. E 700-800 persone più o meno per una convocazione fatta in fretta e anche un venerdì pomeriggio che comunque molte persone vanno a lavorare. Insomma, comunque ci è sembrato un buon numero, la risposta è stata sicuramente di affetto e di solidarietà, ecco.
0: E poi vi siete mossi anche in corteo?
1: Sì, allora ci siamo mosse, siamo andati in corteo fino alla prefettura di Firenze perché è un po' il simbolo del governo a Firenze, nel senso è l'unico edificio simbolico che possiamo, o perlomeno uno dei più importanti che possiamo attribuire al governo e quindi quando si deve fare delle rivendicazioni nella nostra città indirizzata al governo si va sotto la prefettura tipicamente. E quindi sì, un po' la questione era andare dal consolato americano al governo italiano per tirare in ballo anche il silenzio abnorme che c'è stato e continua a esserci su tutta questa situazione che, come avete già detto molte volte, non riguarda assolutamente soltanto il collettivo Autistici in Ventre, ma è ben più larga, insomma, e nonostante sia molto larga e molto grave, non c'è stata praticamente nessuna risposta, c'è solo un grande silenzio, ecco, e quindi siamo andati lì sotto per questo.
0: Senti, com'era la composizione?

0: attori, ha risposto all'appello, insomma raccontaci un po'.
1: Allora sì, sentivo anche le considerazioni che facevate prima sulla piazza di Roma, per certi versi mi sento di dire che la piazza di Firenze forse da questo punto di vista è stata un po' più partecipata e è stata anche molto variegata, così come lo sono state tra l'altro le adesioni, e c'era l'adesione dell'Arci, Firenze, Prato, e Mag Firenze, c'erano varie Lampi di Firenze, insomma c'erano, diciamo, un po'.
0: Lampi, lo dico per informazione, ha aderito e ha anche partecipato anche con un intervento anche a Roma. Arci Roma, ho visto sui suoi social che ha aderito, ma insomma in piazza se c'erano non hanno preso parola, ecco.
1: No, non hanno preso parola neanche a Firenze, devo dire. Infatti la sensazione che ho io è simile un po' a quella che avete detto prima, che ha detto il compagno prima che avete intervistato, che ancora non si sia veramente capita la gravità della questione e quanto è ramificata e quanto è estesa, perché comunque sì, è vero che hanno aderito e questa adesione è stata anche non proprio immediata, ma insomma c'è stata ed è stata importante, però sicuramente in piazza di fatto non c'erano, comunque c'erano a livello individuale, ma non ci sono stati interventi, non ci sono state presenze esteriori, no? Ora è vero anche che molte piazze questo tipo di soggetti ha una presenza un po' più discreta, ecco, non solo in questa, però è comunque un segnale, cioè nel senso noi ci aspettiamo, abbiamo detto spesso che questo è un punto di partenza, questo 25 era un po' il primo momento di simbolico di lancio da cui però si deve continuare, e noi quello che speriamo è che, va bene, questo è un punto di partenza, però a questo punto ci vuole una presa di posizione un po' più forte, un po' più coraggiosa da parte di tutte e anche da quei soggetti che forse effettivamente ancora non si stanno tanto rendendo conto quanto la cosa li riguarda da vicino concretamente.
0: Sì, questo, quindi bisogna sicuramente lavorare da una parte sull'elaborazione, perché anche come si diceva anche col compagno prima, non so tu cosa ne pensi, c'è molto da pensare collettivamente, ecco, come ne usciamo dai cappi che stanno stringendo, sia per quanto riguarda internet, sia per quanto riguarda la sopravvivenza finanziaria, non che a noi la finanza ci piaccia, ma senza non si sopravvive, insomma senza conti correnti, eccetera, come realtà politiche. E dall'altra, quindi c'è molto da elaborare e poi c'è da trovare il modo di comunicare in maniera ancora più ampia.
1: Sì, perché penso che effettivamente questi siano un po' due temi, nel senso che da un lato si è faticato e si sta ancora faticando molto a far uscire questa vicenda dai suoi stretti contorni, per cui molte persone ancora effettivamente considerano questa vicenda come una vicenda che riguarda il collettivo Tistici Inventati o al massimo quei buffi collettivi di nerd che siamo, ma e quindi diciamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto poi in questo mese alla fine è stato anche volto a far capire che va allargata la questione, ma non sempre ci è riuscito e comunque abbiamo trovato non proprio un ascolto estremamente ricettivo da questo punto di vista, e quindi su questo bisogna sicuramente lavorare. E devo dire come su questo obiettivo ci siamo già date, almeno a Firenze, un po' di appuntamenti prossimi che non hanno ancora delle date, però quello che vorremmo fare sarà un calendario di presenze fisiche in vari, per esempio, circoli. A Firenze ci sono molte case del popolo e sono molto radicate nel territorio, circoli Arci, e lì andremo, così come andremo fisicamente nei vari spazi più che potremo, per provare a, anche in altri modi che non sono necessariamente quello di piazza, di portare questo allargamento del discorso. E l'altra questione che dicevi te, che è giustissima, quindi che facciamo, cioè, come ci riorganizziamo? su questo chiaramente, come dicevate anche prima, l'argomento è difficilissimo, è complessissimo e su tante cose abbiamo molto la percezione che non ci possiamo fare niente, no? Che comunque sono argomenti molto più grandi di noi, che ti calano dall'alto, che comunque su cui noi abbiamo un'impotenza generalizzata. Però questo non toglie che dobbiamo affrontarla, perché se no ci ingoierà. E quindi quello che stiamo cercando di fare, perlomeno qua, ma vedo che anche a Roma più o meno stiamo molto sulle stesse frequenze, è di spezzettare anche l'argomento, cioè di affrontarlo prendendo i singoli aspetti, anche perché appaia un po' meno gigante, e andare con coraggio e determinazione a studiarli, questi singoli pezzetti, e a inventarsi delle possibili soluzioni, alcune delle quali passano necessariamente dall'auto-organizzazione. Io devo dire, su questo le assemblee cittadine di Firenze sono state molto rincuoranti, perché seppur variegate, che non erano proprio solo strette al giro della compagneria, c'era veramente una sfiducia pressoché totale nelle istituzioni europee, non solo, e anzi una voglia di rilanciare su delle soluzioni che passassero dall'auto-organizzazione, quando è possibile ovviamente, perché purtroppo non sempre lo è. Però anche sulle questioni economiche e finanziarie, così come giustamente dicevi, non fa piacere parlare di questi argomenti, è un po' una sorta di tabù, se vogliamo, nei nostri giri, ma questo è sicuramente quello che fa che poi ognuna di noi si organizza in maniera individuale e non ragioniamo mai collettivamente di queste questioni, e invece bisogna farlo.
0: È assolutamente necessario. Ieri nella piazza di Roma si ricordava anche un altro aspetto immediato, cioè da una parte prendiamoci cura delle nostre infrastrutture autogestite, nel senso che forse su Autistici Inventati per 25 anni c'è stata una delega molto grande da parte del resto del movimento, e dall'altra prendersene cura significa anche capire e praticare l'autogestione su internet, abbandonare i social media, per dirlo fuori dai denti, invece praticare altre forme autogestite, come per esempio quello che è Gancio di Roma a Roma e La Punta a Firenze, cioè i collettori che danno visibilità alle iniziative. Non so, insomma, se questo è stato un tema anche a Firenze.
1: No, sicuramente, anche perché devo dire, abbiamo riscontrato rispetto a anni che, lo dico sinceramente con una punta di polemica, eravamo un po' gli alfieri nel deserto, perché comunque quando si parlava male dei social media ci veniva spesso riso in faccia, perché comunque ci devi stare, perché sembrava un po' il mantra che se vuoi uscire dalla frustrazione dell'isoletta della sinistra che non conta, devi per forza utilizzare questi strumenti. Adesso devo dire che in realtà un po' a me mi sembra che le cose stiano un po' cambiando nella percezione anche che abbiamo riscontrato con le persone con cui andavamo a parlare, perché insomma mi sembra che ormai i nodi siano venuti più che al pettine e siano anche una questione di banale boicottaggio e di anche togliere del potere agli Stati Uniti, alle Big Tech, che poi sono le stesse che ti fanno le sanzioni e che fanno le guerre, eccetera, però si nutrono di quel potere che tranquillamente gli stiamo dando. E quindi questa sembra una questione anche banale, minima, ma poi alla fine dei conti glielo stiamo dando proprio tranquillamente, sto potere. Quindi uscire un attimo da questa sensazione che per forza devi utilizzare questi strumenti, perché altrimenti non conti più niente, insomma è un qualcosa che adesso non si può più rimandare e sta venendo un pochino fuori. A me sembra che, intanto lo sento dire anche senza doverlo tirar fuori io, e sono già le persone da cui andiamo che ce lo dicono, quindi mi sembra che qualche passo in avanti si stia facendo. Chiaramente bisognerà anche fare uno sforzo, e questo ce lo stiamo dicendo tra tutta la comunità degli e-club, di e-meeting e dei servizi autogestiti, degli strumenti autogestiti, bisognerà fare uno sforzo di riorganizzazione e di anche studio, se vogliamo, dei bisogni delle persone, in modo da non offrire qualcosa che per noi sembra importantissimo e poi magari per le persone non lo è. Cioè, bisognerà, come dicevate prima, che questi strumenti li pensiamo insieme e che quindi poi ce li difendiamo, ce li costruiamo e poi ce li sentiamo nostri. Solo così poi riusciremo davvero a forse sottrarre il potere alle big tech e costruirci un nostro mondo organizzato, ecco.
2: In questo senso, per lasciarci anche un po' di speranza, forse tutto ciò può essere anche l'occasione per appunto trovare nuove strade, ma soprattutto per allargare la platea, perché poi magari appunto non anche gli strumenti, anche la difficoltà magari della tematica può non sempre aver aiutato la comprensione.
1: Ma sì, devo dire, certe cose in fondo ormai sono abbastanza ovvie, perché la questione, la vicenda Autistici Inventati effettivamente era difficile da comprendere forse, ma l'importanza
0: degli strumenti invece penso che entri nelle case di tutte, tutti e tutte noi, cioè le mail, i siti, i blog, ormai nel senso
2: motori di ricerca,
0: cioè nessuno di noi passa un'intera giornata senza entrare in uno di questi strumenti.
1: Sì, ma tra l'altro anche banalmente la questione della censura, cioè io sinceramente non riesco a normalizzare il fatto che chi pubblica e fa la propria comunicazione su canali appunto in mano alle big tech poi si trovi costantemente censurato i propri contenuti e debba ricorrere, quando va bene può, a degli escamotage per cui Palestina va scritta con i numeri e poi bisogna usare le figurine perché altrimenti se no ti censurano. Tutta questa escalation di censure sempre più pervasive, sempre più totali, è qualcosa che non è, cioè stiamo forse normalizzando, però è palese che ci stiamo noi adattando a un modello comunicativo sempre più repressivo di fatto, e quindi insomma questa cosa salta un po'.
0: E poi quando l'intelligenza artificiale leggerà la parola Palestina anche con i numeri, che faremo?
1: E già lo fa, insomma, penso, quindi sì.
0: Non pubblicheremo più la parola Palestina, cioè nel senso se
2: non è quello a girare, insomma,
0: cioè quei social non sono nostri e fanno come vogliono, ecco, sostanzialmente questo lo sappiamo, e peraltro non solo non sono nostri ma sono dei nostri nemici politici.
1: Esatto, sì, esattamente, sì. Direi che è proprio sotto gli occhi di tutti, non so veramente cos'altro dovrebbero fare per renderlo più chiaro di così.
0: Benissimo, senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ci risentiremo molto presto per continuare a parlare della campagna nel mirino, anche in attesa insomma di iniziative in altre città.
1: Ma no, avete già detto il sito di riferimento e su quello penso che sicuramente pubblicheremo i prossimi appuntamenti. Noi ancora non abbiamo dato una data, come invece è stato fatto a Roma, di una prossima assemblea, ma penso che verrà decisa a breve. E l'indicazione appunto, come dicevo prima, è di dividersi un po' in gruppi di lavoro, e quindi credo che su quel sito potrete poi trovare le indicazioni per eventualmente anche partecipare a questi gruppi di lavoro, dove sicuramente serviranno anche persone capaci e un po' esperte nei vari settori di cui parleremo, ecco.
0: Ma anche no, ricordiamolo che questa questione è una questione politica non solo per expert.
1: No, infatti anche, assolutamente, c'è bisogno di tutte, ecco.
0: Senti, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
2: Ciao.
0: E ricordiamo in chiusura di questo spazio il sito a cui faceva riferimento la campagna, che abbiamo già detto, nelmirino.tracciabi.li, e ricordiamo anche che la prossima assemblea romana sarà l'8 di ottobre al Forte Prenestino.

0: E rientriamo in voce perché abbiamo una chiamata. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
0: Eccoci.
1: Ok, e niente, volevo chiamato perché appunto, come ricordava il compagno che è intervenuto ieri alla manifestazione a sostegno di autistici inventati, magari c'erano realtà che pure erano a sostegno ma non avevano potuto partecipare perché avevano già delle iniziative in programma e in questo senso volevo dire ieri appunto come associazione, come lavoratrice e lavoratori autoorganizzati di ACI Informatica avevamo un'iniziativa insomma che era un anno che la stavamo costruendo con tutti i lavoratori e le lavoratrici all'interno di Agrobus. Dentro questa iniziativa c'era anche un momento di dibattito a cui hanno partecipato diverse realtà che poi proverò a citare e che per questo motivo ovviamente non siamo potuti stare in piazza a sostegno della campagna che però sottoscriviamo e che per questo però nell'assemblea che si è svolta lì ad Agrobus si è deciso appunto di esprimere come assemblea e quindi con le realtà che erano lì presenti, che erano le CRAP, i COBAS, il coordinamento dei comitati di lotta contro profitto, Agire, L357 dell'Alberone, Settimo Movimento, e sto cercando di non scordarmene qualcuna. Insomma, con tutte queste realtà si è voluto ribadire il sostegno alla campagna di Autistici Inventati e Centro Sociale Ipoce era pure. E quindi ecco, volevamo cogliere l'occasione di questo spazio per rinnovare insomma questo messaggio che prima l'assemblea, poi metteremo anche due righe scritte, però tanto ci faceva piacere insomma ribadire il sostegno.
2: Benissimo, grazie allora.
1: Grazie. Grazie a voi. Ciao, a
2: Ciao.
1: presto.

0: Abbiamo un altro compagno al telefono. Ciao, ci senti?
1: Ciao,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Io sono di Casale Garibaldi, spazio gestito in zona del Casilino, e volevamo anche intervenire perché anche noi abbiamo aderito alla campagna a sostegno di Autistici Inventati fin dall'inizio. Anche noi purtroppo ieri avevamo un'altra iniziativa e non siamo riusciti a partecipare alla piazza, però insomma ci tenevamo, già avevamo parlato con i compagni che hanno lanciato la campagna, insomma, ad aderire, a sostenerla, perché pensiamo che non sia un fatto tecnico quello che sta accadendo, ma un fatto eminentemente politico, importante per l'indipendenza, l'autonomia dei movimenti, ma delle persone in generale, rispetto al controllo sulla comunicazione, sulla possibilità di auto-organizzazione delle lotte anche su quel piano. Vorrei sfruttare anche un 30 secondi questo spazio per dire, lanciare un appuntamento importante. Insomma, in questi giorni al Municipio Quinto si discuteva una mozione contro l'islamofobia. Erano presenti anche le comunità islamiche del territorio, di Tor Pignattara, eccetera, ed è stata occasione ovviamente per i soldi influencer nazisti di presentarsi, fare caciara e animare la solita campagna razzista e contro i poveri in generale, insomma.
2: Sì, la notizia è arrivata anche a Piazza Santi Apostoli, dove appunto stavamo per la campagna nel mirino, quindi insomma, se vuoi raccontare cosa è successo.
1: Sì, beh, è successo, si discuteva questa mozione, si sono presentati, hanno provocato, interrompevano le ragazze che intervenivano, c'era una buona presenza di compagni e compagne anche del territorio, ma questa mozione non si è chiusa quel giorno, ma si è rinviato il voto a lunedì prossimo alle 9:30. Siccome questi personaggi, quelli che sono pagati da Musk, dai padroni, per aizzare la guerra civile nei territori, hanno annunciato, hanno fatto appello ai loro amichetti di venire lunedì per disturbare, per provocare, insomma, una vasta rete sociale, politica, antirazzista, antifascista del territorio Quinto ha lanciato un appello. Stiamo raccogliendo anche le adesioni. Vorremmo costruire un presidio antifascista, antirazzista, largo, plurale, determinato, radicale, ma che insomma viva nelle presenze sociali del territorio, abitanti, genitori, famiglie, scuole, spazi sociali, attivisti, reti del mutualismo, insomma dare a questa iniziativa un profilo grande. Quindi l'appuntamento è alle 9 a via Perlasca, zona Collatina, dove è
2: questo lunedì 28.
1: Questo lunedì, il prossimo. E ovviamente è importante perché bisogna essere in tanti, far vedere da che parte sta un territorio ricco come quello del Quinto Municipio, mettere ai margini questi signori che sono ben pagati per fomentare l'odio e quindi respingere questa provocazione e fare in modo che questa mozione simbolica ma importante, insomma, che ha a che fare con la pluralità del nostro territorio e della città di Roma in generale, insomma, venga approvata e sia un segnale.
2: Sicuramente. Ovviamente, poi non vogliamo questi signori, insomma, come dire, fascisti del web nei nostri quartieri e soprattutto a portare l'odio verso una parte della popolazione.
1: Assolutamente, però bisogna attrezzarci, organizzarci, essere presenti, perché questi signori, insomma, alla fine contano sulla propria presenza e sui soldi che gli danno i padroni. Però in alcuni quartieri, come a Tor Sapienza recentemente, hanno costruito dei cortei serali, insomma, con una partecipazione non scontata, sobillando le persone, dando facili scorciatoie, però per rispondere a questi tentativi, che da qui alle prossime elezioni saranno sempre più forti, perché sono signori in cerca di un posto da qualche parte, tra Fratelli d'Italia e Vannacci, ecco, bisogna ricostruire un legame solidale nei quartieri, far vedere quello che facciamo, ed è un lavoro non semplice e non scontato. Però insomma questa città ha dimostrato di avere un tessuto sociale e politico forte, affermato, una città meticcia, ed è l'ora di dimostrarlo con ancora più forza.
0: Quindi ricordiamo, dopo domani alle 9:30 in via Perlasca.
1: Alle 9:30 è convocato il Consiglio, noi ci vediamo alle 9.
0: Ecco. Bene, allora,
2: ovviamente i microfoni rimangono aperti di Radio Onda Rossa lunedì mattina per quando sarete lì, ma poi anche in seguito, insomma, se ci saranno assemblee o iniziative per organizzarci.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Grazie.
1: Grazie dello spazio e della disponibilità, ovviamente, come sempre.
2: Grazie a te per la telefonata. Ciao.
1: Un abbraccio a voi.
0: Ciao, ciao.

0: 12:21, Radio Onda Rossa 06 49 17 50, se volete intervenire. Ma intanto noi siamo tornati a Firenze per una manifestazione che ci sarà oggi pomeriggio, una manifestazione regionale contro distruzione del territorio, sionismo e guerra. Abbiamo con noi un compagno di Assemblea Sciopero Firenze, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Buongiorno a voi e grazie a voi.
0: Qua abbiamo visto la locandina, sulla locandina si legge: la Toscana va in guerra e apre al sionismo. A cosa si fa riferimento?
1: Allora, si fa riferimento al fatto che diciamo, la notizia contingente è stato questo progetto di agrofotovoltaico, cioè fotovoltaico a terra, che dovrebbe essere installato a Ribolla, nel Grossetano. Praticamente i cittadini, i comitati della zona, che già erano attivi nella solidarietà alla Palestina, andando a scavare un po' rispetto a questo progetto, hanno scoperto che la società che si era incaricata della costruzione di questo parco fotovoltaico in realtà era dentro alcune scatole cinesi che poi portavano ad un'azienda israeliana coinvolta direttamente nella costruzione del muro e quindi nelle politiche di apartheid e genocidio contro il popolo palestinese. Diciamo che questo qui è stato un elemento contingente che ha fatto appunto sviluppare la mobilitazione su Ribolla, che sta vedendo la partecipazione di gran parte della cittadinanza, e in un qualche modo è stato un nuovo campanello d'allarme sulla Toscana rispetto appunto a tutto quello che sta succedendo nella nostra regione. Se non che oggi ci sarà una manifestazione con le stesse parole d'ordine anche a Bari, e il fatto, diciamo, da cui partono queste due mobilitazioni è la presenza dei consolati onorari di Israele su i nostri territori. Ecco, nella fattispecie noi abbiamo voluto leggere e dare una lettura della presenza di questi consolati onorari, in particolare io vi parlerò di quello di Firenze, come in realtà dei veri e propri uffici di rappresentanza economica per facilitare progetti sionisti sul nostro territorio, e sicuramente il progetto di agrofotovoltaico si inquadra in questo contesto. Per farvela molto breve, il console onorario a Firenze è il famoso e famigerato Marco Carrai, che è un personaggio molto ben inserito nella politica locale, nella politica nazionale e a livello imprenditoriale. Se non che vi passo proprio velocemente in rassegna i ruoli che lui ha in Toscana. Lui fa parte appunto della cordata di Confindustria, è presidente di Toscana Aeroporti S.p.A., è un consigliere del CDA delle ex acciaierie Lucchini, è stato fino a pochi giorni fa presidente della Fondazione Mayer e tra l'altro è presidente di un'azienda di cybersicurezza, e non a caso Firenze ha, diciamo, sviluppato rapporti per quanto riguarda appunto il controllo della città con videosorveglianza proprio con l'Università di Tel Aviv. Ecco, diciamo, questo è il quadro del console che possiamo fare sul console onorario Marco Carrai,
0: che diciamo abbiamo sentito nominare più volte anche da queste parti, appunto proprio se non altro per la presidenza della Fondazione Mayer, e che le proteste finalmente hanno portato a far sì che non lo sia più. Parlo delle proteste anche di sanitari per Gaza, eccetera, e anche, come dire, un po' un'eminenza grigia dietro a Renzi, si può dire?
1: Sì, sicuramente, cioè è un faccendiere, amico di Renzi, e comunque sia con Renzi ha sviluppato, come dicevo prima, sia da un punto di vista territoriale sia da un punto di vista, diciamo, nazionale, internazionale, insomma, tutta una serie di passaggi e trame politico-economiche, insomma, che poi in parte sono anche di dominio pubblico. Sì, Marco Carrai era presidente della Fondazione Mayer. Diciamo che non è stato, lui è arrivato a fine mandato, il suo mandato chiaramente non è stato rinnovato, e questo è dovuto alle proteste che si sono levate in tutti questi anni. Dall'altra, insomma, ha salutato il suo ruolo con tanto di conferenza stampa, accompagnato

0: che dovrebbe appunto consentire a Camperdi di avere un collegamento ancora migliore e più coperto rispetto al mare, e allo stesso modo la riattivazione di una vecchia linea ferroviaria, la linea di Tombolo, proprio dedita al trasporto di armi e mezzi militari da Livorno a Camperdi. E poi abbiamo la base di Coltano, che si potrebbe, diciamo, estendere anche fino all'entroterra, con poligoni di tiro e test di mezzi militari fino a Pontedera. Poi abbiamo la ristrutturazione delle linee ferroviarie secondo gli standard NATO per il trasporto di armi, il comando NATO che si è insediato nella caserma Previeri a Firenze Sud poco tempo fa, e poi appunto quello che raccontavamo, diciamo, in termini pervasivi degli interessi sionisti sul nostro territorio, che si vanno ad aggiungere alla presenza di Leonardo, che comunque sta valutando con la regione toscana lo sviluppo di un hub diciamo militare, un distretto industriale militare molto più ampio di quello che già non abbiamo oggi in Toscana.
1: Quindi una militarizzazione che riguarda sostanzialmente tutta la regione. Mi sembra anche scontato chiederselo, ma te lo chiedo: qual è il coinvolgimento della regione, che ricordiamo a guida di centrosinistra con Giani presidente?
0: Il coinvolgimento della regione chiaramente è un coinvolgimento, diciamo, diretto e indiretto, nel senso che comunque sia quando sono loro dirette le responsabilità, come per esempio nel caso del fotovoltaico di Ribolla, perché loro potrebbero bloccare quel progetto, in realtà stanno lì a tentennare, però in realtà lo avvallano e lo incentivano, tant'è che poi è un progetto fotovoltaico e verrebbe anche, diciamo, aiutato da fondi pubblici, incentivi e così via, proprio diretti della regione. Quando invece non sono loro per i diretti responsabili, per così dire, no? Come nel caso dell'insediamento del comando NATO a Firenze, nel momento in cui gli vengono fatte rimostranze, che sia la regione toscana, che sia la giunta comunale fiorentina, alzano le mani e dicono: questa non è competenza nostra, questa è competenza del ministero, questi sono gli accordi in ambito NATO, quindi noi non possiamo dire niente, come se fosse poi tra l'altro soltanto una questione, diciamo, tecnica e burocratica e non politica, per cui non puoi fare niente diciamo burocraticamente, amministrativamente, però potresti esprimere una posizione politica, se non che tutte le opere, diciamo, annesse e connesse, esterne a quella servitù militare, comunque sia, stanno in capo alla regione, al comune e agli enti locali, insomma. Ma detto ciò, ecco, diciamo così, per far comprendere quali siano le posizioni politiche che non vengono espresse, ma non diciamo questo perché abbiamo velleità che oggi il PD, il centro-sinistra o il cosiddetto campo largo si possa esprimere in modo differente da come sta facendo. Ecco, semmai il loro posizionamento all'interno di queste mobilitazioni è sempre stato un posizionamento molto, diciamo, opportunista, e poi nei momenti in cui c'era da tenere duro, come nei momenti in cui per esempio sono stati arrestati i palestinesi, tra cui Hanun, accusati di aver, diciamo, finanziato il cosiddetto terrorismo palestinese, ecco, sono arrivati addirittura a dire: non li abbiamo mai conosciuti, non li abbiamo mai visti, non sappiamo chi siano, e condannare, insomma, il loro eventuale coinvolgimento in azioni di questo tipo.
2: Guarda, volevo, in realtà mi hai in parte risposto, proprio chiederti anche oltre alla regione quale fosse poi la presa di posizione da parte dei comuni, ecco, soprattutto, però diciamo mi sembra di aver capito che ci sia un allineamento totale in questo senso.
0: Allora, in questo senso, diciamo che su, per esempio, come scusa?
1: No, ti abbiamo perso, ma
2: adesso
1: ti abbiamo ritrovato.
2: Esatto.
0: Grazie. Diciamo, la situazione è alle volte si presenta anche rispetto proprio ai comuni a macchia di leopardo, ma su questioni, diciamo, più specifiche, cioè per esempio i comuni a nord di Firenze, da soprattutto per esempio Sesto Fiorentino, rispetto all'ampliamento la costruzione della nuova pista all'aeroporto, sono in disaccordo. Chiaramente non inquadra nel ragionamento che facciamo noi. Poi i comuni diventano anche, come dire, cinghia di trasmissione, in un qualche modo si prestano anche a quest'idea per cui esiste ancora una democrazia, oltre che formale, anche sostanziale, per cui magari in zone come Ribolla si possono creare, diciamo, delle interlocuzioni dirette. Noi però poi alla fine dei conti, no, per quanto a macchia di leopardo ci possano essere comportamenti più o meno di apertura a un dialogo con la popolazione, poi, come si suol dire, stringi quando si arriva al nocciolo della questione, non vediamo mai una presa di posizione chiara e netta per cui c'è un rifiuto diretto di queste opere sul territorio.
1: Senti, la manifestazione di oggi a Firenze come si articola?
0: Allora, la manifestazione di oggi a Firenze si articolerà nel centro cittadino, ci sarà, la partenza sarà dalla fortezza, diciamo, sui viali, subito a ridosso della stazione, diciamo che passeremo per le vie del centro, e passando per le vie del centro, diciamo, i due punti che toccheremo durante la manifestazione sono la sede di Confindustria e in Piazza Duomo la sede della Regione Toscana, proprio per, diciamo, le ragioni che dicevo prima e che non sto ora a ripetere. Non passeremo dal consolato onorario di Israele per il semplice motivo che a Firenze è ubicato fuori dal centro cittadino, diciamo nella zona bene di Firenze, per intendersi, vicino a Piazzale Michelangelo, in una stradina senza uscita, quindi è un luogo impervio e è quasi inutile andare lì a manifestare con una convocazione regionale di questo tipo. Insomma, ci siamo stati all'imbocco della strada per fare, diciamo, delle azioni simboliche e roba così, però ecco, oggi per noi non era il caso di andare a manifestare in quella zona della città. Diverso invece sarà per la piazza di Bari, perché loro il consolato onorario ce l'hanno proprio in centro città, e tra l'altro la militarizzazione di quella fetta di città, a quanto ci hanno detto, crea problemi a qualsiasi tipo di manifestazione, alla totale agibilità politica e anche sociale del centro, perché la parte intorno al consolato onorario è diventata una sorta di zona rossa, e che quindi taglia in due il centro cittadino.
1: Senti, noi ti ringraziamo, ovviamente continueremo a parlare di queste tematiche, i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti.
0: Grazie a voi. L'ultima cosa che volevo dire, chiaramente questa è una manifestazione alla quale parteciperanno anche i giovani palestinesi, e diciamo in un qualche modo è una manifestazione che qua in Toscana sta dando modo di vedere se ci sono i margini per la crescita di una sorta di coordinamento regionale, e il prossimo, diciamo, appuntamento vedremo come lo articoleremo a livello locale, sarà sicuramente quello del 10 ottobre, rilanciando l'appello di GP e UDAP, che ci sembra veramente importante, completo e complessivo. Ecco, volevo concludere con questo.
1: Grazie. Ciao.
0: Grazie a voi. Ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao. E diciamo due parole anche appunto sulla manifestazione gemella a Bari, perché oggi alle 16 un corteo partirà anche a Bari da Piazza Umberto per chiedere la chiusura del consolato onorario di Israele. I due consolati onorari esistenti in Italia, quello di Firenze e quello del capoluogo pugliese, il consolato onorario israeliano a Bari c'è dal 2015 e il console onorario a Bari è Luigi De Santis, imprenditore edile e presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili per le province di Bari il console onorario non è, spiega insomma il coordinamento che ha organizzato la manifestazione, un diplomato di carriera ma un privato cittadino investito su nomina di funzioni di rappresentanza e promozione dello Stato estero sul territorio, un territorio molto investito da interessi israeliani, come più volte abbiamo ricordato. Gli organizzatori della manifestazione a Bari chiedono la chiusura del consolato e collegano questa richiesta a una critica ampia alle politiche del governo israeliano che definiscono come crimini contro l'umanità e violazioni dei diritti umani conclamate e riconosciute da organismi internazionali. Inoltre il comunicato di indizione, insomma, ricorda ricorda che appunto questo consolato facilita accordi commerciali del transito di petrolio e gas, rapporti con il settore della difesa e con investimenti immobiliari legati al turismo. E appunto in un territorio, quello pugliese, dove la speculazione edilizia è molto ampia. Quindi insomma oggi ci sono queste due manifestazioni, ci sembrava importante darne conto.

0: Non c'è decoro!
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.
3: Ma che è sta baraonda?
4: Saranno i soliti Notav.
5: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
6: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
7: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
8: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in Lavana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore 10.

0: Vi abbiamo rimesso gli spottini per ricordarvi qualcuna delle iniziative di questo fine settimana, ma insomma trovate su Gancio de Roma tutte le altre. Intanto noi vi salutiamo, vi ricordiamo il corteo a Albano oggi contro l'inceneritore, l'appuntamento è alle 16.30 in piazza Mazzini e vi lasciamo all'ascolto della musica e delle repliche di Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti. Tutti e a tutte, so se vuoi salutare anche tu.
1: Un saluto a tutte e a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2020.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.

maybe we'll come back.

heading for Mars. And still with that thought.

0: L'Ipoh non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale Ipoh di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo a Ipoh, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

suoni, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

Oggi entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno e nella casa del ladro è tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento, che difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone.

luna spia il mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memoria di quel che ha visto,

E alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica reato, e anche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, ma neanch'io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indago Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore 18.

0: popolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: L'Ipoh non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale Ipoh di Marino. Presenterò il mio libro Un italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'Ipoh, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre.

0: tavolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.

0: non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

afraid, afraid of you, afraid.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: L'Ipoh non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale Ipoh di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo a Ipoh, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore 18.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: Quindi c'è un culto della gerarchia in questa trasmissione.
1: Guarda, sei entrato a gamba tesa, neanche il miglior Montero degli anni d'oro di fine
2: avrebbe
1: anni 90
2: fatto di meglio
1: o di peggio, che dirsi. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti all'ennesima puntata di Disaccordo. Ricordiamo con molta probabilità il programma più bello della storia della radiofonia mondiale ed interplanetaria. Perché dico interplanetaria? Perché questa sera, come vede ben capito ed intuito e sentito, ahimè, purtroppo, che
2: il nostro co-conduttore,
1: ormai che è diventato il conduttore, perché io e Marco siamo diventati co-conduttori.
2: L'abbiamo promosso, ci sono stati dei passaggi importantissimi.
1: Esatto, ha fatto gli esami, è stato promosso a conduttore effettivo Cobol, che questa sera ci viene a presentare.
2: Abbiamo fatto una chat appositamente con Cobol all'interno.
1: Infatti, aspetta, spiego un attimino.
2: E ne abbiamo un'altra dove parliamo di Cobol, ma
1: male,
2: senza Cobol.
1: Esattamente.
0: Però, però avete progettato il logo con voi davanti grandi e me piccolo dietro. Vabbè, quindi non diciamo proprio cose.
2: Le gerarchie comunque diciamo vanno rispettate.
1: Faccio lo spiegone. Questa è la prima puntata di Disaccordo della nuova stagione 2026-2027, sì, che si apre con la prima puntata ufficiale di Fantaghirror per la stagione 2026-2027 con ospite e diciamo conduttore principale. Conduttore principale Cobol dei Cobol Pongine, che stasera ci parla di Ray Bradbury.
0: Buonasera. Beh, non solo, diciamo, non più solo che di Ray Bradbury, utilizzeremo Ray Bradbury per raccontare qualche cosa, diciamo,
1: perché tu porti sempre un autore o comunque un racconto, ricordiamo.
2: Esatto, esatto. Scusate, faccio un po' Disaccordo sarebbe la trasmissione che invita i gruppi e li tratta male. Okay. Okay, tanto per.
1: Però Cobol ha deciso di stravolgere tutto questo.
2: Con Cobol invece lo trattiamo comunque male, perché insomma.
1: Sempre musico è.
2: Però lui arriva e ci porta, diciamo, dei brani non musicali, diciamo,
0: non la
2: delle.
0: Bene. Allora, no, Cobol effettivamente.
2: Falla tu.
0: Sottorubrica.
2: Esattamente.
0: Si chiama,
2: esatto.
0: Che
2: nome che hai dato tu.
0: Nome che ho dato io, che però mi sembra molto appropriato.
1: Vogliamo parlare un attimino, cioè proprio brevemente, e apro e chiudo parentesi, dell'icona che abbiamo sulla nostra chat di Fantachior,
0: Alessandra Martinez, con un caschetto da cosmonauta senza una stella rossa, che adesso prima o poi
1: la metteremo assolutamente, sì,
0: inevitabile. E in questa trasmissione che si inserisce all'interno di Disaccordo, quindi Fantachior, trattiamo la fantascienza come metafora del presente per raccontare qualche cosa sull'oggi, quindi fantascienza e critica, ma anche per dare qualche spunto di riflessione generale.
2: Ammazza, che bravo veramente, sembra che l'ha detto ieri l'ultima volta.
1: Un ragazzetto veramente a modino, guarda.
2: Va bene, allora io direi che riprendiamo un pochettino, diciamo, i canoni originari, diciamo, di Fantachior. Diciamo che nella struttura non è cambiato niente rispetto all'anno scorso.
0: Infatti dobbiamo partire con la sigla.
2: Si parte con la consueta sigla, esattamente, che è una sigla nella sigla, quindi anche questo, diciamo, è un passaggio molto importante, diciamo, che va sempre, diciamo, sottolineato. Ce l'andiamo a trovare, diciamo, questa sigla, e poi, diciamo, si parte con il vivo della trasmissione. Vai.

0: Mamma mia, che finale sontuoso come sempre.
1: Sontuoso e pomposo.
0: Era veramente la sigla, diciamo, vera di tutto, probabilmente.
1: Di tutto, proprio della vita in generale. Sì, tu ti alzi la mattina, dovresti mettere questa,
0: dovrebbe essere
1: musica.
0: Obbligatorio sentirlo.
1: Sì, ascoltare.
2: Questa praticamente è, lo ripetiamo per i pochi.
0: Certo, che ancora non lo sanno.
1: I 4-5 che non la sanno. Ecco.
2: In realtà si tratta dell'inno dei giovani cosmonauti sovietici, quindi insomma ci sembrava assolutamente adeguata al tipo di tensione che qui esprimiamo.
0: Non so questo plurale a chi era riferito.
2: Sì, l'abbiamo scelta insieme. Io intanto volevo ringraziare, cosa che facciamo raramente, Bettina Bianchini, che è colei da quale nella stragrande maggioranza dei casi rubiamo, tra virgolette, questi audio racconti che questa sera sentirete e che avete sentito durante
0: tutta... Rubiamo, prendiamo in prestito.
2: Prendiamo
0: insomma.
2: Assolutamente in prestito. Lei non sa assolutamente nulla di questo, di questa cosa.
0: Mi sarebbe turbata, dici? Io non credo.
2: No, ma non credo proprio che sospetti di nulla. Sì. Si tratta di un canale su web di audio racconti. Devo dire che poi in realtà lei, come sentirete, legge con molto pathos e a volte anche, forse a volte anche un po' troppo, però insomma è un'attrice molto...
0: addirittura gli rubiamo le cose e la critichiamo anche. Mi piace questo.
2: Esatto. Quindi la ringraziamo perché è il canale da cui personalmente prendo di più.
0: Però questa... un po' meno enfasi la prossima volta. Qualcuno glielo dovrebbe dire.
2: Ah sì, un pochino meno enfasi.
0: No, va bene uguale.
2: Però sai questa cosa...
0: Il famoso anche meno, no? Ogni tanto qualcuno glielo dovrebbe dire.
2: Non voglio strafare, però in realtà sono cercando in altri canali altre cose di lettori che leggono con meno enfasi, allora ti rendi conto di quanto sia giusto leggere con enfasi. Adesso insomma, questa è una cosa attoriale, nel senso che poi molte volte invece le letture sono assolutamente molto piatte, lei forse un pochino, vabbè, ma chiudiamo qua.
0: Ok, una polemica molto sterile, inutile,
2: arida e sintetica, di non si è capito niente. Vabbè. Allora, stasera portiamo Verso l'abisso di Chicago di Bradbury. È la prima volta che lo portiamo, un scrittore americano molto molto noto e molto famoso per altri racconti, nomini in particolare per questo, però vedremo che poi in realtà in questo racconto tornano dei temi cari a lui, soprattutto in Fahrenheit 451, che è probabilmente il romanzo che più lo ha
1: reso
2: identificato,
1: noto. Sì, consacrato, se vogliamo.
2: Sì, esatto. Io forse preferisco Cronache marziane, anche se molti sostengono che Cronache marziane non sia addirittura neanche fantascienza, insomma, ed è vero, è un romanzo a puntate molto molto particolare. Verso l'abisso Chicago. E se dovessimo dare un sottotitolo, o meglio un titolo a questa trasmissione, diciamo a questa puntata, io direi Ricordiamo per voi, che poi lo spiegheremo. Perché questa puntata è un po' trae la sua vocazione, la sua missione dalla memoria, come voi ben sapete. E perché? Allora, intanto partiamo da questa, da questo. Allora, partiamo dal fatto che il racconto non è un racconto particolarmente bello, però è molto utile per questo tipo di riflessione, molto lineare, non esistono, non ci sono, c'è un attore principale del tutto, ma viene identificato come il vecchio, quindi non se ne parla quasi, non ci sono colpi di scena. E per rispondere alla domanda che sta balenando in testa in questo momento a Marco, c'è anche il finale.
0: Esatto, mi hai letto ormai, sono un libro aperto.
1: Mi fa piacere che tu dica Marco e non dica Chris, perché
2: no,
1: come dire,
2: c'è altri interrogativi più profondi.
0: Grazie, semplici, no, ma anche riconoscibili.
2: Semplici, però diciamo funzionali.
1: Ti è un po' denigrato, Marco. Io non lo volevo dire, non volevo creare zizzani all'interno.
0: Al pari della signora, diciamo, che
1: di Bettina Bianchini.
2: Assolutamente.
1: No, veramente non voglio creare zizzani all'interno di questo gruppo bello coeso, insomma, che
0: sembra, però.
1: Però diciamo, questa amicizia tende un po' a scricchiolare questa sera.
0: Io vedo sprizzate al veleno ovunque quest'oggi, però vabbè,
1: ci diamo le pugnalate alle spalle.
0: Siamo tornati belli cari.
1: Sì, assolutamente.
2: Verso l'abisso è del 1963, mentre il già citato Fahrenheit 451 è del 53. Vedremo che alcuni temi sono ripresi in questo racconto, peggio secondo me che in Fahrenheit 451, ma probabilmente ci sono delle ragioni. Così, tanto per la cronaca, Cronache marziane del 1950. Come sempre, prima il racconto è stato suddiviso in tre parti, il racconto è più lungo delle tre parti, delle tre sintesi, comunque delle tre parti tratte, quindi
0: diciamo è un highlights del racconto,
2: quindi invito tutti e tutte ad andarselo a leggere o ad andarselo ad ascoltare poi nella versione originale.
0: Specifichiamo non ora, però no, dopo,
2: non ora, non ora, okay. Perché sono stati fatti dei tagli piuttosto brutali, alcune cose dovrò un attimo anche chiarirle. Allora, una cosa già l'ho detta, si tratta di una società post-apocalittica, è successo qualche cosa di non ho meglio identificato, e c'è questo vecchio che gira per la città incontrando persone e facendo cose che adesso scopriremo. Abbiamo già accennato che la cosa si apre, si spalanca sulla divaricazione tra memoria e storia, che sono i due, le due polarità contrapposte l'una all'altra che in questo racconto si affrontano e che affronteremo anche noi.
0: Ok, la vera sorpresa è quindi capire il parallelismo, diciamo, che poi andrai a fare.

0: al pari della barba che gli circondava la bocca. Il vecchio riprese a trascinarsi per il parco finché arrivò a una panchina dove stava seduto un giovanotto intento ad avvolgere un mucchietto di erba secca in un rettangolo di carta velina. Il giovane si voltò così bruscamente che la sigaretta arrotolata a mano gli cadde in grembo disfacendosi. «Guardate che cosa mi avete fatto fare! Mi spiace, era una giornata così bella, così amichevole. Io non sono vostro amico. Siamo tutti amici ora, altrimenti perché vivremmo?» «Amici?» fece sdegnoso il giovane, cercando invano di rafforzare alla meglio la sigaretta. «Forse eravamo amici una volta, nel 1970, ma adesso...» «Nel 1970 dovevate essere ancora un bambino. Allora c'erano ancora i wafer alla crema e al cioccolato, così leggeri che se ne poteva mangiare una scatola intera, e i rotoli di liquirizia come stelle filanti, e i pezzi di torrone nella carta d'argento ed oro, lunghi, sottili, belli. Non è mai stato bello», tagliò corto il giovane alzandosi. «Ma che vi prende? Ricordo i limoni. Ecco cosa mi prende. Ve le ricordate voi, le arance? Maledetto vecchio, le arance. Volete farmi star male? Siete pazzo? Non conoscete la legge? Sapete che potrei denunciarvi?» lo so», rispose il vecchio alzando le spalle. «Colpa di questo bel tempo che mi ha spinto a fare un confronto. Confrontate delle stupide dicerie, direbbe la polizia, la squadra speciale. Leggende, dicerie, direbbero loro. Voi, sporco seminatore di guai, voi!» afferrò il vecchio per i risvolti della giacca e gli gridò in faccia. «Perché non vi faccio sputare l'anima? È tanto tempo che non picchio qualcuno!» Diede uno spintone al vecchio e questo aumentò in lui la voglia di picchiarlo. Lo scrollò di nuovo con violenza, poi cominciò a prenderlo a pugni. Così era più facile e ben presto una gragnola di colpi investì il vecchio, che restava immobile, come una persona sorpresa da un temporale improvviso, e muoveva appena le dita per cercare di scansare i colpi che gli cadevano fulminei sulle guance, sulle spalle, sulla fronte, sul mento, mentre il giovane strillava sigarette, gemeva torrone, urlava cioccolata, gridava limoni, finché il vecchio cadde.
1: Insomma, una tragedia.
2: Sì, allora abbiamo l'incontro con questo vecchio pazzo che avvicina un giovane, prima nella storia è stato tagliato, avvicina prima una donna, fa più o meno la stessa cosa, non ne riceve una lezione, però ecco, insomma, sembra importunare tutti questi personaggi di questa città americana post-apocalittica, okay. In cui ricordare evidentemente...
3: Non è una sindrome di Tourette, diciamo.
2: No, è qui, è proprio che il ricordo...
3: Un vecchio pazzo.
2: Vecchio pazzo viene appellato così, diciamo, dai tagli ovviamente forse si capisce poco, però in realtà dai tagli che ho fatto io, però in realtà in questa società distopica il ricordo, ricordare è vietato. Questa, diciamo, è una cosa che torna spesso nella fantascienza, è un leitmotiv della fantascienza in cui il ricordo, il passato, ad esempio una serie che sicuramente Chris avrà visto, Silo.
1: Sì, ovviamente.
2: Silo, non so se Marco l'ha visto.
1: Arriverà la seconda stagione, poi non so se ne hanno fatto una terza.
2: Sì, ne hanno fatto una terza, sto iniziando la seconda, lì quindi ci sono le reliquie, no?
1: Sì, le reliquie che devono essere, diciamo, però tenute, come dire, sono vietate.
2: Diciamo, in generale ricordare il passato, comunque indagare il passato in queste società totalitarie post apocalittiche, okay, è sempre vietato.
3: La memoria in generale, la storia non è mai ben vista dai regimi totalitari, insomma,
2: 1984, Fahrenheit, lo stesso, nel senso sono tutti libri che comunque lavorano sulla cancellazione della memoria, sulla riscrizione della storia. Qui però appunto si apre una divaricazione, come dicevo prima, tra storia e memoria. Ci sono illustri storici che hanno posto la questione, ovviamente non possono che essere loro. Tra gli ultimi c'è proprio nel Vestillo Nazionale Alessandro Barbero, che ha fatto più lezioni su questo, molto interessante, sulla spiegazione di ciò che, ma diciamo, che ne so, si potrebbe citare anche

0: Pianorà, insomma, ci sono vari storici che hanno affrontato questa questione con vari punti di vista, ma più o meno la questione, come si può chiaramente intuire, al di là poi delle complicazioni che possono emergere, stanno nel fatto che la memoria è una costruzione soggettiva del passato, una costruzione che è relativa anche all'intromissione di emozioni, mentre la memoria dovrebbe essere invece un dato più oggettivo, no? Dovrebbe essere una costruzione più raffinata, una costruzione che si basa sulle fonti, tra l'altro discorso che abbiamo anche affrontato in una vecchia, no? Se vi ricordate, dove poi spingersi con le fonti, quando poi decidere che a un certo punto la fonte è l'ultima fonte disponibile e che quindi quella è la verità totale. Però in questa divaricazione in realtà si apre lo spazio per ciò che viene oggi, insomma, per ciò che si chiama propaganda, perché appunto noi sappiamo benissimo che la storia non è affatto oggettiva e che la storia può essere fatta di intromissioni serie e molto, molto invasive della propaganda.
1: Possiamo dire che una percentuale minima, che poi può essere, diciamo, più o meno alta, di propaganda c'è sempre nella storia.
0: Lo diciamo, ma tra l'altro c'è il famoso detto che la storia la scrivono i vincenti.
1: Esatto, sì, non volevo essere così banale, però
2: sì, adesso ultimamente faccio una piccola digressione.
1: L'ho mandato pure una frecciata, era ora, dopo 20 minuti di attacchi.
2: Faccio una piccolissima digressione, adesso è storia di questi giorni, è uscito un documentario molto bello che sta andando a puntare su una emittente televisiva di Mediaset, non faccio il nome, sulla riscrizione della storia di Giulio Cesare sul De Bello Gallico, fondamentalmente, perché parrebbe che non sia andata proprio come l'ha riportata Cesare e quindi come l'abbiamo studiata a scuola, ma in realtà ci sono un po', diciamo, delle possibilità di riscrittura, delle imprecisioni, insomma, fondate sulla propaganda dell'epoca. Quindi,
0: ma diciamo che gli esseri umani hanno sempre avuto questa prospettiva di proiezione nel futuro, quindi chi poteva e chi ha potuto scrivere biografie ha potuto lasciare un segno, sicuramente lo vediamo anche nelle stele egiziane dell'antico Egitto, certo. Insomma, ci sono sempre delle riscrizioni della storia, per cui
2: perdonami Cobol, anche faccio ancora un esempio ancora forse più basilare, più semplice e più lampante: i libri di scuola, i libri di storia che studiavamo a scuola, almeno fino agli anni 2000, insomma, erano fondamentalmente dettati dai, così, anche un po' della propaganda, quindi diciamo trovavi delle differenze sostanziali da libro a libro, allora, a seconda della matrice politica del libro,
0: sicuramente, ma questo avviene anche oggi. Però certo, non bisogna sottovalutare il fatto che ci sono nuove scoperte di nuovi materiali che possono riscrivere in questa cosa del bello gallico.
1: L'ideale, certo, sarebbe dire che esiste sempre una percentuale, appunto, certo, diciamo, di propaganda che poi può aumentare e diminuire a seconda, certo, del momento storico, delle esigenze. Però anche questa, diciamo, può diventare addirittura uno strumento di governo, diciamo,
2: assolutamente,
1: come
2: sì, assolutamente,
0: soprattutto,
2: certo,
0: la sua,
2: certo,
0: cancellazione sistematica, come abbiamo visto, è uno strumento di governo. Diciamo che qui a noi quello che interessa è il fatto che però in realtà quando lo storico si interessa di questa divaricazione, pone la memoria, quindi la memoria soggettiva ma anche la memoria collettiva, su un piano più arbitrario, no? Mentre invece pone la storia su un piano che arbitrario lo è meno, quando invece in realtà il concetto di propaganda in qualche modo smonta anche questo tipo di prospettiva. Ma questa epoca che noi viviamo, tra l'altro, è un'epoca eccezionale da questo punto di vista. Degli esempi molto rapidi: l'addetto agli affari esteri della UE, Kaja Kallas,
1: che sta declinando.
0: Non so esattamente come si pronunci il nome, okay. È un lettone, se non sbaglio, che in realtà si sorprende non ricordo bene in quale simposio, si sorprende del fatto che la Seconda Guerra Mondiale sia stata vinta dai sovietici e dai cinesi. Ovviamente non può che essere stata vinta solo dagli statunitensi la Seconda Guerra Mondiale.
2: Oppure, beh, interessante come punto di vista, tipicamente, diciamo, almeno dal nostro punto di vista è distopico, per carità, però io mi chiedo se da quel punto di vista sia reale, cioè visto veramente come o se semplicemente uno strumento di propaganda.
0: Guarda, nel caso specifico è stato attribuito da ignoranza. Io non credo affatto che sia ignoranza, credo che sia
1: malizia. Vabbè, diciamo, faccio un esempio, diciamo, per tornare alla banalità di Cobol, insomma, di quest'oggi, diciamo, del film di Benigni, insomma, che vinse l'Oscar, che fece entrare, insomma, i carri armati, quelli giusti per vincere l'Oscar, anziché, diciamo, quelli che probabilmente non glielo avrebbero consentito. Diciamo,
0: infatti non a caso un altro esempio è proprio questo: la Russia non invitata, la Russia che è l'erede dell'Unione Sovietica, non invitata all'80 50° anniversario della liberazione di Auschwitz. Anche questa è una, questa è una riscrizione
2: proprio
0: della
2: storia. Riscrizione
0: totale della storia, che nel caso nell'esempio prima Kaya Kallas che si sorprende. Si sorprende del fatto che l'Unione Sovietica ha avuto 27 milioni di morti contro i nazisti, mentre la Cina contro il Giappone ne ha avuti circa 18-20 milioni. Insomma, parliamo tra l'altro di perdite e di costi in termini di vite umane pazzesche. Quindi, ecco, insomma, diciamo, al di là del rispetto che non viene attribuito a questi caduti e ai loro ideali, e al fatto che oggi noi fino adesso abbiamo vissuto, tra virgolette, in democrazie liberali grazie anche a questo tipo di diciamo di sacrifici, è chiaro che poi c'è una netta ridescrizione. Queste sono le descrizioni in tempo, diciamo, però c'è qualcosa di ancora più grave, se vogliamo, e qui chiudo la prima parte, che è quella della riscrittura in tempo reale. Addirittura una puntata, che per chi vuole andarsela a recuperare, una puntata della scorsa stagione parlavamo di post verità. Insomma, adesso non rientriamo in quel tipo, non ci ingarelliamo.
1: Era una cosa un po' diversa quella, diciamo. Sì, era quasi più trumpiana come...
0: Sì, però c'era il concetto di riscrizione in tempo reale della storia. Sì. E beh, il 7 ottobre 2023 è una riscrizione della storia in tempo reale, perché da quella data il conflitto che poi si è aperto, quindi il massacro, il genocidio che poi si è aperto, è tutto giustificato solo ed esclusivamente in base a quell'evento, dimenticando che in realtà quelle due parti, di cui una è vittima, lo sono dal 1948. Quindi questi, diciamo, sono
1: infatti non segnano l'inizio di un conflitto, ma semmai l'intensificarsi,
2: la prosecuzione cruenta
1: di un massacro, di un genocidio.
0: Questo lo dice chi ha un pensiero più raffinato e comunque, diciamo, politicamente più abituato. Però
1: l'ho sentito, non sono parole mie, non è un pensiero però mio.
0: Noi sappiamo benissimo che non solo si parla di guerra, perché molto spesso si parla di guerra di Israele contro la Palestina.
2: No, c'è una guerra, ovviamente, è un attacco deliberato verso una popolazione inerme, fondamentalmente.
0: Ma poi soprattutto lo si fa risalire a quell'evento lì. Cioè, lì scatta tutto, prima non c'è stato nulla. E quello, a differenza dei due casi prima citati, è una ridiscrizione in tempo reale, se vogliamo, è un revisionismo storico che viene asfaltato in tempo reale sui fatti e sugli eventi.
1: Va bene, io direi di passare alla parte musicale, insomma, l'unica probabilmente degna,
2: tanto
1: diciamo,
2: gradita a Coppola, ovviamente,
1: soprattutto tanto gradita a Coppola, ci mancherebbe altro, quindi insomma ci attestiamo sui suoi gusti musicali come sempre.
2: Ovvio. Vai.

0: cross the line.
1: Cross the Line, Dubbiosa Collective insieme a Manu Chao, siamo arrivati alle 20:11 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questa prima puntata di Disaccordo.

0: farà una cosa molto interessante durante il maccartismo, forse non lo sanno. Fu uno dei pochi a muovere una critica radicale molto esplicita verso il maccartismo, anche se lui non fu solo in parte oggetto di maccartismo, ma in realtà si attirò le attenzioni dell'FBI, che a un certo punto cominciò a intravedere nei suoi racconti proprio qualcosa di eversivo, e quindi entrò nelle grazie dell'FBI. Perché cito il maccartismo? Lo cito perché in quest'estate, a fine agosto è successo una cosa molto interessante, che è legata poi al contesto più generale di mutamento geopolitico nel quale noi ci troviamo, che è stato l'attacco ad autistici inventati che dir si voglia, in questo collettivo di media attivisti, comunque di attivisti e di militanti che lavorano sui diritti digitali, a cui un decreto, se così vogliamo semplificare, proveniente direttamente da Washington, cioè l'immissione di questa sigla di compagni e di militanti all'interno di una lista OFAC di organizzazioni terroriste, ha portato grossi problemi che ancora ci sono.
1: Siamo nel pieno del dibattito,
0: siamo nel pieno di questo dibattito. Proprio quanto è stato 2 giorni, ieri c'è stato un presidio tra l'altro proprio su questo argomento, e quindi un attacco a tutti i diritti digitali, un attacco in generale all'antifascismo prima di tutto e alla libertà di espressione, anche perché questa cosa degli Stati Uniti non è la prima cosa, non autistici non sono i primi a cadere in questa rete, ma non solo, ma la stessa Europa muove azioni, perché va chiarito che sono tutte azioni extragiudiziali, non ci sono né leggi specifiche, non ci sono né tribunali, non ci sono reati specifici, in qualche modo vengono individuati dei collettivi o dei gruppi o delle persone, in questo caso antifasciste, perché Trump ha delineato questo giusto parallelismo tra antifascismo e anticapitalismo, quindi gli antifascisti giustamente sono questo, anzi in questo forse ci ha dato anche una svegliata, perché ultimamente nel movimento l'antifascismo
1: si è richiamato un po' all'ordine,
0: era sempre Trump, citato, ma
2: Trump,
0: c'eravamo dimenticati
1: che dicesse un qualcosa, esatto, no,
0: c'eravamo dimenticati,
2: ha fatto anche cose buone,
0: lo diranno, c'eravamo anche dimenticati che siamo anche anticapitalisti, e invece lui ce l'ha ricordato giustamente, forse è l'unica cosa buona. Vabbè, ma questo insomma era una piccola parentesi anche per aderire alla lotta che in questo periodo, e anche per rendersi conto di quello che è il livello dello scontro.
1: Beh, il famoso livello, no, per cui prima ti meno e poi ti chiedo che cosa hai fatto, no, più o meno, quando dici che siamo al di fuori di un aspetto diciamo procedurale, no, ordinario, perché diciamo si è arrivati peggio, subito a gamba tesa.
0: Ma peggio, perché in realtà nessuno ha chiesto niente.
1: Sì, esatto, non c'è neanche bisogno di che siamo noi che siamo.
0: Non è in qualche modo
1: non c'è una dialettica,
0: non è soggetto a nessun tipo di questione di ordine legale nel nostro paese, in Italia, al collettivo italiano. E la cosa molto interessante è che ci sono collettivi americani che fanno più o meno anche le stesse cose, ma in America non possono essere perseguiti perché c'è il quinto emendamento.
2: Ah, è vero.
0: E invece in questa condizione, ecco, dicevo che l'Europa sta facendo lo stesso con soggetti e con organizzazioni, quindi l'antifascismo in questo momento, proprio come il maccartismo, viene colpito in quanto cellula, giustamente colta come cellula anticapitalista. Però adesso insomma torniamo un attimo, così chiudiamo anche questa premessa, per poi arrivare a parlare, anzi
1: sì,
0: no,
1: lo specifichiamo che giustamente era solo sull'anticapitalismo e non sul fatto che viene colpito anche.
0: No, certo era in quel senso che ce lo ricorda. Io a questo punto manderei, siamo andati anche un po' troppo avanti, diciamo, manderei il
1: sì, dai, sentiamoci il secondo
0: e poi tornerei a dire due cose, ma tanto alcune cose già le abbiamo dette.
1: Va bene, ce le siamo anticipati.
2: Dai.
3: Stava appoggiato al tronco di un albero pochi passi più in là, e sul suo viso affilato c'era un'espressione di curiosità. Eravate qui a guardare e non avete fatto niente. Io? Mettermi contro un matto per salvarne un altro? No. Venite, vi porto a casa mia. Ho sentito parlare di voi e vi ho cercato per giorni e giorni. Che cosa avete detto a quel ragazzo per farlo uscire dai gangheri? Parlavo di arance e limoni, di dolci e di sigarette. Stavo per ricordare nei minimi particolari i giocattoli a molla, le pipe di gesso dei tirassegno e i bastoncini grattaschiena quando mi è saltato addosso. Siete famoso, lo sapete. Tutti hanno sentito parlare di voi. Molti vi vorrebbero conoscere. Com'è che è cominciata la mia follia? Anni fa guardavo le rovine del mondo, delle dittature e le nazioni inaridite. Mi sono detto: che cosa posso fare? Che cosa avevo da offrire a un mondo che stava dimenticando? I miei ricordi. A che cosa potevano servire? A permettere un confronto, a dire ai giovani com'era una volta, a fargli sapere quanto avevamo perduto. Ricordavo i fiori artificiali, i quadranti dei telefoni, i frigoriferi, le mollette per biciclette, non le biciclette, ma le mollette che si mettevano per andare in bicicletta. Non era strano? E i centrini di pizzo per coprire le spalliere delle poltrone. Una volta un uomo mi chiese di ricordargli il cruscotto di una Cadillac. Glielo descrissi nei minimi particolari. Aveva la faccia inondata di lacrime. Lacrime di gioia o di nostalgia, non saprei. Io so solo ricordare. Non brani letterari, no. Non ho mai avuto la memoria adatta a ricordare drammi o poesie. In realtà io non sono altro che un mucchio di rifiuti dove si accumulano i resti luccicanti e inutili di una civiltà che è precipitata in un baratro. Intanto, in tutto l'edificio, la gente si muoveva, porte si aprivano e si chiudevano, e una piccola folla si radunava davanti alla porta di quell'appartamento. In silenzio, uno per volta o a coppie, gli inquilini del palazzo entrarono. Il vecchio avrebbe parlato e gli altri avrebbero ascoltato e si sarebbero stretti la mano e sarebbe stato come ai vecchi tempi, con la platea e il buio.
1: Va bene, allora, quindi anche questo è un aspetto importante, perché in parte riprende proprio quello che stavamo dicendo prima, no? Diciamo, lui è un contenitore di oggetti. Oddio, mi ci sono anche un po' rispecchiato, perché effettivamente no,
2: anche tu sei uno che racconta le cose passate che nessuno si ricorda.
1: No, però effettivamente tante volte pazzo. Basta vedere, a parte il vecchio pazzo, e quello sicuramente, però basta vedere degli oggetti, no, e dell'infanzia o delle, certo, della gioventù, che in qualche modo ti portano al ricordo. A me, diciamo, questa fase del ricordo sicuramente,
2: sì, questo sicuramente
1: è importante.
2: Qui, diciamo, come dicevamo prima, la cosa qui molto bella è che Bradbury si autocita, no? Perché lui dice: io non ricordo, certo, non ricordo grandi opere letterarie, certo, dice, ho un ricordo di una discarica, quindi gli oggetti, quindi lui cita se stesso in Fahrenheit 451, quindi però come diciamo prima, in realtà c'è anche questo svilimento, se vogliamo, non voluto probabilmente, della sovversività della memoria o della storia narrata, della storia raccontata, che passa dalle grandi opere letterarie a gli oggetti di consumo, quindi alla merce. Ed è un po' come se in qualche modo stessimo lì in questa società distopica a voler in qualche modo tentare di riscattare l'umanità a partire proprio dagli oggetti di uso quotidiano, che sono gli stessi oggetti che hanno portato probabilmente la società alla sua distruzione, no? Quindi in questo probabilmente Ray Bradbury in questo racconto si avvita a se stesso.
1: Chiaro.
2: E forte richiamo, come
1: ma dice, noi non ci interessa il suo aspetto egocentrico, diciamo, dell'auto.
2: E ma più che forse egocentrico, io direi che
1: egoriferito,
2: non è, sicuramente non è un saggista, forse non ci ha neanche pensato, però sicuramente viene fuori la contraddizione del fatto che se devi pensare ad un riscatto lo pensi in termini di merci,
4: certo,
2: insomma, no?
4: Certo.
2: Poi sono quelle che in qualche modo avranno portato probabilmente alla distopia che lui dà per scontata, cosa che va detta, lo sentiremo nel terzo e ultimo estratto, anche il buon samaritano, questo che l'ha portato a casa sua, l'ha salvato dal giovane che lo stava pistando e che apprezza invece le sue storie, gli raccomanda, non si sentirà negli estratti, gli raccomanda di non parlare, di non raccontare, perché la memoria, come dicevamo prima, è perseguitata. Esiste uno speciale corpo di polizia che lo sta cercando a questo vecchio,
1: proprio perché
2: lui ricorda, perché gli altri non ricordano, ma non perché non ricordano, ma che sono troppo giovani o hanno voluto rimuovere per una questione di autocensura. Questa cosa Bradbury non ce la specifica, però invece lui ha il coraggio, proprio perché è un vecchio pazzo, di raccontarle e quindi di farsi megafono. Torna di nuovo la metafora di Silo che io consiglio
4: è bello, è una bella serie, anche se è un po' complicata da interpretare, soprattutto nella seconda stagione, però c'ha il suo perché.
0: Sì, però insomma, diciamo, perché appunto emerge fuori questo tipo di tendenza, cioè la reliquia, lì sono reliquie come elemento di rottura dello status quo.
4: Più nella seconda stagione si evince che non c'è un solo silo, questo lo possiamo dire un po' un spoiler, però ci sta, dai, perché tanto il prosieguo.
0: Non ne sa niente, vabbè,
4: è prosieguo,
0: vabbè,
4: dai.
1: Vabbè, dai, tanto
0: è ormai hai detto, non è
1: così. Per me possiamo pure raccontare il finale, tanto
4: che
1: stiamo a far
4: dire, no, il finale non
0: che lui morirà.
4: No, è stato il maggiordomo.
0: Esatto. E vabbè, diciamo, a parte questa citazione, a parte tutto quello che ci siamo detti, anche sautistici inventati, cosa che vorrei sottolineare prima di arrivare al pezzo musicale e poi al terzo e ultimo estratto, è quello del fatto, quello di spiegare un po' perché abbiamo pensato di intitolare questa puntata Ricordiamo per voi, perché in realtà questo tema sulla memoria, a parte che la fantascienza lo riprende spesso e volentieri, è stato molto ben trattato dal pluricitato Philip Dick in un racconto molto bello che si chiama appunto Ricordiamo per voi, da cui poi è stato tratto il bellissimo Total Recall, che io trovo, con Schwarzenegger il primo, perché poi la riedizione, il che fa schifo. E quello che Schwarzenegger invece degli anni 90 è meraviglioso, di Paul Verhoeven.
4: C'è una cosa brutta prodotta negli anni 90? Non credo, dai ragazzi.
0: Rispetto all'oggi.
4: Oggi faccio una piccola altra
1: oggi
4: piccola digressione.
1: Un vecchio nostalgico.
4: Oggi è un vecchio nostalgico, perché mentre venivo in radio,
1: nostri tempi era tutta un'altra roba.
4: Come sapete, come sanno chi ci segue, io vengo in bicicletta. Oggi siamo tutti in bicicletta.
1: Tutti seguono in generale.
4: Siamo tutti in bicicletta. Ragionavo su questa cosa. Negli anni 90 veramente c'è stata una. Per me sono stati fondamentalmente, probabilmente, il decennio più produttivo, più bello.
0: Io sono sicuro che se avvenisse qualcuno qua che è stato giovane negli anni 80 direbbe la stessa cosa. Chi è stato negli anni 70 direbbe
4: probabilmente.
0: Chiamiamo Migliucci e chiediamogli.
4: Però dai, se vogliamo veramente stare
1: a produzione di Chris, quando vai in bici che mi spingono a passarlo a prendere in macchina.
4: In macchina, la prossima sabato, Marco, ci vediamo alle 7 sotto casa mia.
0: Però hai ragione su questo fatto qui. Adesso, dentro, ultimamente ho visto che è uscito il film su Luther Blitz.
4: Sì.
0: Sono usciti, ve lo dicevamo qualche puntata fa, insomma, diciamo che gli anni 90 stanno molto venendo rivalutati in base, sì. Io credo anche in relazione al fatto che l'agire politico contemporaneo sta venendo sempre più represso, sempre più compresso. E quindi quegli anni, a chi l'ha vissuto, io adesso pagliano praticamente.
1: E quindi ci dobbiamo rifugiare negli anni 90, insomma.
0: Spero proprio di no. Però non è neanche detto che questa interruzione che noi abbiamo continuamente tra decenni e decenni, così come chi ha vissuto gli anni 80 sia è orfano di quelli dei 70, chi ha vissuto quelli 90 è orfano degli 80, sia una cosa poi giusta. Quindi forse tramandarsi sarebbe giusto che tra compagni e compagne, tra appartenenti a un movimento anticapitalista, ci si tramandasse anche idee, concetti, pensieri. Noi abbiamo fatto un po' piazza pulita di molte, molte cose che oggi vengono viste come delle anticaglie, invece in realtà non sempre coloro che ci hanno preceduto erano così alieni dal contesto che viviamo noi, e soprattutto erano così scemi da pensare cose completamente sballate rispetto a quelle che pensiamo noi. Non siamo così furbi, anzi qualcuno direbbe che stiamo andando verso idiocrasi.
1: Nessuno l'ha mai detto, diciamo, in questa trasmissione.
0: No, in questa trasmissione
1: sembrato così surreale.
0: Siamo pessimisti. Ultimissima questione. Dicevo,
1: non ti perdoniamo, ma vai comunque.
0: Total Recall perché? Total Recall perché ultimamente, qualche anno fa, è stato tentato un esperimento con l'optogenetica, che è praticamente questa disciplina che accende e spegne i neuroni del cervello attraverso impulsi di luce, ed è stato dimostrato che nei topi, diciamo nella struttura neuronale degli esseri umani, fortunatamente la cosa ancora non è stata tentata, o forse è stata tentata,
1: forse non te l'hanno detto,
0: esatto, sono stati indotti ricordi non esistenti, cioè ricordi, sono fatti vari esperimenti, è stato indotto ai topi rispetto a certi percorsi paura per certe cose che non avevano vissuto. Questo è un precedente molto inquietante.
1: Paura dei topi, tra l'altro, gli è stato data come
0: fobia. E dunque ricordo 1984, la stanza in cui non
1: esatto, il topo che ha paura del topo è una cosa, diciamo, molto particolare. Non citavo il libro, stavo pensando adesso alle paure che vengono indotte nei topi, se gli fosse stata indotta la paura del topo.
0: Beh, certo. Noi potrebbero essere indotte le paure degli esseri umani, ma da un certo punto di
1: vista ce l'abbiamo e siamo giustificati
0: nella società che vive, imperante che viviamo, probabilmente questa paura è stata già inserita. Insomma, questo esperimento ha dimostrato che attraverso alcune tecniche la ricostruzione di certi ricordi può avvenire, e qui torniamo al punto di partenza, perché se a un certo punto la memoria può essere manipolata non più attraverso tecniche di propaganda o tecniche psicologiche praticamente raffinate, ma addirittura meccanicamente attraverso impulsi di luce o comunque con dei procedimenti che prima o poi toccheranno anche l'uomo, ecco che di là di nuovo questa divaricazione iniziale tra storia e memoria sparisce del tutto e non c'è proprio più modo di venirne fuori, perché in realtà si tratta di nuovo di un foglio bianco che possiamo riempire con qualsiasi cosa.
4: 20:30 ci andiamo ad ascoltare l'ultimo estratto di questa
1: il brano musicale.
4: Ci ascoltiamo un brano musicale. Cosa ci ascoltiamo, Marco? Allora,
1: prima l'ascoltiamo perché questo lo conosco.

0: 63. E questa è la fine, giusto?
1: L'ultimo.
2: Il marito gli cacciò in mano un biglietto rosso. Quando avrete finito, tra un'ora, questo è un biglietto di un mio amico che è nei trasporti. Un treno attraversa il paese una volta alla settimana. Ogni settimana riesco ad avere un biglietto per qualche idiota che voglio aiutare. Questa settimana tocca a voi. Una volta uscito di qui, non fermatevi. Dimenticate di avermi incontrato e conosciuto. Vi darò un piccolo elenco di persone come noi. Guardatelo, ma non subito. Ormai erano entrati tutti. Ce n'erano decine. Poi attesero quell'ultima occasione speciale. L'ultima volta, forse, in cui il vecchio avrebbe parlato. Il vecchio si alzò. Il pubblico era silenzioso e immobile. Il treno rugginoso e carico arrivò a mezzanotte in una stazione dove, all'improvviso, era caduta la neve. Sotto un crudele pulviscolo bianco, la gente mal lavata si accalcava per salire sugli antiquati vagoni, spingendo il vecchio lungo il corridoio e poi in uno scompartimento vuoto, che una volta era una toilette. Ben presto il pavimento si trasformò in una distesa di materassini, su cui 16 persone si torcevano e si rigiravano nel buio, cercando faticosamente di addormentarsi. Il treno si mosse verso il deserto bianco. Il vecchio si ritrovò ora schiacciato, sballottato da una parte all'altra, nel suo angolino contro la parete. Lui e un altro passeggero soltanto stavano in piedi in quel mostruoso dormitorio. Pochi passi lontano, anche lui, schiacciato contro il muro, stava un bambino di 8 anni, dalle guance soffuse di un pallore malaticcio. Sveglio, gli occhi brillanti, pareva guardava, la bocca del vecchio. Il bambino guardava perché doveva farlo. Il treno urlava, rombava, ondeggiava, correva. Il bambino aspettava. Immani cortine di silenzio calavano sull'aria notturna attraversata dalla valanga del treno. I viaggiatori, immersi ciascuno nel suo privato terrore, muti, intontiti dalla corsa, dormivano ciascuno per suo conto. Ma il bambino non distoglieva gli occhi e infine il vecchio si protese adagio. «Shh, bambino, come ti chiami?» «Joseph». «Bene, Joseph», sussurrò il vecchio sollevando le dita. «C'era una volta...»
0: Beh, devo dire comunque che quando hai fatto l'osservazione iniziale un po' meno enfasi poteva anche starci.
3: Ci doveva stare.
0: Però è il bello e il brutto, perché invece in alcuni casi questa enfasi è caricaturale quasi, diciamo, che non stona poi così
3: tanto. Sì, ma diciamo era un po' quello che dicevo prima. Poi ho fatto un po' la comparazione con altri personaggi che sulla rete leggono audio racconti, però effettivamente diciamo l'apporto attoriale aiuta anche molto a digerire la cosa. In alcuni casi è veramente stoppaccioso sentito leggere così. Vabbè, insomma, diciamo che forse si è capito poco, ma il vecchio sta lì col bambino che lo guarda in questo viaggio che lo proietta verso altre città in cui racconterà e dove troverà altre persone a cui raccontare, ma appunto è tentato di non parlare perché nell'episodio precedente il buon samaritano, colui che lo ospita in casa e che lo ha fatto diventare una specie di eroe in quel palazzo, trasformato in un cinema sostanzialmente,
0: okay,
3: e gli ha detto non parlare, stai zitto, parlerai solo nel momento in cui arriverai davanti ad altre persone, non lo fare più pubblicamente, sennò rischi.
0: Ma lui è un vecchio pazzo, quindi diciamo,
3: lui diciamo come tutti i pazzi può permettersi di fare cose, ma fino a un certo punto, sì, diciamo che la polizia lo persegue. Vabbè, insomma, comunque il racconto è questo qui.
0: Però finisce bene, non se lo bevono, giusto?
3: Sì, nel racconto finisce bene, che non l'ho detto.
0: Parla col bambino, insomma, sta
3: No, sì, diciamo, c'è questa forte convenzione della storia come elemento risoluto, del tramandare come forte elemento rivoluzionario di riscatto, che invece noi in questa puntata abbiamo un po' problematizzato in realtà, diciamo, ponendoci di traverso col concetto di propaganda e un po' annullando quella che è la differenza tra memoria e storia, insomma, non squalificando sicuramente la storia, ma mettendo tutti sul chi va là rispetto a questa distinzione. Chiudiamo quindi con la fine della storia, che è un elemento che citiamo spesso, quindi Fukuyama, che ad un certo punto negli anni 90, così per sottolineare quello che è stato il momento unipolare, la vittoria degli Stati Uniti sull'Unione Sovietica, anche se in realtà non è stata una vittoria degli Stati Uniti ma è stato lo disfacimento dell'Unione Sovietica e quindi l'autodichiarata vittoria degli Stati Uniti, dichiara appunto la fine della storia. Io su questo vorrei invece contrapporre un libro molto più interessante che già ho citato una volta, che è Il postmoderno di Jameson. Anzi, io qua ne approfitterei proprio per dire questa cosa, che durante gli anni 90 erano tutti molto imbarazzati sul comprendere cosa significasse postmoderno, perché non si era neanche ben capito se eravamo usciti fuori dalla modernità. Invece il fatto che in questo momento, che poi diciamo dal 2001 sostanzialmente il momento unipolare, come dicono molti osservatori e storici oggi, è stato messo in discussione, quindi gli Stati Uniti hanno avuto un breve momento unipolare, cioè quindi non bipolare,
1: questo è il momento di supercazzola di Gobbo,
3: di contrapposizione,
1: di contrapposizione
3: sulla
1: ma voi partecipate poco,
4: credo.
1: Lui è un po' unipolare,
4: noi siamo delle personcine, sì, a modo, ma poi sì. Arriva Gobbo col suo flusso di pensiero, alla Joyce senza punti e virgole,
1: ma magari alla Joker, no, la Joyce.
3: Non vi piace il postmoderno?
1: No, prego, vai, continuiamo.
3: No, tra l'altro volevo appunto, no, la cosa era molto interessante, perché invece in questa chiusura del momento unipolare, che sicuramente inizia con due eventi, con l'entrata della Cina nella WTO e con l'11 settembre, sono i due momenti che distruggono quello che è o che sono le presupposti della distruzione dell'egemonia statunitense. Ecco, lì noi oggi potremmo con più chiarezza rispetto agli anni 90 collocare il postmoderno. Ecco, questa è quella cosa che, anche se non ho finito, era la cosa a cui volevo arrivare adesso, però stringo molto. E quindi questo concetto vago e un po' ampolloso che durante gli anni 90 ci ha perseguitati con tutta la questione, ma siamo ancora moderni o siamo già postmoderni? Oggi forse potremmo dire che effettivamente il postmoderno, come ci racconta Jameson, era limitato solo esclusivamente al momento unipolare, cioè a quell'intervallo in cui gli Stati Uniti sono stati l'egemone senza nessun tipo di contropartita. Su questo io volevo dire, il libricino ve lo consiglio, è bellissimo, tra l'altro nella sua sintesi italiana, edito per la Garzanti, perché tra l'altro Jameson, che è un marxista, a un certo punto se la prende con il povero William Hart, l'attore William Hart, in Brivido caldo. Cioè, diciamo, il libro di Jameson è molto diverso da Fukuyama, perché in realtà racconta il postmoderno e quindi il momento unipolare attraverso gli elementi della cultura che lo rappresentano, quindi film, architettura, pittura. È un libro godibilissimo, molto molto bello. E così

0: però per dirvi, per annunciare il fatto che la prossima volta che ci vedremo annunceremo, ma a questo punto l'annuncio è una grande adesso, iniziativa, sì, del 18 ottobre, fatta dalla Ciclo UFO.
1: Bravo, ricordiamo.
0: Dalla Ciclo UFO Officina di Forte Prenestino, in cui si farà una riffa e i proventi verranno tutti indirizzati verso Gaza Web e Gaza Freestyle, quindi questi due operatori, movimenti di compagni e compagne che lavorano a stretto contatto.
2: La presenteremo, insomma, con tutti i crismi.
1: Sì, esattamente. In una puntata specialissima.
0: Il 17 la presenteremo, però ecco, la cosa che mi interessava dire è che chi vuole, appunto, diciamo, i soldi, tutto il ricavato di questa riffa, in riffa ci saranno tre biciclette costruite, da rimesse insieme,
1: riassemblate, dai, facciamo
0: la Ciclo UFO Officina di Forte Prenestino, e tutti i proventi finiranno per queste cause. Però appunto, chiunque volesse comprare un biglietto si deve riferire o a venire a Forte Prenestino e chiedere, insomma. Ci sarà sempre sicuramente qualcuno che ha i biglietti, può acquistare e quindi aderire all'iniziativa, contribuire e magari aggiudicarsi anche una bicicletta.
2: Va benissimo, allora va bene. Ringraziamo come sempre chi ci ha ascoltato anche quest'oggi. Come avrete capito, il disaccordo è ripartito. Dalla prossima settimana ricominciamo a trattare male i musici, perché sì, è una cosa che ci manca.
1: Ci manca un po', esattamente, ci manca un po'. Mi friccicano le mani.
2: Sì, ma non avevo una voglia, io no. Cominciamo a insultare gente appena vedevo dei video da qualsiasi parte, perché era diventato.
1: Io sono
2: un po'
1: andato al centro a prendere in giro i basker, poi mi hanno menato.
2: Beh, chiaramente, poi i basker, insomma, sono
1: perché
2: abituato a ben di peggio.
1: Esatto, vecchio pazzo. Sono invecchiato, quindi.
2: Però lui è un po' più turettiano, lo era.
1: Sì.
2: Va benissimo, ringraziamo tutte e tutte e ci riascoltiamo sabato prossimo.
1: Sabato prossimo, ciao. Miau, miau, bau.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.

0: macchina.
1: Macchina. Elettronico. Artificial sensazione.

Trasmettiamo a colori, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.

Un benvenuto a tutte e a tutti, in voce con voi Amptech per lo spazio novità di Musica Macchina. Ho aperto con il nuovo singolo di D'Arcangelo, il progetto romano storico della scena elettronica europea, ricordiamoli anche su Reflex Records. Tra l'altro hanno aperto anche il concerto di Aphex Twin un paio d'anni fa a Verona. Il nuovo singolo è RFLX 1920, Fabrizio e Marco D'Arcangelo. Andiamo avanti con tutt'altro, questa volta ci spostiamo su atmosfere industriali. Anzen Records, un'etichetta storica dell'industrial elettronica, che rilascia il nuovo album di Sinescape.

e vi ricordo che state ascoltando Musica Macchina Spazio Novità Synapscape su Anzen Records. L'album si chiama The Future. Andiamo oltre queste atmosfere scure e industriali con un progetto invece che proviene dall'Africa, Niege Niege Tapes Festival, etichetta ugandesi che ci propongono le nuove tendenze dell'elettronica africana. Questo è il nuovo lavoro di Jaimitta che si chiama Kazi Kwanza.

0: saluto caro a Musica Macchina su Radio Onda Rossa da Valerio Brea. Baci.
1: Questo è lo spazio novità di Musica Macchina, Amptech in voce con voi. Questo era Artefact, il nuovo extended play, e andiamo avanti con un'altra novità italiana di un autore che si chiama in realtà Claudio Porceddu, ma tutti lo conosciamo come Claudio PRC, Distanza a Berlino, che pubblica questo interessante atmosferico extended play che si chiama Cyclit.

E questo era Claudio PRC a Musica Macchina, Spazio Novità, e rimaniamo su atmosfere tecno sperimentali molto ambientali con il nuovo lavoro di Shoal che si chiama Interlocking.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Electromandle. Trattamenti fonetici. Acca 501 Ella.

Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Bon viaggio.

0: Bestie Rare ascoltano Musica Macchina.
1: Ciao,
0: siamo le Bestie Rare, anche noi ascoltiamo Musica Macchina.
2: Musica Macchina è la migliore trasmissione
3: dell'etere. Lo dicono in tanti,
2: Da quando l'uomo ha inventato l'orecchio.
1: Da quando Marco

0: psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non mi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.

0: I think it's only life is giving it to a meaning.
1: Can't you?

0: E grazie cielo, adesso non l'ho più. Finché la barca va, lascia.
1: Avigliariti!
0: Dica!
1: Come mai da queste parti? Sta forse meditando?
0: Certo, ma non solo.

On the sharp path lui ha la macchina. Non si sfugge dalla macchina. La macchina diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia.

I'm dropping you.

0: Un saluto a Musica Macchina, e anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno

noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi, per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora, la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata, la nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: Buonasera. Ciao a tutte e a tutti. Rotation. Manolo che è Manolo. Silvia che è Silvia. Che oggi non c'è, manco oggi. Però stiamo chiudendo un pochetto, stiamo chiudendo un po' il progetto che avevamo detto un po' quest'autunno molto più leggero, invece l'inverno sarebbe stato un po' più movimentato, quindi ecco, aspettatevi belle cosette. Dall'altra parte Fabigno, ciao Fabi, sì, c'è anche Lisigna che si è chiamata 016, ho detto 0649 1750, c'è Elisigna che risponde. Quindi noi partiamo subito col primo disco, diciamo due o tre cose. Una, non mi sta bene che no, e questo un po' a tutti, e poi niente, Rotation, sentiamo il primo disco e poi ci sentiamo tra un pochetto.
1: Rotation.

Ah, rotation. E Manolo che so io, e Silvia Trix che oggi non c'è, però penso la prossima settimana dovrebbe ritornare, perché dobbiamo dire un po' di cosette. Ritornare. Allora, si può dirlo, manca allora. Fabin, posso metti il prossimo disco? Don't be a slave, don't be a slave, don't be a slave, don't be a slave.

Volevo di un po' di questa cosa che è successa negli ultimi giorni, no? Dei rave, eccetera, eccetera. E non mi sta bene pure a me, ma una cifra. Però poi sì, vabbè, ok, apposta. No, mettiamo in passione il disco che è meglio, eh? Sì, si sa mai.

Music, acid, music, nothing to do with drugs, acid, the music.

Ecco qua, Rotation, Radio Onda Rossa. Bello pure questo. C'è un po' Stefano. Niente, bella pure serata, mi piace. No, volevo dire, l'articolo 5. Sì, No, vabbè, comunque risale anche al 1990, quindi ci sarebbe da parlare tanto, moltissimo, non tanto, moltissimo. Però noi di Rotation stiamo un attimino preparando un po' due cosette arrabbiate, molto arrabbiate, perché non ci sta bene, e questo lo ripeterò all'infinito, che non mi sta bene a me, penso, non parlo a nome di Silvia, però penso che un po' a non ci sta bene, e quindi sentiamo il prossimo disco, perché sì, grazie Marchi Fabi, scusa, mi viene sempre in soccorso quando comunque sia, sente che mi cambia un po' la voce. Ok, Rotation, a posto Fabi.

Rotation, Ragionda Rossa. Bello pure questo. Fabi, ti stai a scappare oggi, eh? Ah, valigetta mia. No, credi. Non si sa. No, vabbè. No, vabbè. Chiudo sta parentesi che non abbiamo detto niente, però penso che chi vuole capire ha capito un attimino questa storia dei rave. E comunque sia, ci sono arrivate anche a noi un sacco di email, di telefonate, e regà, e presto ne parleremo, ma ne parleremo con chi l'ha fatti, con chi li fa e con chi li farà, perché non è che ci ferma un pezzo di carta. Quindi ecco, voglio dire, o parola al vento, come hanno detto questi e quest'altri. Quindi stiamo preparando una bella cosetta. Comunque sia, ci sarà pure cioè cerchiamo di organizzare anche un incontro. E quindi niente, sentiamo al prossimo disco. Ecco, volevo chiudere qui perché dice dici ma non dici niente. No, ecco, a noi non ci sta bene sta cosa dei rave, ve lo ripeto un'altra volta, e vogliamo parlarne di sta cosa con chi l'ha fatti, con chi li fa e con chi li continuerà a fa. E quindi ecco, dateci tempo di no, vabbè, scusate, stavo a dire da incazzarsi di più, però già siamo incazzati, quindi cioè, alla fine non prossimo disco, ok, Rotation, rientriamo subito, eh.

Protection, Radio Onda Rossa, Manolo che Manolo, Silvia che Silvia, Trix che oggi non c'è, però la prossima settimana la resta qui per forza, deve ritornare qui in studio con me. Quindi dopo chiusa questa, un attimino sta pausa che abbiamo detto dei rave, e volevo accennare anche due o tre cose quello che sarà poi il rotation d'inverno, molto caldo, molto del techno o Will of Techno, e non solo. Poi ascoltate rotation, vedete che non è solo techno, ma comunque sia come avevamo iniziato 5 anni fa con la presentazione della sigla, poi detta da Paolo Zerla, era sì, che praticamente Rotation è un programma di techno e musica elettronica a 360 gradi, quindi quello che ci piace mettiamo, ecco, quindi a 360 gradi come il prossimo. E mo fa vedere, no vabbè, lo dico dopo, sì, no vabbè, no, ci tenevo perché a me mi piace molto, è dei Goblin, è Tenebre del 1982, pensate, tra 10 anni circa, più o meno, bellissimo, mi faceva una paura tremenda sia il film che la canzone, poi ho scoperto invece di essere innamorato di sto pezzo, e niente, quindi andiamo ad ascoltare Tenebre, Goblin, 1982, se vi piace bene, se no andate ad ascoltare, che ne so, Radio Ciu Ciu Ciu.

ti sei superato stasera, Fabio, un po' non come la settimana passata, non mi andavo da parlare. Può succedere, no? Eh sì, no, ma ho fatto solo musica. E tanto Silvia non c'era, tu non sei venuto, io stavo da solo, ho fatto come pare, non ho parlato. Vabbè, no, può succedere anche quello. Niente, però ecco, volevo anche aggiungere, diciamo, tra virgolette, per quello, per quanto riguarda il discorso rave, tutto quello che è al di fuori ne possono parlare tutti, però io anche all'interno da radio chiedo se è possibile, ecco, da far intervenire gente che ha fatto i rave a suo tempo. Parliamo sempre dei rave illegali, raga, perché cioè non io non c'ero, io ci stavo, io ci sarò, io ci sarai. Quindi no, ecco, cercate a fare intervenire e parla gente che comunque sia sa determinato tipo di cose. E in più tutte le idee e le opinioni che ci avevamo tutti quanti si possono. Però tutto questo, ecco, Rotation sta sta a mettere insieme tante cose per poter essere un po' più chiari e cercare, a differenza di altri, da di meno stronzate possibili.

0: quando comincia a cambiare tono di voce. Comunque, ciao Marta, ciao amichetta mia, Lucetto. E niente, noi ci sentiamo al prossimo disco, poi al limite vediamo se possiamo fare un altro intervento dopo. Mo parte subito, sì, ok, parte subito un podcastiano. E niente, noi al limite o ci sentiamo alla fine del podcastiano o alla fine, mo vediamo un po' come ci va. Se no saranno più a due cornetti, se vi piace bene, se no ad ascoltare Radio Figlio.
1: Rotation, rotation, rotation.

0: Onda rossa.
1: Yeah, watch what we tell them.